0: Eccala. Questo era il nostro stornello d'estate rivistato.
1: Vogliamo accennare al testo originale, giusto così per
2: rabbrividire un attimo,
1: anche per spiegare la nostra tecnica, diciamo, di riscrittura, che punta al minimo sforzo, massima resa, cioè, diciamo che, non essendo delle poetesse parolaie, insomma, particolarmente solerti, ci limitiamo a prendere esattamente le parole che ci stanno e dire il contrario. E quindi l'originale era: per te mi distruggo d'amore e dunque diventa per me, te mi riempio d'amore.
2: Vabbè,
1: bellezza mia, va diventato sorella mia. Per te
2: butto sangue dal cuore,
1: per te butto gioia dal cuore,
2: ma non me vuoi,
1: vai dove vuoi. Poi,
2: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
1: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
2: dovemmo pregare Padre Eterno,
1: dovemmo insultare Padre Eterno,
2: denuncia Anna,
1: per facci Anna.
2: È vero, è proprio tutto il contrario.
1: È diventata una stand up comedy.
2: Nel petto mi sento un tepore, mi sento un calore,
1: un bruciore.
2: Con sta gallaccia
1: nel corpo mi ci sento un tepore, con sta gentaccia fragile qui sopra,
2: la smania de baci e d'amore,
1: la voglia de baci e d'amore,
2: più non ce l'ho,
1: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete
2: finale,
1: da quando siete piccole.
2: Non lo vogliamo dire.
1: Ah, certo, scusa, il finale.
2: Perché più non me vuoi.
1: Perché transfè minista son. E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
0: Bella questa. Bellissima questa.
1: Dunque,
0: e mandatecela soprattutto.
1: Certo.
0: Anche per posta, via dei Voci 56, comunque riceviamo anche posta cartacea. Non esitate. Cartoline, certo. Non solo le email,
1: certo.
0: Ricordiamo l'indirizzo.
1: Però se vogliono cantarcela,
0: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.info.
1: Ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
0: Sì,
1: che ci siamo, si è fatta una certa.
0: Dai.
1: Si è fatta una certa, ma
0: si è fatta una certa, ma al volo.
1: Ok.
0: Al volo.
1: Anche qui due voci.

0: Questa, la voce alta di questa canzone è molto alta. Allora, magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto, cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo.
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, sì. ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

E se alla gn abbiniamo le vocali, abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

moment we've been waiting for is here.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Save you.
1: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
2: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
3: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
4: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
2: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
3: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
2: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
3: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
5: Sempre con la stessa rabbia,
4: sempre con immutato amore.
3: È tutto Super Slay.

0: vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

con 18 kg di catene addosso nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Presida.
1: Nehasimi. S'era rintanato i franchi tiratori, no? E facevano il scicchino, si facevano cazzà. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi

0: Vai!
1: Venerdì serata collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Pagacer Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio, a chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.
2: Are you ready? Let's jam!

Di scoprire non un caso, un'occasione. Chi scopre chi sei uno esiste l'altro pure. AMRICA. Immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile. In nome di un dio che sono tre con la croce. Quattro ma non lo puoi dire perché sei inferiore. Hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester. E poi il fragore dello sparo di un cannone puntato senza comprare.

Tana guana. Tu kata kia. E c'è un YouTube. O ste. O shi tu kira tipi. Ki ja gapi o ki hi smi. O shi tu kira tahti un yam titlo. Ta di pa ki te. O ki hi shi hi hantashi.

0: testa di Valenzi,
1: Are you okay? Amanda, stop. Amanda, stop.

Venerdì serata collettiva dei fratelli del profeta al centro sociale Pagaci al Pranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i fratelli di Magarabawa, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto-israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

Are you okay? Mina, stop. Mina, stop.

Di scoprire, non ho caso, un'occasione. Chi scopre chi se uno esiste l'altro pure. AMRICA. Immagina che un giorno ti ritoccherà, che un fottuto barbaro ti dica civile. In nome di un dio che sono tre con la croce. Quattro, ma non lo puoi dire perché sei inferiore. Hai l'arco e le frecce, non hai un Winchester. E poi il fragore dello sparo di un cannone puntato, senza comprenderne il motivo, sempre più acc-

Nehasini, c'era all'intarao i franchi tiratori, no? E facevano scicchi, si facevano cazzà. Quando si fressero gli si fa gommia da bere a questi.

0: see that.
1: Are you ready? Let's jam!

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: 1,50 m, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandola ad un braccio. Un temperino di 8 cm.
1: Venerdì sera da collettiva dei Fratelli del Profeta al centro sociale Paga Cerpranzo, via Casal dei Morti 5221. Serata a favore dell'impegno unito e coerente contro tutti i presidi della lotta al sistema da parte dei movimenti giovanili sulle infrastrutture. Cucina bio-vegan e musica africana dei Maori del Bangladesh con i magrebiotici. Distribuzione gratuita di birra bio-organolettica e dell'opuscolo sulla lotta all'impegno sulla socio-resistenza nei lager. Proiezione del corto Libertà per i Fratelli di Macarabaua, di Remo Pannocchia. Concerto di pizzica e ballate scoto israeliane con i Contaminazio. A chiudere discoteca afrofinnica del DJ Bob e musica organica di mantenimento.

ground. Come di consueto andiamo ad iniziare la rassegna stampa con la lettura delle prime pagine dei giornali di oggi e poi la lettura delle pagine interne. Intanto vi ricordiamo i nostri contatti se volete intervenire durante appunto la lettura dei giornali per commentare insieme a noi. Il numero è lo 06 49 17 50. Per raggiungerci invece tramite mail, ondarossa@ondarossa.info è la mail appunto di riferimento.

0: chiudere questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Ed eccoci allora in voce, iniziamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino, questa è una delle notizie che infatti ritroviamo sui vari giornali. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO a Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz, la Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. E si parla di ritrovamento di droni e non solo a inizio agosto, appunto presso l'aeroporto di Lipsia nella Germania orientale. Il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Nervi tesi tra Germania e Russia, Berlino accusa Mosca per l'attentato all'aeroporto di Lipsia, sono loro i mandanti. La replica irata del Cremlino, reagiremo, loro aiutano i terroristi. Chiuso il consolato russo a Bonn, alle autorità tedesche e al cancelliere Friedrich Merz arriva subito il sostegno di NATO e Unione Europea. Dopo la nomina dell'ex ministro ucraino Mikhailo Fedorov come consulente del nostro Ministero della Difesa, attacchi russi a Guido Crosetto. E questo è il tema che investe le prime pagine del Corriere della Sera. Sulla seconda pagina si ritrova invece storia di un'escalation, l'accusa dei tedeschi, fine delle illusioni sui legami con lo zar di Paolo Valentino. Sabotaggio e incursioni cyber, l'ondata spegne l'illusione di un dialogo con lo zar. Il rapporto con la Russia divide ancora la politica tedesca. E poi a seguire, sempre sulla parte alta della prima pagina del Corriere, sulla parte di destra, Torino si muove Nordio, il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. E questa anche è l'altra notizia che ritroviamo, alcuni la scelgono come principale, come vedremo ad esempio sulla stampa. Il modo in cui se ne parla è abbastanza aberrante, sia insomma per la questione, sia per quanto riguarda la vittima che anche l'indagato, quindi insomma da entrambi i punti di vista i toni sono aberranti. E e poi insomma andremo a vedere ad esempio anche Libero, che la sceglie come prima notizia, intitola Italia paradiso degli stupratori, e lasciando stare appunto lo specifico dell'Italia, non so come si possa scrivere in alcun modo paradiso degli stupratori. Inoltre la questione, come adesso vedremo, diciamo, riguarda più la contesa politica tra il governo e

la magistratura piuttosto che parlare di per sé del fatto che, come sappiamo, è strutturale. Andiamo a leggere sul Corriere della Sera: liberato dal GIP dopo aver molestato a Torino una ragazzina di 13 anni nel mini market dove lavora. Adesso saranno gli ispettori inviati dal ministro Nordio a verificare l'iter che ha portato alla scarcerazione dell'uomo di 42 anni, originario del Bangladesh. Interviene con un post sui social la premier Giorgia Meloni. Chi lo spiega a quella famiglia, chi lo spiega a quel quartiere che sa che quell'uomo è di nuovo lì? Noi andiamo avanti, Nord. Uomini, mezzi, risorse fino in fondo, ma così è davvero difficile. E quindi, insomma, di nuovo il richiamo alla sicurezza, la giustifica, insomma, di tutte le norme e di tutti gli uomini militari, appunto, che ci troviamo per le strade tramite questo caso avvenuto, oltre che appunto un continuo attacco alla magistratura e un, insomma, un po' come se fosse un avevamo ragione noi rispetto all'esito del referendum andato male invece per il governo. E poi, andando avanti sempre sul Corriere della Sera, un brutto risveglio all'editoriale di Goffredo Buccini e il riferimento: quanto è largo il perimetro delle provocazioni russe di quest'ultimo periodo, fino a che punto la storia può essere compresa da chi la sta vivendo. Un analista del New York Times ha sostenuto di recente che la Seconda Guerra Mondiale non fu semplicemente l'esito dell'aggressione nazista alla Polonia nel 1939, e questo è l'incipit dell'editoriale. Poi la fotonotizia di oggi è invece dedicata a Matteo Berrettini, perché denuncia, tennista italiano, denuncia le minacce che i tennisti ricevono dagli scommettitori. L'incubo di Berrettini: minacce di morte.

diciamo, non è stato scarcerato, al momento è in obbligo di firma come misura cautelare preventiva e questo, insomma, anche su, come dicevo prima, su varie pagine si trovano proprio dei modi di affrontare la questione, del lessico totalmente sbagliato proprio dal punto di vista giuridico, che fosse scioccante per la vittima anche non ne avevamo grandi dubbi. Ed ecco l'altra cosa che mi viene da dire, come vedremo anche poi dal Fatto Quotidiano, lo specifico, che decide di mettere una foto notizia gigantesca di una che occupa la maggior parte della parte alta della pagina, con l'immagine di una ragazza che si difende, di cui quindi non si vede neanche il volto, e le mani in faccia a difesa di qualcosa. Sembra, insomma, che ci si debba anche difendere dagli occhi di chi legge, in qualche modo, di fronte a queste fotografie, come se non bastasse già quello, la lotta, insomma, che tutti i giorni ci si ritrova a fare in quanto donne. E poi, andando avanti, stavamo leggendo La Stampa. La fotonotizia principale è dedicata a Berlino Mosca, alta tensione. Il 14 agosto all'aeroporto di Lipsia un drone carico di esplosivo si è diretto contro un Antonov An-124 ucraino parcheggiato sulla pista e ne ha colpito un'ala. L'ordigno non è esploso. E, sulla parte di destra invece il commento di Maria Corbi sulla vicenda di Torino, ma si deve capire che non basta chiedere scusa. E nella parte bassa invece nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria. Con la manovra alle porte e la partita della ZES che torna al centro dell'agenda del governo, il nord prova a stringere i ranghi con Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria che danno vita a una cabina di regia. Domani il primo appuntamento a Torino con le rispettive Confindustrie per elaborare una piattaforma comune sulle politiche industriali. La posta in gioco è il peso di un'area che vale il 51,3% del PIL italiano, oltre 1.000 miliardi, e concentra il 63% dell'export nazionale, circa 403 miliardi nel 2025. E di questo potete continuare a leggerne a pagina 7.

momento, se proprio vogliamo dire qualcosa in più, e poi basta questa la pagina del tempo. Si parla nel taglio alto, ecco, della strage di Pietralatra, parla l'amica che viene quindi intervistata per quanto riguarda la famiglia che la famiglia di Pietralatra, per cui i genitori si sono tolti la vita e hanno tolto la vita alla figlia, proprio perché non solo, insomma, la sacralità della famiglia in quanto nucleo, cioè non è sufficiente, ecco, il welfare anche è importante. Poi pasticcio a Colle Oppio, le fontane sono già a secco e in comune parte lo scaricabarile. E queste le notizie del tempo. Non ripeterò il titolo di Libero che ho letto precedentemente riguardo la questione di Torino, la violenza subita da una ragazza e anche da una donna di 40 anni, poi sequestro di bambini, la fotonotizia è dedicata alla famiglia nel bosco. C'è una caricatura di Ranucci e le varie, insomma, critiche che il giornale Libero gli fa. Sulla destra, drone bomba contro Lipsia, UE e Russia ai ferri corti. Quindi diciamo non ci sono altre notizie. E queste quindi le prime pagine dei giornali di oggi. Andiamo dentro ora i giornali e volevo iniziare dalla politica estera. Lo facciamo dal Manifesto, partiamo dalla Palestina, a pagina 7 il Manifesto ci dedica tutta la pagina. E iniziamo con il leggere una testimonianza di Lina Ghassan Abu Zayed velocemente, per poi passare all'articolo di Michele Giorgio. Ho detto a Eman che potevamo andare a Rimal, pranzare lì e poi trovare un mezzo di trasporto. Non sapevamo che appena 5 minuti dopo aver lasciato l'università, una mattina come tante, si sarebbe trasformata in ore di terrore. Abbiamo iniziato a sentire degli spari, i rumori si sono rapidamente avvicinati, hanno cominciato a sovrapporsi, spari da una direzione, esplosione da un'altra e il rombo degli aerei sopra di noi. Nel giro di pochi minuti sono caduti più di 10 attacchi di aerei di ricognizione, mentre il rombo dei caccia riempiva il cielo. Riuscivo a sentire quelli che mi sembravano F-16 e F-35 che volavano sopra le nostre teste. Poi sono comparsi i quadricotteri che volavano a bassa quota e sganciavano bombe. Ho guardato Eman e abbiamo iniziato a cercare un posto dove nasconderci. Non c'erano molte opzioni, la zona è piena di tende delle famiglie sfollate, diventate parte del paesaggio di Gaza, che in momenti come questi rivelano quanto siano davvero fragili. Una tenda può essere una casa, ma non protegge da un attacco aereo, da una bomba sganciata, da un quadricottero, dai frammenti che volano in ogni direzione. Mi sembrava che le pareti mi si stringessero addosso, continua, avevo già provato quella sensazione. L'8 giugno del 2004 mi trovavo nel nostro appartamento quando un'unità delle forze speciali israeliane entrò a Nuseirat e il nostro appartamento fu bombardato. Rimasi ferita insieme ai miei familiari, Eman era con me, ricordo tutta la famiglia distesa sul pavimento. Continuavo a comporre il numero di emergenze da aspettare, ma non riuscivo a contattare nessuno. Ieri, seduta sotto quel tetto distrutto, ho provato quasi esattamente la stessa sensazione. Le esplosioni mi hanno riportata quel giorno, il telefono mi ha riportato alla mente l'immagine della mia famiglia mentre cercavo di contattare un'ambulanza. Fonti locali hanno segnalato ieri delle interferenze nella comunicazione, ma per me è stato di più. Nascosta sotto quel tetto ho rivissuto le ore terribili della strage di Nuseirat.
una parte di me ieri era ancora nel nostro appartamento l'8 giugno del 2024. Certi giorni non finiscono quando cessano i raid, rimangono nel modo in cui respiri, nella tua paura degli spazi chiusi e nel modo in cui la tua mano cerca istintivamente il telefono alla prima esplosione. E ieri appunto si sono susseguite bombe a Katiba. La fotonotizia della pagina appunto ritrae proprio gli effetti di queste bombe a Gaza City e andiamo ora a leggere, dopo essere entrate con i piedi un po' di nuovo in Palestina con questo racconto, andiamo a leggere Michele Giorgio. Bibi manda in guerra i collaborazionisti, un'arma letale nelle mani delle autorità israeliane da usare contro i palestinesi. Quanto accaduto ieri lo dimostra ampiamente. Miliziani collaborazionisti che operano nelle aree controllate da Israele nella striscia hanno compiuto una complessa operazione armata a Katiba, nella parte occidentale di Gaza, densamente popolata da famiglie sfollate, con il fine di catturare Muin al-Arbid, un alto ufficiale dell'intelligence di Hamas. Sono stati protetti da aerei israeliani che hanno sganciato 12 missili sulla zona, uccidendo almeno 4 persone, tra cui bambini e una donna, ferendone molte altre. Hamas afferma che la sua forza di dissuasione ha intercettato in tempo gli aggressori. Abbiamo sventato una grande operazione ostile che aveva come obiettivo una figura centrale della leadership, sebbene gli occupanti siano riusciti a rapire un funzionario della sicurezza presente sul posto, ha scritto in un comunicato. Al di là dell'esito dell'incursione, l'accaduto lascia intravedere un futuro in cui Israele insisterà sull'impiego di miliziani ai suoi ordini, evitando di inviare i propri soldati in aree densamente popolate di Gaza, controllate dalla sicurezza di Hamas. Una situazione in cui, dal punto di vista israeliano, i palestinesi si ammazzeranno tra loro e l'occupante starà a guardare. Tel Aviv sta costruendo una rete di milizie collaborazioniste palestinesi alle quali fornisce armi, addestramento, denaro e protezione. Nel giugno del 2025 Netanyahu ammise che Israele aveva fornito armi a gruppi palestinesi locali. Proprio nei giorni scorsi un'inchiesta del quotidiano Haaretz ha sottolineato come si sia creata una sinergia concreta tra mercenari ed esercito israeliani, pronto a rendere disponibili anche droni e artiglieria. Andando avanti con l'articolo, la formazione più conosciuta è quella delle forze popolari, nate attorno a Yasser Abu Shabab, ucciso lo scorso dicembre, della tribù Tarabin di Rafah, accusato a più parti di avere alle spalle attività criminali, era diventato il principale interlocutore palestinese della strategia israeliana di occupazione di Gaza. E poi alla guida del gruppo c'è ora invece un'altra persona che continua a presentare la milizia, Ghassan Duin, come alternativa politica al movimento islamico, mentre in realtà svolge principalmente operazioni militari per conto di Israele, Rafah e nella parte est di Khan Yunis. La milizia quasi certamente sarà incaricata di sorvegliare i 50.000 palestinesi che potrebbero andare nella cosiddetta Green Rafah, un enorme campo recintato nella zona orientale di Rafah, dove Israele e il Board of Peace di Trump prevedono di installare abitazioni prefabbricate. Gli abitanti saranno sottoposti a uno screening prima di poter entrare nell'area e la sicurezza sarà affidata alla Forza di Stabilizzazione Internazionale, senza dubbio anche ai miliziani collaborazionisti. A Gaza, al servizio di Israele, opera anche la forza antiterrorismo di Hussam al-Astal, attiva soprattutto nella parte orientale di Khan Yunis. Nella parte invece orientale di Gaza City, un'altra milizia legata ai clan locali. E andando in conclusione, Haaretz riferisce che i 5 gruppi armati palestinesi ricevono finanziamenti e sostegno diretto israeliano per raccogliere informazioni, catturare uomini di Hamas e altre organizzazioni combattenti, effettuare incursioni e compiere attacchi nelle aree non direttamente controllate dall'esercito di occupazione. E questo l'articolo di Michele Giorgio a pagina 7.
C'è un piccolo trafiletto invece sui legami con legami sudanesi d'Agalo e a Tel Aviv. Unire il premier israeliano Netanyahu ad Abdel Hamdan d'Agalo, il numero due delle forze di supporto rapido, milizia sudanese impegnata all'aprile del 2023 nella guerra civile che sta devastando il paese, non sono solo le rispettive indagini della Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra e contro l'umanità. Un'inchiesta di Africa Intelligence ha rivelato che d'Agalo tra il maggio 2025 e il febbraio 2026 si è recato due volte in Israele per incontrare la divisione africana del Ministero degli Esteri di Tel Aviv e agenti dei servizi segreti. Dal 2021 il Mossad intratterrebbe rapporti con le RSF responsabili di terribili crimini di guerra, una relazione che prevedeva la fornitura di tecnologia militare e di sorveglianza israeliana alla milizia, andata avanti fino ai giorni nostri. E ora procediamo sempre con la politica estera, girando pagina. Siamo a pagina 8 del manifesto. Nuovi attacchi all'Iran, Trump: se reagiscono ne resterà poco. Gli USA colpiti obiettivi dei Pasdaran, Teheran risponde contro le basi in Giordania. Nuovi attacchi sono susseguiti ieri contro obiettivi iraniani nel Golfo Persico, subito dopo l'arrivo dell'offerta pragmatica iraniana durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Afferma esplicitamente che se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nell'ambito del suddetto memorandum d'intesa, la Repubblica Islamica dell'Iran adotterà immediatamente misure reciproche, aveva dichiarato Pezeshkian nel pomeriggio, ora italiana. Non è bastato, però, le forze armate statunitensi hanno iniziato a colpire obiettivi del corpo delle guardie della rivoluzione islamica in Iran, ha scritto poco dopo su X il comando centrale delle forze armate USA. Diverse esplosioni sono verificate nelle città di Chabakar e Konarak nel sud-est dell'Iran. L'obiettivo degli attacchi, secondo fonti statunitensi, sarebbe impedire all'Iran di costruire le proprie capacità radar e missilistiche, riducendo il rischio di attacchi contro petroliere e forze militari USA nella regione. L'obiettivo di Teheran è creare, andando avanti nell'articolo, vie terrestri alternative come il corridoio nord-sud che possano fungere da cuscino in caso di crisi, non per sostituire le rotte marittime, in particolare Hormuz, ma per avere un'alternativa pronto all'uso. La vera sfida per Teheran è trasformare questa opportunità politica in realtà economica, rendendo il paese un nodo affidabile per il transito euroasiatico. Gli strateghi iraniani sanno però che la sfida si gioca contro il tempo, un tempo che Teheran non può permettersi di perdere. E poi il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz ha interrotto per circa 7 settimane l'esportazione di greggio iraniano verso la Cina. Procedendo sull'articolo, gli effetti della guerra economica degli Stati Uniti contro l'Iran stanno intanto ricadendo sistematicamente sulla popolazione civile. L'ultimo pacchetto di sanzioni imposto dall'amministrazione Trump ha portato ad esempio alla cancellazione degli esami di lingua inglese TOEFL GRE e Duolingo necessari per gli studenti iraniani che desiderano studiare all'estero. La misura colpisce duramente i giovani che avevano investito tempo e risorse per prepararsi, alimentando disperazione e frustrazione. Il deterioramento delle condizioni economiche e sociali, l'aumento dei prezzi, la perdita del potere d'acquisto raccontano la stessa storia su scala più ampia. I dati reali sul terreno dimostrano che oltre 40 anni di sanzioni ed embarghi non hanno colpito il potere, bensì solo la popolazione, i lavoratori, soprattutto le fasce più vulnerabili. Soffocare la popolazione per salvarla non è tanto lontano dalla pretesa del potere teocratico iraniano che opprime la sua popolazione credendo di salvarla per il paradiso.
E queste quindi le, diciamo, le principali notizie che si ritrovano sulla politica estera, che si ritrovano sui nostri giornali. Ora facciamo una breve pausa per organizzare i prossimi approfondimenti, le prossime letture. Vi lascio di nuovo a un po' di musica e vi ricordo, come di consueto, durante la rassegna stampa il nostro numero di telefono, che è lo 06 49 17 50. Ora la canzone si intitola African Fever.

9:10, siete collegate e collegati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Avete appena ascoltato una canzone che si intitola Take It Off. Ora non mi compare il titolo dell'artista, purtroppo, ma magari non era neanche la vostra canzone preferita. E, comunque, procediamo con la rassegna stampa. Un buongiorno a chi si è appena svegliata.

buongiorno a chi invece ci ascolterà in podcast. Ora proseguiamo con la lettura delle pagine interne e le tappe, diciamo, tematiche che seguiremo saranno adesso quelle di politica interna. Andiamo a vedere quindi tutta la questione dei ballottaggi, della legge della legge elettorale velocemente, e poi andremo a vedere alcuni appuntamenti che ci sono, come quello del festeggiamento a Bari di Meloni per il record di longevità del governo, e poi andremo a vedere anche il raduno nazista che ci sarà in Trentino, per cui ieri un po' di comitate, un po' di persone singole sono andate sotto il comune, se non erro, a contestare, ecco, questo raduno che ci sarà, dove sarà ovviamente presente anche Futuro Nazionale. A seguire poi faremo sicuramente un approfondimento su Autistici Inventati, di cui abbiamo nei giornali di oggi letto solo per i giornali, ecco, che abbiamo qua a disposizione, che abbiamo sfogliato per il momento, altri non ancora. L'abbiamo trovato sulla pagina 6 del manifesto, ma ieri tanti articoli e tanti commenti si sono susseguiti dopo la decisione di Banca Etica, nello specifico, di sospendere per il momento il conto al collettivo. E poi infine, se avremo un po' di tempo, volevo andare a leggere meglio quello che avevamo trovato nella prima pagina del Sole 24 Ore sul riscaldamento globale e la situazione dei mari in Europa. Quindi rimanete con noi e se volete chiamarci, il numero è lo 06 49 17 50. Questa rassegna stampa invece la troverete anche sul sito www.ondarossa.info, insieme a tutte le nostre trasmissioni che ritrovate là in podcast, e anche agli approfondimenti, ecco, negli spazi redazionali, come avverranno anche oggi dalle 10 alle 12, in cui saremo in collegamento con un compagno, insomma, che commenterà la situazione di Autistici Inventati. Insomma, faremo degli aggiornamenti insieme, poi presenteremo Renoiz, che quest'anno fa il suo ventennio, cioè al suo appunto ventennale, e poi dovremo anche anticipare e sentire qualcuno da Bari per quanto riguarda appunto i festeggiamenti del governo di destra che abbiamo sulla nostra testa. E poi proseguiamo, come dicevo, quindi con la politica interna, e lo facciamo dal Corriere della Sera, giusto per vedere quali sono le tappe delle eventuali riforme. Il titolo è: il ballottaggio perde quota, i dubbi in FII dopo il no dei leghisti. L'emendamento Pera rinviato al dibattito in aula, duello con l'opposizione.

più votato. Il testo bocciato alla Camera prevedeva invece che il capolista e il più votato che seguiva in lista potessero essere dello stesso sesso. Quando si tornerebbe ai seggi, il ballottaggio era previsto nella prima versione dello Stabilicum, ma poi era stato eliminato. Allo studio c'era poi la proposta di Forza Italia: doppio turno se due liste raggiungono il 40% e nessuna supera il 42%. Infine, ieri è stato depositato per l'esame in aula e non per la commissione l'emendamento di Marcello Pera di Fratelli d'Italia: ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunge il 48% in entrambe le Camere, ma con le prime due coalizioni sopra il 38%. Se una coalizione supera il 42%, in entrambi i rami ottiene il primo. E poi la norma anticespugli. È possibile che si decida di modificare e non abolire la norma anticespugli che era stata introdotta da un emendamento di Forza Italia approvato alla Camera e che prevede che all'interno di una coalizione i voti dei partiti che non raggiungono la soglia di sbarramento del 3% non vengano più conteggiati per il calcolo del premio di maggioranza. Un emendamento a firma del senatore Gelmetti, depositato ieri, prevede di non calcolare ai fini della cifra elettorale nazionale i partiti sotto il 2%. E questo è chiaro riassunto. Andiamo a leggere l'articolo. È tutto ancora quindi in fase decisionale. E andiamo a leggere velocemente, per insomma non annoiarvi troppo con ulteriori numeri e dubbi, però leggiamo un po' più nello specifico. Con 697 emendamenti depositati in larghissima parte dall'opposizione, il focus si sposta in aula. La discussione sulla riforma elettorale inizierà mercoledì prossimo il 9, probabilmente senza relatore, e sarà battaglia. Il centro-sinistra combatte su 8 emendamenti unitari, anche uno per allontanare la prospettiva delle primarie che divide i progressisti, punge gli avversari. Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Vergognoso, dice Elly Schlein. E, alla fine l'unico emendamento al riguardo, raggiunto l'accordo sulle preferenze con una correzione a parziale tutela della rappresentanza di genere, il nodo adesso è il ballottaggio. E a riguardo quindi rimane quello fermato da Marcello Pera, che sarà depositato a titolo personale direttamente in aula per evitare al governo di esprimere un parere che ancora non c'è. E poi la questione comunque non affatto archiviata: sulla base dell'emendamento Pera si possono tentare riformulazioni e ulteriori limature per trovare un punto di mediazione. E quindi, proprio perché non è ancora archiviata e, come dicevamo, tante sono i punti di vista, procederei sul prossimo argomento, che riguarda, è un articolo che commenta un po' gli anni di governo di Meloni, che si trova sulla stampa a pagina 9, di Alessandro De Angelis, che andiamo a leggere. All'Ilva, lì vicino, si balla ben altra musica rispetto alla festa della longevità. La festa sarà a Bari, come dicevamo. Dopo 4 anni, la rivoluzione mancata su banche e poteri forti, il flop su crescita e salari. Meloni festeggia il record di longevità, tanta leadership ma pochi risultati, è il titolo. Aveva promesso nel programma con cui vinse le elezioni l'abolizione delle accise sulla benzina, la riforma delle pensioni, la riduzione della pressione fiscale. E invece ai distributori si raggiunge il picco dei prezzi e pure l'affanno a trovare denari. La Fornero vive e lotta insieme a noi. La pressione fiscale, sempre secondo l'Istat, ha raggiunto il 43,1% del PIL, il dato più alto degli ultimi 11 anni, e ancora aveva annunciato riforme epocali per fare la storia, nel virgolettato. Se ne riparla un'altra volta. Travolta dal voto popolare, la riforma della giustizia, nostalgia e presente, sogno del cavaliere, il trumpismo, potere che, forte
della unzione democratica si considera libero da vincoli e sistemi di controllo. Rinviato il premierato di diritto, si disse, la madre di tutte le riforme, tanto c'è già quello di fatto, esercitazioni senza rischi, fatta a pezzi dalla Costituzione, dalla Corte Costituzionale, l'autonomia, una sorta di... fatta a pezzi dalla Corte Costituzionale l'autonomia, una sorta di devolution 2.0 pensata e scritta dai dottor Stranamore della Lega. Al massimo si può esibire una caterva di nuovi reati che servono a poco se non a gasare la curva, e a un centro in Albania che non funziona ma tiene alta la bandiera del cattivismo. Ecco lo schema, sempre uguale a se stesso, ed è vincolo esterno ad Europa fin dove necessario ma senza diventare europeista, misure identitarie ove possibile per compensare nel racconto le vacche magre sull'economia, che è poi lo stesso spartito seguito dalla sulla politica internazionale. In alcune fasi questa fisarmonica si è gonfiata di più sulla necessità, soprattutto col precedente inquilino alla Casa Bianca, poi con Trump è prevalso il richiamo della foresta. Mai, dicasi mai, una critica in nome dell'interesse nazionale, neanche quando Trump ha messo i dazi, bullizzato dall'Europa, invaso l'Iran, coperto il massacro di Gaza, varato il comitato d'affari del Board of Peace. Giorgia Meloni ha puntato sull'appartenenza alla famiglia ideologica, nell'illusione di una relazione speciale, nel virgolettato, il famoso ponte. Ma nonostante tutto, e quel tutto non è poco, è arrivata la scomunica. A Trump non frega nulla della contiguità ideologica, pretende obbedienza e se non gli dai le basi per bombardare l'Iran presenta il conto. La verità è che Giorgia Meloni non ha mai lavorato alla costruzione di un progetto di governo che parli all'Italia con capacità adattiva. È sempre rimasta inchiodata alla sua identità nell'ossessione della coerenza. Cambiare il suo mondo è un po' tradire. Cambiare per il suo mondo è un po' tradire. La legislatura si è aperta domandandoci, diventerà la nuova Merkel? Si chiude con contesa a destra con Vannacci, un fenomeno da baraccone cui l'altrui ossessione ha dato una consistenza. È la storia di chi, approdato al governo, mantiene uno spirito di estraneità al sistema, quantomeno nel racconto e nella postura. Il venerdì della Taranta sarà questo, la celebrazione di un'identità e di una leadership come rivincita, tratto distintivo del mondo sovranista a ogni latitudine. Per la destra nostrana il riscatto del polo esclusivo, i figli di un dio minore estranei al patto costituzionale trattati dal cavaliere come quelli cui aveva messo il vestito buono. Non solo sono al governo, ma per durata entrano negli annali. Il record, psicologicamente, è regolamento di conti col passato, tripudio lideristico e mito che avvalora la narrazione storica in voga da quelle parti. Siamo qui, il sistema non ci ha né cambiato né fermato. Si festeggia con la stessa impostazione del One Man Show con cui si è iniziato, anzi con alleati messi in discussione dai rispettivi partiti più obbedienti nel governo ma più fragili nel paese. Giorgia Meloni dovrebbe accendere un cero, anzi interi candelabri ai santi dell'opposizione. In questi anni non l'ha mai messa realmente in difficoltà con un'iniziativa politica. Oltre l'indignazione, poco o nulla. Suonando questo spartito, peraltro, l'aiuta a sembrare agli occhi della curva un incrocio tra Trump e il Duce, anche se il governo è più immobile di Mariano Rumor. Lì comunque c'è un capo, dall'altra parte una psicosi attorno al tema della leadership. E questo l'articolo, insomma, il commento di De Angelis oggi sulla Stampa a pagina 9. Volevo darvi un po' più di indicazioni specifiche sul
sui festeggiamenti a Bari, ma lo faremo piuttosto che dai giornali, dal punto di vista del governo, nel nostro spazio redazionale con compagni e compagne che si stanno mobilitando per contestare, ecco, questa iniziativa a Bari. L'altra questione di politica interna è quella, insomma, una simpatica che vi volevo leggere, che è quella della richiesta di alcuni militanti, ex militanti della Lega, di riavere il simbolo del vecchio partito. Anzi no, gli ex militanti della Lega dicono convocate il congresso, e invece il comitato attuale rivuole il simbolo del vecchio partito, che vi ricordo era quello con la scritta Lega Nord, poi a un certo punto era stata tolta la parola Nord. E se non convocheranno il congresso ci saranno azioni legali. Siamo già in centinaia di ex militanti, e si parla del convegno di Pontida del 20 settembre, il banco di prova del leader a Pontida il 20 settembre, alla kermesse la battaglia contro l'islamizzazione. L'iniziativa è guidata da Gianluca Pini, segretario della Lega Romagnola per anni, quando sostenne al congresso leghista l'obiettivo sarebbe quello di riprendere in mano il partito per poter eventualmente presentare il simbolo nelle prossime elezioni. Ebbene, si torna indietro e per dire poco. E niente, l'altro appuntamento invece che ci sarà, che di cui vi volevo dare un po' contezza, è quello che troviamo di Futuro Nazionale a pagina 7. Ma adesso vi lascio a un po' di musica per poi tornare in voce.

Questo era King Mala con She Calls Me Daddy e continuiamo con la rassegna. Dicevamo appunto di andare a leggere ciò che sta avvenendo in Trentino per il raduno neonazi. Lo facciamo leggendo La Stampa a pagina 13. Attesi 400 estremisti di destra da tutta Europa. La protesta dei sindaci, una sfida ai valori costituzionali. Scontro sul raduno neonazi in Trentino, ci sarà anche il referente di Vannacci, è il titolo principale. E la foto raffigura uno striscione con scritto Veneto, fronte, skinheads l'articolo è di Edoardo Venditti. Può sembrare un nome innocente, ma di innocente non ha nulla. Ritorno a Camelot, il raduno neonazista organizzato da Veneto. Fronte Skinheads in programma dal 3 al 6 settembre all'hotel Ciclamino a Pietra Murata in provincia di Trento. Alla fine si farà. E in mezzo alle teste rasate che arriveranno da tutta Europa ci sarà anche Emilio Giuliana, referente trentino di Futuro Nazionale. Proprio ieri, infatti, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito per esaminare la pratica relativa all'evento e decidere se autorizzarlo o meno. E nonostante i tanti appelli pubblici e istituzionali che ne chiedevano la sospensione, il raduno Nazi Skin è stato autorizzato. Il motivo? Non sono stati individuati elementi giuridici tali da impedirne lo svolgimento. Saranno verificati i comportamenti di tutti i partecipanti, assicura la prefetta Isabella Fusiello. Qualora emergano situazioni penalmente rilevanti, i responsabili saranno denunciati. Il sistema di vigilanza sarà massimo anche per evitare contatti con eventuali gruppi contrapposti. Ma la preoccupazione c'è lo stesso ed è tanta. A Pietra Murata è attesa infatti l'arrivo di oltre 400 persone da tutta Europa, tra nazi skin, suprematisti ed estremisti di destra. Un esercito nero che coinvolge alcune delle galassie più note dell'ultradestra. Ma anche Veneto Fronte Skinheads, l'associazione che ha organizzato il raduno, ha avuto vari problemi con la giustizia. Il questore di Trento, Nicola Zupo, fa sapere che già da oggi a Pietra Murata verranno schierati fino a 140 uomini che sono stati richiesti non solo per evitare scontri ma anche per vigilare sul rispetto delle prescrizioni fuori e dentro la struttura alberghiera che ospita il raduno. Gli agenti avranno quindi un bel da fare sia all'interno dell'albergo, dove ci saranno centinaia di persone che si rifanno all'ideologia hitleriana, che all'esterno, dove sono attese contro manifestazioni. Non sembra minimamente turbato Roberto Vannacci, che da sempre flirta con l'estremismo di destra richiamandosi alle gesta della decima MAS. A ritorno a Camelot parteciperà infatti anche Emilio Giuliana, referente regionale di Futuro Nazionale. È una scelta individuale, ha commentato Vannacci. Ciascuno è libero di partecipare alla messa, al raduno, all'iniziativa che ritiene opportuno, purché il proprio comportamento resti nei limiti della legalità e non contrasti con le norme e i principi stabiliti dallo statuto del partito. A suscitare l'indignazione però è anche la vicinanza geografica tra Pietra Murata e Riva del Garda, teatro di un eccidio nazista nel giugno del 1944, meno di 20 chilometri. Se questo per il referente trentino di Vannacci non rappresenta un problema, lo è invece per i sindaci di Trento, Franco Ianeselli, e di Riva del Garda, Alessio Zanoni, che infatti hanno lanciato un appello per una contromanifestazione. Non commettiamo l'errore di considerare il raduno di Pietra Murata una manifestazione goliardica e strampalata. Nonostante gli slogan ridicoli, richiami a miti, posticci, si tratta di una sfida ai valori costituzionali e antifascisti, hanno aggiunto i sindaci. Chiediamo ai trentini di manifestare pacificamente il proprio dissenso giovedì 3 settembre alle 17 a Pietra Murata. La nostra sarà una protesta mite ma ferma. Anche Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento in quota Lega, ha preso le distanze dal raduno. Il trentino respinge le motivazioni di questa iniziativa e le ideologie che sono alla base. Non ci mescoliamo con queste ideologie. La comunità trentina sa ben distinguere cosa è giusto o meno per il futuro dei nostri
territori. Intanto il leader di AVS Angelo Bonelli ne dà una lettura politica precisa e porta il dibattito su un piano nazionale. Invece di tracciare una linea netta contro chi fa propaganda fascista e razzista, il governo sceglie di garantire sicurezza e agibilità a un raduno che dovrebbe essere fermato perché vietato dalla legge Mancino. Ma la decisione ormai è presa e i primi naziskin arriveranno già oggi. E questo l'aggiornamento da parte della Stampa a pagina 13. Ora una brevissima pausa per tornare in voce per leggere qualche articolo sulla questione invece autistici inventati. Andiamo a rileggere appunto quelle che sono state le reazioni e i vari comunicati di ieri, nello specifico dopo la decisione, come dicevamo prima, di Banca Etica di sospendere il conto.

in voce, andiamo ad approfondire quello che è la questione del collettivo Autistici Inventati sulla nostra pagina www.ondarossa.info. Potete trovare un fiocchetto che vi collega direttamente alle loro pagine, sia per avere eventuale supporto tecnico che per leggere i loro comunicati di solidarietà, insomma, e tanto altro. Vi comunichiamo anche direttamente adesso che a Renoiz ci sarà un banchetto di Radio Onda Rossa, dove saranno presenti anche delle persone che possono essere appunto di riferimento per avere approfondimenti su appunto questa questione della libertà digitale. Ci saranno anche probabilmente dei flyer e questo appunto giovedì e venerdì a Renoiz. E dicevamo prima, durante la rassegna stampa, che abbiamo trovato la notizia sul Manifesto a pagina 6. Ieri Banca Etica ha fatto uscire sul proprio sito finalmente un comunicato, insomma il proprio parere rispetto alla questione, che andiamo ora a riassumere tramite le parole del presidente Aldo Soldi, che è stato intervistato dal Manifesto. Leggiamo velocemente un po' le sue notizie, le sue risposte. Se invece volete andare a vederlo, ovviamente il comunicato si trova sul sito della banca, e la notizia principale è quella appunto della sospensione del conto, come abbiamo detto precedentemente. Al momento sembra appunto che stiano provando a cercare delle soluzioni alternative, ma insomma ora andiamo a leggere, poi vi leggo degli articoli di uno di Altra Economia, dove ci spiega un po' meglio qual è la situazione vista da più lontano, ecco, con un orizzonte più ampio. E qua, da ieri mattina, il conto di Autistici Inventati presso Banca Etica non risulta più attivo. È la conseguenza più grave delle sanzioni del Dipartimento di Stato USA contro il collettivo digitale, accusato di terrorismo globale. E già questo non è proprio un'indicazione perfetta, perché l'accusa non è quella, cioè insomma, di supporto ad organizzazioni terroristiche, senza prove né inchieste in corso. Dal conto passavano le donazioni, unica fonte di finanziamento, i pagamenti per l'infrastruttura digitale che adesso è a rischio. La decisione non è piaciuta nemmeno ai correntisti di Banca Etica, che stanno raccogliendo firme sotto un appello che chiede all'istituto di fare marcia indietro. Anche noi ci opponiamo alle sanzioni USA contro Autistici Inventati, ma non potevamo fare altrimenti, spiega al Manifesto il presidente della banca. E gli si chiede: un istituto italiano e non è vincolato da decisioni statunitensi, perché avete chiuso il conto? E lui dice: devo correggere, il conto non è chiuso ma è temporaneamente sospeso. L'inserimento nella lista dei soggetti sanzionati all'ufficio di controllo dei beni stranieri, cioè la OFAC, comporta la possibilità di cosiddette sanzioni secondarie da parte del governo USA per l'istituto con cui AI ha relazioni. Non ci preoccupa un'eventuale multa, seppur difficilmente quantificabile, ma l'esclusione della banca dai servizi che fanno capo agli USA, come i circuiti Visa, Mastercard, Nexi e le operazioni in dollari, è un rischio concreto di blocco delle attività per tutti gli altri 130.000 concorrentisti, tra cui anche, vabbè, il Manifesto. E però gli dicono: gli USA hanno dato tempo fino al 25 settembre per adattarsi alle sanzioni, non era il caso di opporre qualche resistenza almeno fino alla scadenza? Infatti l'attività del conto è proseguita ancora per qualche giorno, ma le sanzioni secondarie, risponde, non sono scattate proprio perché il conto non è operativo. Per questo stiamo approfondendo la questione

insieme a noi lo stesso collettivo. Vabbè, se c'è uno spiraglio, siamo pronti a ripartire con loro. In questo modo un ordine di Trump viene applicato anche fuori dagli USA. I vostri soci devono rassegnarsi al fatto che banca etica non può tutelarli? E risponde: il fatto più sconcertante è che banca etica deve assumere questi provvedimenti proprio per tutelare gli altri 130.000 concorrentisti. È una contraddizione drammatica che viviamo anche noi come gruppo dirigente dell'istituto, ma il rischio è troppo elevato e dobbiamo mettere in sicurezza quanto è stato costruito in questi anni. Vi siete rivolti al governo e all'UE, con quali risposte? Nel caso analogo di Francesca Albanese, a cui non abbiamo potuto aprire un conto per la stessa ragione, non abbiamo avuto nessuna risposta. Per il caso di AI abbiamo inviato le stesse richieste. Avere risposte in pochi giorni è irrealistico, anche se la questione è molto urgente. Che passi avrebbe dovuto fare il governo italiano e la Commissione europea per tutelare davvero i loro cittadini? Avrebbe potuto almeno esercitare un'azione di moral suasion, chiedere per esempio di cancellare sanzioni ingiuste. Invece, nel caso di Albanese, il governo si è persino accanito contro di lei. L'Europa dispone di qualche strumento legislativo in più, ma ricorrervi presuppone una volontà politica e margine di azione diplomatica tra Bruxelles e Washington. La Banca Centrale Europea lavora al cosiddetto euro digitale, un sistema europeo di transazioni finanziarie. Con l'euro digitale avreste affrontato diversamente questi casi? Se non altro, ci sarebbe una strada in più per resistere alle sanzioni? È la risposta, e andando in conclusione, resta il fatto che i rapporti di forza sembrano contare più del diritto italiano ed europeo, dice chi intervista. Ne hanno fatto le spese anche persone molto più attrezzate di noi sul piano giuridico, come il magistrato della Corte Penale Internazionale Nicolas Guillou, finito nella lista OFAC dopo l'ordine di arresto contro Netanyahu. Di fronte a questi provvedimenti, una banca è sola, per questo abbiamo chiesto aiuti alle associazioni che hanno mostrato un ascolto. Oggi il caso riguarda banca etica, domani può riguardare qualunque altro istituto. In ballo la credibilità complessiva del sistema finanziario UE. E questa l'intervista, insomma, la finanza che in ogni caso va sempre oltre le persone, e questo nuovamente ne è una dimostrazione. E nella parte bassa il manifesto decide di parlarne rispetto invece il fatto che la piattaforma AI è finita nel mirino della data scientist trumpiana. Cliccare uno dei puntini che compaiono e leggere che tipo di blog è, chi lo gestisce con quali altri blog, scambia link e quali siti cita, e poi scendere fino alla singola frase pubblicata, archiviata come se fosse una prova giudiziaria. Si chiama Trump Blogs ed è online da lunedì, un dossier online sugli oltre 7.000 blog splittati da autistici inventati. Il collettivo che gli Stati Uniti hanno dichiarato, vabbè, terrorista, di nuovo qua, l'errore il 26 agosto. E ricordiamo anche che quello che viene appunto accusato al collettivo è quello di essere dei sostenitori, dei fiancheggiatori, perché i loro servizi di autistici inventati sono stati usati da questa organizzazione internazionale antifascista, che però non esiste, semplicemente non esiste, e quindi ecco, questo è un'altra notizia, cioè un'altra questione da tenere a mente quando si parla delle accuse che gli sono state rivolte. Quindi autistici inventati, ripetiamo, non è nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, ma al contrario sono specially designated global terrorist, cioè una lista di sostenitori, appunto, perché di presunti sostenitori, perché forniscono questi servizi informatici che garantiscono la libertà digitale, l'anonimato, l'autogestione fuori da tutte le logiche commerciali e di monopolio anche. Insomma, questa quindi è l'altra notizia che ci porta
il manifesto, se volete leggerla, lo trovate a pagina 6. Invece quello che volevamo leggervi era un articolo di Altra Economia che è uscito ieri dal titolo La sentenza della Corte Europea che sfida il cappio delle sanzioni USA di Duccio Facchini, un articolo uscito ieri. Il segretario di Stato qua raffigurato statunitense Marco Rubio insieme a Donald Trump, che è l'ideatore appunto delle sanzioni contro Francesca Albanese nello specifico e dei giudici della Corte Penale Internazionale che sono responsabili a loro dire di minacciare la fiorente democrazia israeliana. E qua viene rappresentata l'immagine appunto di Marco Rubio. Le banche non possono negare automaticamente l'apertura di un conto ai soggetti colpiti unilateralmente dagli Stati Uniti. È necessaria una valutazione individuale del rischio, aveva ragione Francesca Albanese ed ecco perché. Andiamo a leggere. Essere sottoposti a sanzioni dagli Stati Uniti e finire iscritti nelle famigerate liste nere dell'Ufficio per il controllo dei beni stranieri in seno al Dipartimento del Tesoro americano, OFAC, non autorizza in alcun modo le banche europee a negare automaticamente a un potenziale correntista l'apertura di un conto senza aver prima svolto un'accurata valutazione individualizzata del presunto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, con una storica sentenza dell'11 giugno di quest'anno sul caso di LH, le iniziali della persona coinvolta, contro una banca slovena. Largamente ignorato nel dibattito pubblico, il pronunciamento dà ragione a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Colpita nel luglio 2025 dall'amministrazione Trump e in particolare dal suo segretario di Stato Marco Rubio perché è rea, lei che è incensurata, di aver fatto i nomi delle imprese, banche, assicurazioni, fondi pensioni e università coinvolte prima nell'economia dell'occupazione e poi in quella del genocidio. Albanese è stata inclusa in un draconiano pacchetto di sanzioni introdotto nel febbraio 2025 tramite uno dei primi ordini esecutivi firmato da Donald Trump e indirizzato contro la Corte Penale Internazionale. I giudici responsabili di aver attentato alla fiorente democrazia israeliana sono stati iscritti nella blacklist dell'OFAC e sono stati tagliati fuori dal circuito finanziario internazionale in pugno a Washington, finendo condannati a far scattare alert antiriciclaggio e con la vita rovinata. Si leggano le testimonianze del giudice francese della CPI, Guillou, considerato un target dal duo Trump-Rubio. Proprio un anno fa, nel settembre 2025, la relatrice speciale ha denunciato in Senato gli impatti materiali di queste sanzioni, segnalando di non aver potuto aprire un conto in Italia, nemmeno con banca etica. La sovranità economica e finanziaria dell'Unione Europea ne è uscita a pezzi. Il governo Meloni non ha mai proferito una parola in sostegno di una cittadina messa nel mirino e si è ben guardato dal chiedere alla Commissione von der Leyen di attivare uno strumento di cui già dispone per neutralizzare gli effetti più nefasti delle sanzioni trumpiane contro la Corte Penale Internazionale, ovvero il regolamento 2271 del 1996 introdotto 30 anni fa proprio per proteggere singoli aziende dagli effetti extraterritoriali delle sanzioni imposte da paesi non europei, Stati Uniti in particolare.
Come abbiamo già scritto su Altre Economia, l'ultimo aggiornamento a quel regolamento risale al 2018. Perché non ampliare il novero degli atti normativi extraterritoriali elencati ai quali si applicano le misure di protezione di cui al regolamento, includendo il draconiano pacchetto Trump che colpisce i giudici non allineati della Corte Penale Internazionale? La Commissione europea ha fatto il morto e così il governo italiano. Stendiamo un velo pietoso sulla Banca d'Italia che a precisa richiesta si è sempre rifiutata di esplicitare il punto di vista. Proviamo ad andare un po' più avanti, superando il nello specifico appunto le varie le questioni su Francesca Albanese, scusate, appunto, che insomma viene descritta la delusione, le parole di Francesca Albanese rispetto a come Banca Etica si è mossa, quindi qua sono riportate il virgolettato della sua delusione dichiarata. E poi il fatto che per Albanese quell'incubo non è ancora finito. E andiamo avanti. In questo quadro di violenza e prevaricazione percepita, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 giugno sul caso LH contro la banca slovena OTP Banca. La vicenda inizia nell'ottobre 2017, quando il ricorrente LH tenta senza successo di pagare a una stazione di benzina di Lubiana attraverso il conto della moglie aperto presso la banca OTP. L'istituto di credito lo rimbalza e nella lettera relativa al blocco adduce presunti obblighi di legge in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tra queste misure, sostiene la banca, ci sarebbe anche il rispetto delle restrizioni imposte dall'OFAC statunitense. LH non ci sta e sfida il sistema. Prima fa causa per il blocco del pagamento e poi nel marzo del 2022 chiede direttamente alla OTP di aprire a nome suo, nemmeno della moglie, un conto di pagamento base. Presenta il documento di identità, ma l'istituto si rifiuta, negandogli anche una motivazione scritta. Quindi questa questione finisce al tribunale di Maribor, il quale sospende il procedimento e spedisce gli atti alla Corte di Giustizia UE, sottoponendo le quattro questioni fondamentali. La prima ha chiarito che la Procura Generale Specializzata della Repubblica di Slovenia aveva archiviato già nel 2015 la causa che aveva portato all'emissione di un mandato di arresto internazionale nei confronti di LH e che questo non è stato condannato in alcun'altra parte del mondo per il reato a causa del quale il suo nome è inserito nell'elenco dell'OFAC. Possano gli stati membri dell'UE imporre alle banche di respingere la richiesta di aprire un conto solamente sul mero inserimento nelle liste OFAC? Se sì, c'è un'eccezione: se il potenziale correntista non risulta condannato da nessuna parte per il reato contestato. E poi, negare il diritto fondamentale a un conto in banca solo sulla base delle liste OFAC viola il diritto alla presunzione di innocenza? E negare l'apertura del conto a un incensurato che viene infilato nelle liste OFAC calpesta il diritto alla presunzione di innocenza? I giudici europei sono stati netti e silenti allo stesso tempo. Le liste OFAC sono quindi descritte come un possibile fattore di rischio da incrociare però con l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica. Senza quella ponderazione tutto scade. La nettezza però finisce qui, perché la Corte ha ritenuto di non dover rispondere alle altre tre questioni formulate dai giudici sloveni, in quanto esse sono state sollevate solo nell'ipotesi in cui la risposta alla prima fosse stata affermativa. Resta quindi una controproducente cortina di incertezza su quello che è uno dei più grandi scandali economici e finanziari. Un gruppo di potere al governo di un paese terzo

La nostra rassegna stampa oggi con un comunicato di solidarietà e lo facciamo da chi scrive direttamente da questa città, quindi dal collettivo di Havana. Andiamo a leggere il comunicato. Il 26 agosto il governo USA ha sanzionato il collettivo Autistici Inventati come organizzazione terrorista. Autistici Inventati da 25 anni pratica una tecnologia basata sulla solidarietà e sullo scambio di conoscenze. Per questo, come Havana, avvisi ai naviganti, sentiamo nostra la loro storia e esprimiamo la massima solidarietà. Abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici. Mentre la comunicazione pubblica si spostava nelle mani delle big tech, continuare a puntare tutto su siti aperti senza paywall né algoritmi che ti tengono incollata. Mentre i messaggi tra amici vengono macinati per nutrire profili commerciali usati contro di noi, continuare a mantenere servizi in cui il rispetto della riservatezza sia il cardine. È il genere di impegno che non regala facili gratificazioni ed è facile credere di essere diventati irrilevanti. E quindi, com'è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo, l'internet mercificato, autoritario, ecocida, e al contrario costruiscono alternative, diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. Che il digitale, insomma, è il piano su cui i fascisti vogliono non limitarsi a vincere, ma stravincere. Dalla loro possono contare su una rete tutt'altro che neutrale. Il controllo dei domini internet è sempre stato a guida statunitense, ma ha esibito per anni un atteggiamento neutrale. Negli ultimi anni, invece, gli Stati Uniti stanno mostrando il loro controllo sulle infrastrutture di internet. Russia, Cina e altre nazioni si stanno sottraendo a questo strapotere, portando però la rete ad una progressiva balcanizzazione. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura, allontanandoci finalmente dal gergo militaresco del Dipartimento di Stato, l'unico che sia in grado di esprimere evidentemente. Ci ricordiamo che Autistici Inventati è un collettivo, prima di un'infrastruttura, un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e certamente non una falange. Ci ricordiamo allora di Rote Hilfe, il gruppo di supporto legale della sinistra tedesca che alcuni mesi fa ha subito un forte attacco proprio dal sistema delle sanzioni. Anche lì ad essere intollerabile per il capitalismo non è solo l'antifascismo come analisi politica della realtà, ma l'antifascismo intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso per supportare le esistenze delle persone affini e non abbandonarle nelle mani del liberismo. I prossimi mesi ci dovranno vedere impegnati a difendere questa esperienza, bloccare sul nascere questo attacco ed evitare la creazione di un precedente pericoloso. Dipenderà dalla capacità collettiva di creare una mobilitazione che non si fermi a chi ha specificamente a cuore i temi dell'hacking e della tecnologia libera. Per un internet solidale, solidarietà ad Autistici Inventati, avvisi ai naviganti, Havana. E questo è un comunicato di solidarietà che è stato scritto il 27 agosto del 2026, ecco. E quando sono le 10:05 andiamo a concludere questa rassegna stampa. Abbiamo iniziato con 5 minuti di ritardo, concludiamo con 5 minuti appunto extra, così pareggiamo i conti. Oggi possiamo essere felici. Restate con noi per lo spazio redazionale. Per la diretta il numero è lo 06 49 17 50, il nostro sito invece è www.ondarossa.info, altrimenti ci potete trovare alla mail ondarossa@ondarossa.info. A presto allora e vi lascio alla canzone I Know I'm Funny.

0: از مثبت یه تا مثبت 98 با این های فاصله رو کم میکنم.
1: Nessuna è clandestina nel paese delle donne.
2: Nessuna è sfruttata nella città delle donne.
3: Nessuna è maltrattata.

0: nella casa delle donne. Nessuna è detenuta nel paese delle donne.
1: Nessuna è disoccupata nella città delle donne.
2: Nessuna è venduta nella strada delle donne.
0: Nessuna è clandestina nel paese delle donne.
1: Nessuna è emarginata nella città delle donne.
2: Nessuna è presa in giro nella scuola delle donne.
3: Nessuna è molestata nella strada delle donne.
2: Nessuna è stuprata nella casa delle donne.
3: Nessuna è stuprata nella casa delle donne. Nessuna è clandestina.
2: Nessuna è venduta.
3: Nessuna è disoccupata.
2: Nessuna è sfruttata.
3: Nessuna è stuprata.
0: Nessuna è emarginata.

fare riuscendoci, non vi preoccupate, i compagni e le compagne di Acrobax, per parlare dell'evento che ci sarà, che inizierà da domani, Renoiz, e che già in realtà è iniziato ancor prima a Focene il 27 agosto e che si concluderà il 5 settembre con un corteo e a Parco Schuster con vari concerti. Però poi questo appunto ce lo racconteranno in collegamento telefonico. Per le 11:30 invece dovremmo sentire un compagno sul collettivo Autistici Inventati per darci degli aggiornamenti, insomma per parlarne insieme, dare spazio il più possibile a questa vicenda per appunto dare supporto a tutte, anche quei compagni e quelle compagne che in questi giorni si trovano insomma totalmente immersi nell'attacco che è avvenuto al collettivo e non solo, anche a chi tutte quelle persone che i sistemi informatici li utilizzavano. Si parlava, se non erro, di 16.000 mail sospese. Poi ecco, rispetto agli aggiornamenti tecnici, di nuovo invito ad andare, se volete, sulla nostra pagina dove c'è il fiocchetto che vi rimanda al sito di Inventati, dove ci sono vari link, varie pagine in cui potete trovare un po' tutto quello che cercate. E poi l'altra questione di cui volevamo parlare questa mattina è quella che riguarda i festeggiamenti del record di longevità di governo della nostra, passatemi il termine, Giorgia Meloni, che il 4 settembre verrà contestata con un corteo regionale alle ore 17:30 a Piazza del Ferrarese, proprio a Bari. Ora non sappiamo se riusciamo direttamente a sentire qualcuno, sicuramente vi possiamo però intanto leggere il comunicato dell'ex caserma liberata. Il 4 settembre la Premier sarà a Bari per celebrare quello che definisce il governo più longevo della storia repubblicana. 4 anni di un esecutivo i cui ministri sanno benissimo da che parte stare. Non quella delle classi popolari, ma quella di chi accumula extra profitti e pretende pure aiuti dallo Stato. Il caso Santanchè insegna. Saremo in piazza per contestare i disastri di questo centrodestra. Ecco cosa c'è da festeggiare: lo stato di polizia, decreti di sicurezza che rispolverano norme fasciste per garantire l'impunità alle forze dell'ordine e silenziare il dissenso con pene sempre più severe. Caccia al migrante, con la criminalizzazione, trattamenti disumani, con leggi che alimentano la clandestinità anziché favorire l'integrazione sociale ed economica. Economia di guerra e riarmo, risorse massicce sottratte a scuola, università, ricerca e sanità per essere dirottate sulle spese militari. Un folle piano di riarmo che arricchisce l'industria bellica a partire da Leonardo, che riconverte la produzione verso le armi nel silenzio dei sindacati confederali. Complicità nel genocidio, la totale sottomissione al terrorismo globale del neoimperialismo statunitense e la complicità attiva, politica e militare nel genocidio del popolo palestinese portato avanti dal governo Netanyahu. Negazionismo e crisi climatica, una criminale inerzia di fronte al collasso ecologico. Invece di avviare una vera transizione, questo governo tutela le lobby fossili, condannando i territori alla distruzione climatica, tra siccità estrema, alluvioni e devastazione ambientale. Impunità per i potenti, protezione per la casta nostrana, dai casi Santanchè, Del Mastro, fino all'inchiesta Idra della DDA di Milano, e internazionale, dal Masri a Trump.
regali ai colossi, extra profitti record per banche, assicurazione, compagnie energetiche o petrolifere, guerra ai poveri, il netto rifiuto del salario minimo che lascia campo libero a sfruttamento e lavoro povero. Per noi questi anni hanno significato solo il peggioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, disoccupati e finite partite IVA e finte partite IVA, mentre i soliti pochi si arricchivano indisturbati. Questo è il governo che non avremmo mai voluto. Bari e la Puglia portano i segni evidenti di questi disastri, a partire dalla gestione fallimentare dell'ex Ilva di Taranto. Non abbiamo bisogno di zone rosse, esercito, altra polizia nelle strade. Vogliamo la sicurezza di un lavoro dignitoso, di una sanità pubblica efficiente, di case popolari e di scuole sicure. Il 4 settembre alle 17:30 scenderemo in piazza per un corteo che da Piazza del Ferrarese si muoverà verso il Terminal Crociere, dove si svolgerà l'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, per ribadire a Meloni la netta distanza tra le priorità del suo governo e i bisogni reali della popolazione. E questo il riassunto, il comunicato rispetto alla contromanifestazione che ci sarà il 4 settembre, il giorno in cui la Premier si reca questa volta al sud per festeggiare il proprio governo. E ora vi lasciamo di nuovo a un po' di musica per tornare poi in voce. Se volete il numero di telefono per chiamarcelo, 06 49 17 50, anche se volete per esempio qualche canzone specifica da ascoltare in questo momento. E intanto ne scelgo una dal nostro archivio, vediamo un po' la sorte cosa tira fuori e vi dico sicuramente anche qual è il titolo e l'autore. Direi di andare con gli Apparat, un po' cambiare il ritmo di stamattina e mettere Contradiction.

10:34, abbiamo ricevuto una chiamata nel frattempo che ci chiedeva una canzone, nel momento stesso in cui parlavamo non la stavamo trovando, adesso invece l'abbiamo trovata ed è famosissimo Ricky Gianco con Questa casa non la mollerò. Ora vi lascio a questa e poi torniamo in voce con i vari approfondimenti. Un saluto a tutti e tutte che sono all'ascolto, nello specifico un pensiero particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

0: Ma siamo anche all'ascolto in collegamento con un compagno da Bari. Inizialmente vediamo subito se ci sente, facciamo la prima prova. Pronto, sei qui con noi?
1: Sì, mi sento, ciao.
0: Fantastico, ti sentiamo anche noi. Grazie per essere, insomma, per essere qui con noi a riempire questa mattinata e a colorarla. E abbiamo letto il comunicato fino a poco fa del 4 settembre del corteo regionale che ci sarà per contestare i festeggiamenti della longevità del governo di Meloni, che ha scelto Bari come, insomma, come luogo. E e quindi, insomma, lascerei un po' a te la parola, se ti va, per raccontarci qual è stato, insomma, il percorso che ha creato questa contromanifestazione.
1: Grazie innanzitutto per la chiamata. Quando abbiamo saputo che la Meloni sarebbe venuta qui per festeggiare quello che loro dicono, chiamano il governo più longevo della storia repubblicana, e, insomma, subito, immediatamente, un po' con altre organizzazioni, oltre, diciamo, l'ex caserma, con i sindacati di base, in particolare USB, Cobas e Slai Cobas, ma anche, diciamo, Cambiare Rotta, eravamo un po' di gruppi, in effetti ci siamo visti tre o quattro giorni fa, è un'assemblea molto partecipata al parco, e abbiamo deciso, appunto, di creare una contromanifestazione proprio per cercare di far capire alla Meloni che quello che loro sbandierano come il governo più longevo, pieno di record, per noi sono solo record negativi. E in Puglia poi lo vediamo particolarmente, insomma, la gestione fallimentare che hanno avuto dell'Ilva di Taranto ancora adesso. E, insomma, un tema molto caldo, e, soprattutto anche poi l'arroganza di voler venire qui. Hanno preso una panchina del porto, quindi hanno preso tutto il porto, e voler fare questo comizio al tramonto, perché la Puglia rappresenta, no, la porta del Mediterraneo. In realtà la Puglia la stanno usando come anche snodo per supportare pure il genocidio in Palestina. Quindi noi saremo in piazza proprio per contestare alla Meloni non solo questi 4 anni di governi fallimentari, ma anche e soprattutto poi la vicinanza e il supporto al governo di Netanyahu. Insomma, ad oggi la questura non ci ha ancora autorizzato il corteo. Dovrebbero farci sapere a breve se, appunto, è autorizzato, dimostrando ancora una volta l'arroganza, insomma, di questa gente che viene qui. Anche un corteo che parte dal centro comunque non è stato autorizzato ad oggi, perché, appunto, hanno paura della contestazione, suppongo. Lo sanno, sanno che comunque la gente ne ha abbastanza di questo governo, e hanno paura, appunto, che saremo di più di loro.
0: Sì, e ti volevo chiedere anche come, secondo te, sta reagendo la città di Bari a questo momento che ci sarà, che immagino abbia anche un po' dei lavori di preparazione visibili, insomma, se hai un po' contezza di questo.
1: Sì, allora, la città di Bari innanzitutto ha risposto già il mese scorso positivamente di fronte al tentativo di Fratelli d'Italia di strumentalizzare un'aggressione avvenuta in un parco, e hanno fatto un presidio pure anche molto lontano dall'aggressione, solo perché c'è a fianco il centro sociale, il nostro centro sociale. Hanno provato a fare questo presidio, ovviamente abbiamo subito creato un contropresidio molto più numeroso da loro, ma creato anche molto spontaneamente, quindi la città ha già risposto bene, e anche l'ultima assemblea che abbiamo fatto è stata molto molto partecipata, in effetti, quindi non solo da Bari ma anche dalla regione abbiamo avuto un riscontro positivo, ed è per questo che comunque abbiamo deciso poi di organizzare la manifestazione, proprio perché abbiamo avuto non solo dalla città ma anche dalla Puglia riscontri positivi in questo senso.
0: Ok, non so se vuoi dare qualche riferimento, se vuoi aggiungere qualcosa anzitutto, se vuoi poi dare qualche riferimento per avere informazioni, insomma, per seguire quello che state costruendo.
1: Sì, purtroppo penso appunto il gioco che loro stanno facendo è quello di farci perdere tempo, provare a tenerci sulle spine fino all'ultimo. Noi comunque appunto confermiamo la partenza del corteo a Piazza Ferrarese, che è al centro di Bari, per arrivare fino a fianco al Terminal Crociere, a fianco alla banchina del porto dove sarà la Meloni. Noi stiamo continuando comunque a dare l'indicazione che ci concentreremo a Piazza del Ferrarese, al di là poi delle comunicazioni che la questura eventualmente ci vorrà dare, ma appunto confermiamo comunque che la manifestazione avrà luogo, è partita da Piazza del Ferrarese alle 5:30. Ovviamente il consiglio è di seguire magari dai social le nostre pagine USB Bari, ma ci sono anche l'altro spazio transfemminista, anche Zampe insieme a noi, quindi di seguire un po' dai social un po' l'evoluzione, posto che noi confermiamo appunto l'inizio del corteo venerdì alle 5:30 a Piazza del Ferrarese.
0: Va bene, grazie. Allora, se non hai altro da aggiungere, ti saluto.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: passati per raccontare, raccontarsi, incontrare, organizzare, e quindi questo è quello che in qualche modo ha fatto crescere questo appuntamento nel corso del tempo. Però dicevo, Renoiz in realtà è un processo che è un processo legato ovviamente a tutte quelle che erano anche i desideri e il modo di essere, non solo di Renato, ma di tutte e tutti noi, perché era un modo di immaginare, di guardare il mondo intorno a noi, di immaginarne uno differente, uno che potesse, citando quelli bravi, un mondo che contenesse altri mondi, no? Che potesse raccontare tutte quelle storie. Allora il Renoiz è diventato un processo che si è appunto intrecciato alle battaglie e alle lotte sociali, alle manifestazioni antifasciste, sono diventato fumetti, libri, canzoni, è diventato incontri dentro le scuole, manifestazioni in piazza, incontri pubblici, dibattiti, quindi è diventato molto altro ed è parte di molto altro. Questo è il processo che in qualche modo in 20 anni si è dipanato da quel 27 agosto del 2006 in cui un'aggressione violentissima ci ha portato via Renato. L'aggressione violentissima che è successa a Foggia nel 2026 non è stato un caso isolato, noi questo lo raccontiamo sempre con molto dolore. Purtroppo chi ha un po' più di anni e si ricorda quegli anni si ricorda benissimo che più o meno tra il 2004, il 2008, il 2009 c'è stata un'ondata in tutta Italia, un'ondata nera fatta di aggressioni, pestaggi, coltelli, assassini, perché il tutto purtroppo è iniziato con l'omicidio di Dax a Milano, poi c'è stato Renato qui a Roma e ancora Nicola a Verona, e questo nel giro di poco meno di 3 anni. E intorno a questo ovviamente moltissime realtà in tutta Italia si sono battute, hanno organizzato reti, si sono mobilitate nelle strade, hanno praticato l'antifascismo in tutte le sue forme, e ponendo un argine ma anche avviando una riflessione su quello che stava montando e stava arrivando nella società. Il 27 agosto del 2006 purtroppo è stata una facile previsione, perché appunto con quelle decine e decine e decine di aggressioni che ci sono state in tutta Italia, purtroppo è arrivata anche quella mortale per la città di Roma. Da quel momento in poi la riflessione è continuata, ma è continuato anche il ricordo. Questo lo dico perché appunto, come giustamente ricordavi tu prima, il 27 scorso, il 27 di agosto, siamo stati di nuovo a Focene, ed eravamo in centinaia. Il 27 agosto a Focene di solito è un appuntamento un pochino strano, è più intimo, è un abbraccio collettivo, è un modo per in qualche modo esorcizzare la tristezza e il dolore che quell'evento comunque si porta appresso tutti gli anni. E quindi è stato un momento importante, ci sono state come al solito le attività sportive, c'è stato il beach rugby, quest'anno abbiamo presentato anche il libro di fiabe dedicato a Dax che hanno realizzato le sue compagne a Milano con un laboratorio per le più piccole, e c'è stata la solita accensione dei fuochi al tramonto. Ed è finito con la proiezione di un piccolo documentario che proprio le compagne e i compagni di Dax hanno realizzato da Milano su Renato, ci hanno fatto questo bellissimo regalo di presentarlo a Focene, ed è stato un momento molto importante, molto emozionante, che ancora una volta racconta, provando a essere molto poco retorico, quello che appunto è un evento che è legato a doppio filo in centinaia e migliaia di relazioni. Questo certo. Lo dico perché appunto nel 2006, nel 2007, nel 2008 dicevamo, non, dicevamo, in maniera collettiva, no? Perché tutta la città di Roma ha reagito in maniera compatta a quell'assassinio. E dicevamo, attenzione perché sta montando qualcosa, sta arrivando in tutta Italia, in tutta Europa, qualcosa di violento, di brutale, di mortifero. E purtroppo, lì dove in quel momento pensavamo di aver arginato, una marea montante, in realtà, oggi nel 2026 ci rendiamo conto di quanto quei concetti, hanno poi invece piantato all'interno della società dei semi e avvelenato i pozzi. E quindi ci ritroviamo 20 anni dopo in un contesto in cui il fascismo e le parole del fascismo sono ritornate prepotentemente, hanno preso anche il potere in moltissimi paesi, hanno costruito delle alleanze internazionali, stanno promuovendo una corsa agli armamenti e lo fanno in un'ottica di ancora una volta di suprematismo, di razzismo, di colonialismo, costruendo delle guerre e delle aggressioni in giro per il mondo e costruendo però anche una frattura all'interno della nostra stessa società. E questo è quello che purtroppo avevamo visto arrivare e che oggi ci troviamo a fronteggiare. Dico quello che succede anche in Italia, perché il governo Meloni è un governo di destra, ma è un governo di natura fascista nella sua storia e nella sua pratica. Quello che a noi fa molto sorridere è trovarci ancora di fronte a qualcuno che dice: eh beh, ma il fascismo è morto 40 anni, 50 anni fa, perché non lo so, pensa che la storia sia come l'album delle figurine, per cui ognuno ha la sua e rimane immutabile nel tempo. In realtà le idee, le forme della politica si trasformano, cambiano strumenti, cambiano parole e questo purtroppo è accaduto anche al fascismo. Quello che ci troviamo a combattere oggi è proprio questa, una nuova forma di fascismo. Adesso la finisco perché appunto ho parlato anche troppo, però è solo per dire questo, che questi 3 giorni che si apriranno domani saranno tutto questo, saranno una forma di discussione, un incontro, ci saranno moltissimi dibattiti, ci saranno molte racconti a partire dalla Palestina, perché lì è proprio una delle cifre che noi abbiamo della
1: Certo,
0: politica che si
1: ovviamente, della
0: intende
1: politica,
0: fare
1: sì.
0: e ci sarà la festa, ci saranno i concerti, ci sarà quell'intreccio di appunto storie, battaglie e vite che speriamo ancora una volta possano avviare l'anno politico anche qui a Roma. Noi abbiamo sempre immaginato Renoiz come una semina. E quindi speriamo che anche in questo caso i semi che verranno piantati a terra possano germogliare nelle prossime settimane e mesi.
1: In questo anno nuovo. Beh, sì, ti ho lasciato parlare, insomma, tutto ha avuto un filo conduttore preciso ed effettivamente, insomma, questo è quello che ci troviamo ancora a vivere. Basta, insomma, guardare sia dal punto di vista del governo cosa celebrano, cosa non celebrano, cosa dicono, cosa non dicono, e dall'altra parte, appunto, tutte le aggressioni che ci sono banalmente istituzionalizzate, non andando a vedere che so, anche solo nei confronti delle persone migranti. E quindi ti ringrazio veramente per averci, insomma, restituito tutto questo. Ti vorrei chiedere, se non vuoi aggiungere altro, dove poter trovare le informazioni. Ho visto che c'è sul sito Gancho di Roma, però se hai altri riferimenti che vuoi darci, insomma, così che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono sapere come poter venire, appunto, a costruire questi spazi fisici e non insieme.
0: Allora, sì, diciamo che il programma è ricchissimo, quindi Sì, ci sono, abbiamo dato tutta una serie di riferimenti, ovviamente gli odiatissimi social, ma appunto su Gancho trovate anche tutte le informazioni. Ancora più facile è sul sito, che io non dimentico, .noblogs.org, che ha tutto il programma diviso per giorni con le indicazioni. Però verosimilmente giovedì e venerdì tutte le attività inizieranno dalle 4 di pomeriggio fino a notte inoltrata, e soprattutto sabato si proseguirà la mattina con dei tavoli di lavoro, ma poi principalmente ci sarà il corteo, che sarà il corteo appunto per il ventennale, che ovviamente sarà un appuntamento molto importante a cui partecipare alle 5 da Piramide. E poi si arriverà a Parco Schuster e si proseguirà con il concerto. Quindi questi sono i riferimenti, dicevo appunto il sito io non dimentico .org, lo ripetiamo perché appunto è il sito, uno dei siti che sono sulla rete di autistici Inventati, che appunto è stato per un po' di ore bloccato anche quello. Fortunatamente le compagne e compagni l'hanno, diciamo, sono riusciti a rimetterlo in piedi, quindi è accessibile, è visitabile, e allora diciamo che diventa anche quello uno strumento piuttosto evidente di resistenza. Quindi visitatelo e potete trovare tutte le informazioni là, e ci vediamo a Renoiz o in piazza al corteo il 5.
1: Grazie, ti ringraziamo di essere stato insomma qua con noi stamattina, e adesso magari vediamo se riusciamo a sentire qualcun altro per entrare proprio nel merito del programma, delle varie iniziative. Intanto ti lascio andare, grazie mille, ci vediamo a Renoiz.
0: Va bene, grazie a tutte e a tutti voi, e ci vediamo a Renoiz e poi al corteo.
1: Assolutamente.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao. Ciao.
1: E quindi adesso proveremo a fare la seconda chiamata, appunto come dicevamo, per entrare nel merito del programma. Colgo l'occasione per ricordare che ci saranno tanti banchetti delle varie realtà di Roma, supportare insomma proprio per stare insieme, per viversi queste giornate di semina, come diceva il compagno con cui eravamo al telefono, verso questo nuovo anno di lotta, per viverlo insieme. E ci sarà anche il banchetto di questa radio di cui siete all'ascolto, quindi ci sarà con il proprio merchandising, le proprie stampe, e sarà appunto accompagnato anche da alcune persone del diciamo vicine al collettivo autistici Inventati, e proprio così appunto tutto si collega. E allora vi lascio a un po' di musica, e vediamo se riusciamo a contattare la prossima telefonata, i prossimi compagni e compagne. Intanto una canzone che andiamo a scegliere un po' randomica, come viene, che è al momento, rimaniamo su lo stile precedente con Manfredi.

0: 11.08, torniamo in voce, continua la mattinata di Radio Onda Rossa. Dovremmo essere adesso al telefono, come avevamo anticipato, con degli altri compagni che ci parleranno sempre di Renoiz. E sono in teoria due persone, un compagno e una compagna di economia politica, di ecologia politica, scusate. Vediamo se ci sentono. Ecco, mi senti? Sì, ho sentito il tuo riso.
1: Buongiorno,
0: giusto.
1: Eccoci.
0: Vabbè, sono sveglia da presto, ma adesso inizio a rilassarmi, quindi inizio un po' i refusi. Allora, mi sentite bene anche voi? Sì.
1: Sì, ti sentiamo bene.
0: Ok, fantastico.
1: Allora, proverò vagamente a descrivere il programma di quelle che saranno queste giornate. Dico vagamente perché saranno giornate veramente piene di ogni forma e ogni colore di attività e forme, diciamo, di creatività più vaste. Come accennava già Valerio prima, dalle 16. E sia giovedì che venerdì inizieranno i villaggi della Sumud con varie mostre e vari laboratori, e ci saranno anche varie proiezioni, poi eventualmente presentazioni di libri, e tutte le giornate saranno, diciamo, decorate da performance, installazioni e veramente di ogni tipo. Alle ore 17.30, sempre sia giovedì che venerdì, ci saranno i dibattiti, incontri con parole d'ordine. Il giovedì il riconoscersi da ogni fiume a ogni mare, e invece il venerdì resistere, quindi territori in lotta contro l'estrattivismo. E successivamente, poi appunto ci saranno altri dibattiti. E attività circensi, diciamo, veramente laboratori sia per i più piccoli sia per i più grandi. Ci saranno spazi e momenti per chiunque, e tutte le serate si finisce con la musica, con i concerti e il DJ set fino alle 2 di notte. La giornata, diciamo, più attesa e più importante, in cui sicuramente vi invitiamo più vivacemente, è sabato, giornata del corteo. La mattina alle 11, sempre ad Agrobax, ci sarà l'Assemblea Nazionale della campagna Free Olantifas, vari tavoli di lavoro, e alle ore 17 da Porta San Paolo parte il corteo antifascista.
0: Ottimo.
1: Con appunto i concerti, ok,
0: perfetto. Ci saranno anche, appunto, mi sa che io prima dicevo dei vari banchetti, insomma, che ci saranno anche tutti questi banchetti come al solito, quindi anche possibilità, lo dico perché, insomma, è anche una possibilità sempre per conoscersi, incontrarsi, stare insieme a tutte le altre iniziative che ci sono, ecco. Prima abbiamo detto già in realtà il sito dove andare a vedere il programma, che era, se non sbaglio, .org, ma non ricordo adesso bene come si chiama, altrimenti lo potete...
2: Non dimentico.noblogs.
0: Puoi ripetere, scusami?
2: Io non dimentico.noblogs.
0: Ah, ok, grazie. Io non dimentico.noblogs, altrimenti lo trovate sì anche su Gancio de Roma. Non so se volete aggiungere qualcos'altro.
2: Sì, in realtà, vabbè, è un momento molto, molto emotivo questo, un po' per tutta la città. Avevamo un po' di pensieri da condividere. E vabbè, noi

0: Siamo molto giovani, quindi quando Renato è morto eravamo praticamente appena nati e lui era poco più grande di come siamo noi adesso. E questa situazione ci porta molto a riflettere sulla memoria. L'intro del festival dice: la memoria è un ingranaggio potentissimo, ed è vero, ed è anche un ingranaggio molto particolare che, se viene inquadrato in un meccanismo virtuoso, può produrre effetti esorbitanti per il presente proprio. E questo perché il tempo storico, il tempo, diciamo, delle nostre vite che noi percepiamo, che muove anche il mondo, non è un tempo vuoto, omogeneo, che passa tutto uguale, secondi, minuti, giorni, anni e così via, ma è un tempo fatto di increspature, di vortici, un tempo che procede a salti, e la morte di Renato è proprio un'increspatura nella nostra storia, nella nostra storia collettiva, nella nostra anche eredità. Ed è una ricorrenza che porta con sé e ciclicamente sprigiona un'energia pazzesca che abbiamo avuto modo di sperimentare anche da vicino, un'energia viva, materiale, proprio tattile. E è un'energia che si percepisce in questi giorni ad Acrobax durante i preparativi e che si percepisce in tutta Roma, che abbiamo sentito fortissima il 27 a Focene. Valerio parlava di un evento intimo ed effettivamente è stato proprio veramente una situazione incredibile ritrovarsi all'interno di questo cerchio, all'interno di questo, sì, insomma, di questo vortice di energie. E com'è possibile, diciamo, che esiste anche questa energia, continua a esistere, continua ogni volta a verificarsi e continua anche a farci andare avanti? E, dicevo, noi non abbiamo mai conosciuto Renato, era poco più grande di noi quando è stato ucciso dai fascisti figli delle guardie, e che erano più giovani di come siamo noi ora all'epoca, ed è una storia che ci fa moltissimo effetto e ci ricorda anche una verità amara che è vera ora come 20 anni fa. E io, diciamo, sì, mi impressiona, nei miei amici vedo proprio l'ombra di Renato, vedo la minaccia che incombe in qualche modo su di noi, che stiamo imparando anche a conoscere bene, perché i fascisti sono birri e noi ribelli non siamo mai al sicuro dalla loro scure. Però la storia di Renato non è soltanto una storia di morte, ma anche una storia di vita. Ora, noi non crediamo particolarmente alla vita dopo la morte, però pensiamo che le persone siano corpi che trasformano energia e che lasciano dietro di sé quindi una scia energetica con ogni cosa che fanno, una sorta di traccia che può essere custodita, assorbita e che, se viene curata, è come un seme che germoglia, appunto, come una pianta parassita rampicante in più che infesta le mura della casa del padrone. E la storia di Renato quindi è una storia di vita che va avanti, di odio convertito in amore che si rinnova quotidianamente nella lotta. Ed ecco così che la memoria prende vita e l'energia che Renato ha seminato in vita si condensa tutta ogni 27 agosto e si condensa nella costruzione di esperienze reali, tangibili, che sono incontri, dibattiti, musica, ballo, festa, insomma, nella costruzione proprio della vita. E ogni volta che passiamo davanti alla sua foto ci incatena il suo sguardo, che è magnetico e bellissimo, e lo guardiamo negli occhi e ci sentiamo viste. Lui è qui con noi, è come se lo conoscessimo e in qualche modo lo sentiamo vicino, proprio come sentiamo vicini i nostri fratelli. E questa è la potenza della memoria. Renato è vivo e lotta insieme a noi, non è soltanto una frase vuota, ma è veramente la nostra romantica, potentissima, solida realtà quotidiana. E vabbè, niente, quindi venite a Renoiz, venite al corteo, emozioniamoci insieme e facciamo tremare la terra. Play.
1: Ti aspettiamo, yeah.
2: Verremo. E, è stato, insomma, molto bello questa restituzione di pensieri che tanti di noi condividono. Anch'io sono tra le più giovani, quindi ecco, condivido tante delle cose che ci hai appena detto, e grazie anche, insomma, di aver portato i ricordi e le riflessioni qua sui nostri microfoni, insomma, sulle nostre frequenze, così ecco, anche questa è condivisione, costruzione, insomma, di spazi insieme e in comune. E non so se avete qualche canzone che vi viene in mente, provo a chiedervelo.
0: Ce l'abbiamo.
2: E vai, dai.
0: Allora, così, 51.
2: poi so con cosa ci salutiamo, ecco, vai, sì, dimmela pure, e poi se avete qualcos'altro da aggiungere, ottimo, altrimenti appunto rimandiamo a tutte e tutte all'ascolto a vederci domani direttamente a Renoiz. Vogliamo magari dire l'indirizzo per chi magari per la prima volta si approccia o si avvicinerà, può essere sempre positivo, e intanto sì, vai, ti lascio la parola, dimmi pure con che canzone vogliamo concludere.
0: Allora, vabbè, noi non abbiamo niente da aggiungere, l'indirizzo è via della Vasca Navale 6.
2: Ok.
0: Siamo accanto al Ponte Marconi, accanto a dove hanno messo la piscinetta sul Tevere.
2: Perfetto, vai pure allora con la canzone, così la intanto la cerco e poi ci salutiamo, insomma, siamo sempre qua per quando volete.
0: Top, 4-5-1, Murubuto e Danno. Danno, Presidente del Consiglio.
2: Vuoi dirci altro sulla canzone, eh?
0: Ah no, li lascio parlare per
2: lasciamo
0: noi.
2: Lasciamo parlare, ok, perfetto. Allora, grazie a tutte e due, un saluto. Ci vediamo domani.
0: Un abbraccio.
2: A presto, ciao, ci vediamo domani con tutte e tutti. Ciao.
1: Io senza fiato, non credere mai.

E poi appunto rimanete con noi, abbiamo l'ultimo collegamento telefonico della mattinata che è invece con un compagno per fare delle riflessioni insieme su Autistici Inventati e quello che si sta dicendo, quello che leggiamo sui giornali, insomma, e dei confronti tra chi i loro servizi, insomma, li utilizza o li utilizzava e tutto quello che un po' possiamo riflettere insieme. L'invito è anche quello di chiamarci per insomma, se avete qualcosa da dire allo 06 49 17 50.

0: E questa era l'uomo che viaggiava nel vento di Mobutu. Torniamo in voce alle 11:37 e lo facciamo con un compagno. Vediamo anzitutto se è qui collegato con noi, se lo sentiamo.
1: Sì, ci sono.
0: Eccoci. Allora, siamo al telefono qua con te perché volevamo fare un approfondimento su appunto la situazione di autistici in Ventati. Stamattina leggevamo la notizia nuova di oggi, che è quella che riguarda questo Trump Blogs. Prima ci dicevamo un po' insieme, insomma, anche tu l'hai letto, quindi magari se vogliamo iniziare da questo, dar contezza di questa novità di oggi e poi passare insomma ad altri argomenti come appunto magari la questione di banca etica o quello che più ci va. Intanto ti lascio la parola su questo, se vuoi spiegare un po' ai radioascoltatori e radioascoltatrici di cosa si tratta.
1: Ma in un articolo che è uscito sul Manifesto questa mattina, non so se hanno parlato anche altri giornali, ho letto l'articolo sul Manifesto si cita questa ricerca fatta da una persona che attualmente è a contratto per il Ministero della Difesa americana. Lei dice che questa cosa l'ha fatta nel tempo libero, è nobbista, è così. E lei fa analisi dei dati e ha avuto questa intuizione. Così. Il suo nickname è tipo Data Republican, quindi si situa, diciamo, nell'entourage della destra repubblicana. Nel manifesto citano il suo curriculum, ha comunque lavorato anche per Musk, non mi ricordo a fare cosa, però comunque è una data science, cioè lavora analizzando dati, e quello che ha fatto è stato prendere la piattaforma NoBlogs, tendenzialmente è una piattaforma facile, come lo sono, diciamo, le piattaforme visibili direttamente dal web sono facili da analizzare, perché se l'analisi che vuoi fare è semplicemente prendere i singoli blog, no? Pesi come sistema, cioè quindi lo fai una roba, lo fai fare a un'IA banalmente. Gli dici guardami tutti e creami i collegamenti tra un blog e gli altri blog, oppure guarda chi usa questa parola e tutti quelli che usano quella stessa parola, e poi fammi dei grafici, fammi dei disegnetti, fammi delle statistiche. E il lavoro che ha fatto è stato questo. La cosa interessante è che quando è stato spento amministrativamente il dominio di autistici.org, è stato anche nello stesso giorno violata la piattaforma NoBlogs, nel senso che qualcuno ha avuto accesso come a livello admin sfruttando una vulnerabilità. Ha cambiato l'home page di NoBlogs ed era apparsa la scritta "questo ora è un Trump Blogs". E la piattaforma lanciata da questa persona è Trump Blogs. Cioè si chiama così l'analisi fatta, che non sappiamo se sia uno sberleffo, nel senso che non saprei.
0: Però,
1: sì, che lei che magari è uscita la notizia di questa cosa, è stata vista, è girata il the face della pagina di NoBlogs e quindi si sia ispirata. Cioè lo stile è comunque quello da stile Trump, cioè comunque ti parlo sempre col dito addosso e tendenzialmente sono un bullo, e quindi potrebbe anche essere uno sberleffo, oppure potrebbe anche essere in qualche modo che si rivendica il defacement, non lo so, cioè non ho la più pallida idea di che cosa significhi questa cosa, però le due cose hanno lo stesso, cioè insomma sono linkate dal fatto che è stato usato lo stesso nome. E è comunque secondo me abbastanza in qualche modo interessante questo tipo di analisi fatta, perché dice molto della che è una cosa che si era già un po' compresa, no? cioè della superficialità con cui comunque è stata decisa questo inserimento. Superficialità non nel senso che non è una roba pesante o non è stata una roba ponderata, ma nel senso che gli elementi che hanno portato all'inserimento di questo pacchetto di sanzioni in particolare sono molto legate, almeno io credo, alle esigenze elettorali della campagna elettorale in corso ora negli Stati Uniti, cioè questa esigenza di ricompattare l'elettorato su un nemico interno. Che è saltato fuori questo nemico interno sono questa cosa degli Antifa, no? C'è stato il convegno, quello a cui tutto gli USA hanno chiamato tutti quanti a partecipare, insomma, sì. Anche il governo italiano è dovuto andare a sentire gli sproloqui la minaccia internazionale rossa, e da lì è partito tutto una sorta di creazione di questo nemico interno. E diciamo questo tipo di analisi, no? Che viene passata come non lo so, come se avesse scoperto qualcosa di talmente importante. Oddio, ho scoperto il nemico rosso degli Stati Uniti e l'ho mappato e sta su Autistici Inventati. È strana, perché comunque quello lì non è che hai dovuto attingere in qualche modo a dei dati riservati che sono saltati fuori da una complicatissima operazione di intelligence. No, tu hai preso un sito pubblico e ci hai fatto data mining sopra, mirato a tracciare dei collegamenti che probabilmente sono comunque fatti in maniera statistica, generati in automatico, e quindi poi comunque li devi verificare, e il fatto che una persona ne citi un'altra non è la prova di niente. Cioè il punto è che questa cosa qua non aggiunge niente, certo, a tutto quello che c'era già prima. Cioè non ha aggiunto assolutamente nulla.
0: Non niente o minimizzare alcuna cosa, ovviamente, però insomma tante cose sono così, sia nel modo in cui se ne parla, appunto come se fosse direttamente autistici all'interno della lista delle organizzazioni, sia non so anche il fatto appunto che si dica che sia perché finanziava, comunque supportava un'organizzazione antifascista che non esiste, cioè sono tante le cose che sembrano costruite ad hoc, ma sappiamo anche che insomma questo è quello che fa la destra, diciamo in generale, no? Costruire un po' di cartelli di castelli di sabbia, poi senza...
1: Il meccanismo infatti è stato replicato anche diciamo per la campagna elettorale, quella tutta italiana, dalla destra di qua, cioè i giornali di destra di fatto stanno cavalcando un sacco questo là che gli è stato dato, che in qualche modo è molto comodo, no? Perché in qualche modo qualcuno ha designato una cosa qua in Italia come terrorista, quindi tu anche senza fare processi puoi bypassare sostanzialmente questa cosa e saltare direttamente alla conclusione, no? E quindi chiaramente stanno provando a cavalcarlo nella stessa maniera anche qua.
0: Sì,
1: e questa è forse la cosa più ansiogena, cioè finire incastrati tra due campagne elettorali. Certo. Questa è probabilmente la cosa più complicata in questo momento, credo, per la realtà di Autistici Inventati, questo di essere finiti nella campagna elettorale americana e poi di rimando pure nella campagna elettorale lunga, però è già iniziata, italiana, e quindi insomma la posizione non è proprio tra le migliori, ecco.
0: Sì, senza che insomma che si espongano nemmeno troppo, nel senso sarebbe molto divertente capire come giustificano questa colonizzazione americana proprio loro, i sovranisti, no? Che vogliono difendere la nazione, la patria, non so come dirti. Poi c'è anche sempre questo paradosso che è emerso,
1: che
0: ad esempio,
1: leggere...
0: appunto, con Banca Etica in maniera lampante.
1: Sì, infatti se la volessi leggere in una maniera stramba, però che alla fine, cioè, la buttano lì anche alcune analisi, cioè alla fine l'operazione fatta dal collettivo Autistici Inventati, è un'operazione molto molto coerente di quello che ora chiamano sovranità digitale, cioè il meccanismo che c'è esigenza di piattaforme che siano al di fuori delle piattaforme delle big tech, e questa cosa è iniziata a farla 25 anni fa. È una lettura possibile. Solo che non è stato incensato per questo.
0: No, ma lo facciamo noi e lo sarà. Senti, no, ti volevo dire, magari se ripercorrerei un po' più che la storia di Autistici, magari quello che realmente è, no? In che senso sovranità digitale libera, insomma, in modo tale che anche chi magari ci sta ascoltando per la prima volta possa avere un po' più contezza di quello che è questo collettivo, se ti va di farlo.
1: Cioè, in realtà è tutto straordinariamente semplice, perché di fatto è un collettivo nato nel 2001, quindi parecchio tempo fa, che si poneva come obiettivo quello di fornire dei servizi legati a, diciamo, a quello che era allora internet. Quindi, cioè, è anche un po' particolare, perché l'idea e i servizi che venivano forniti erano molto, cioè per come lo immaginiamo internet noi adesso, in realtà sono servizi base, cioè fornire email, fornite siti internet nella forma che poi è diventata più che altro quella dei blog, anche per semplificare la gestione, credo, e mailing list. E sostanzialmente il grosso dei servizi di AI sono questi tre. E quindi, boh, dirlo così sembra una cosa abbastanza semplice, cioè che non può suscitare, diciamo, preoccupazione a livello internazionale di questo tipo, però evidentemente non sono più dei servizi così scontati e semplici da mantenere nel 2026. E sostanzialmente questo fa il collettivo
0: Autistici Inventati. Anche se si può dire che i problemi tecnici sono risolti, nel senso, giusto, questo sì. si può dire che almeno, si potranno sì. trovare sempre degli escamotage tecnici digitali, cioè per provare a, non so,
1: tendenzialmente sì, potrebbe complicare un po' l'accesso. Per ora l'unica cosa che è stata fatta, si può vedere se guardate più o meno i comunicati, però di base è che autistici.org è scomparsa amministrativamente da internet, è come se non fosse mai esistito, e quindi si possono fare delle cose. La prima cosa che è stata fatta è spostare tutto su un altro dominio, che è inventati.org. infatti, quasi tutto quello che non funzionava, se tu ci metti scritto inventati.org al posto di autistici.org, probabilmente adesso te funziona. E chiaramente c'è tutto il problema di tutte quelle mail che erano @autistici.org. Quelle sono difficilmente mail facilmente riutilizzabili, perché il resto di internet non sa più

0: devi giurare fedeltà al re, sostanzialmente. Cioè, è complicato, cioè dovrai fare un cammino sulle ginocchia, non lo so, è una cosa complicata da fare. Oppure vinci una battaglia legale, difficilmente te chiedono scusa, improbabile. Però insomma lo strumento utilizzato è quello il più arbitrario possibile, che colpisce dal punto di vista finanziario, che però ti sega abbastanza le gambe, perché poi tu ti trovi i conti bloccati.
1: Sì, ma infatti su questo anche è bene, no, accendere l'attenzione, luci, no, su quello che sta avvenendo anche con la sospensione del conto. Cioè comunque purtroppo questo è un lato, come dicevi anche tu, fondamentale
0: parte,
1: per difendere,
0: diciamo, il linciaggio mediatico della destra, che comunque sta avvenendo un sacco. L'altra parte molto pragmatica è la sospensione dell'operatività del conto, che è una cosa che in qualche modo dai precedenti era chiaro che qualcosa del genere sarebbe accaduto, perché comunque anche Francesca Albanese, con la stessa banca, con Banca Etica, alla fine non è riuscita ad aprire il conto, proprio perché tendenzialmente, in realtà ai tempi Banca Etica non aveva fatto grosse spiegazioni pubbliche, adesso almeno è uscita con un comunicato pubblico, probabilmente perché il pressing su di lei è diventato più pressante, perché per Albanese erano usciti degli articoli fatti da, che ne so, su Altre Economia, da parte di una di quelle che facevano parte del comitato etico di Banca Etica, che spiegava il meccanismo per cui molta parte del circuito bancario dipende dai circuiti della Visa e comunque di Nexi, comunque circuiti americani, che in caso di seconde sanzioni potrebbero bloccare l'operatività di tutti i correntisti della banca, perché se tu vieni escluso, cioè banalmente adesso su Banca Etica un tempo avevi il bancomat, adesso il tuo bancomat è stato sostituito da una carta di debito che è nel circuito Visa, quindi quando vai a prelevare te sei in quel circuito lì. Quello che dicono da Banca Etica è: ok, se gli USA ci chiudono fuori da questo circuito, noi ci troviamo con 130.000 correntisti che non possono più prelevare i soldi, non possono più fare i pagamenti e queste cose qua. Non vogliamo rischiare questo e quindi preventivamente blocchiamo il conto. Dall'altra parte AI dice: ok, però
1: vediamo cosa possiamo fare, però insomma non sembra.
0: Sì, però è un po' poco, più che altro.
1: Esatto, sì.
0: Sì, ci si è arenati molto su il meccanismo per cui la data si pensava fosse il 25 settembre, dal comunicato che è uscito ora, era stato comunicato il 25 settembre, e poi di fatto però l'operatività del conto è stata chiusa il giorno dopo. E quindi poi quando è uscito anche il comunicato è buono in realtà, Etica, cioè nel senso che dice le cose che uno si aspetta che dicano, cioè che nessuno pretende che domani sbarchino nel Golfo del Messico e invadano gli Stati Uniti da sud, però manco che dicano proprio sì, ci hanno ragione loro, cioè è un comunicato, secondo me. E che poi quello che hanno fatto è stato di fatto però chiudere l'operatività del conto molto prima della scadenza che si erano dati, dicendo: la scadenza non è chiara. Però chiariscitela, che ti devo dire. Però intanto chiaramente hai messo delle persone che già stanno sotto pressione, e penso che lo si possa capire che non è bello essere in qualche modo accusati di essere dei terroristi nemici degli USA nel nostro mondo, ecco, non è una posizione bella. Insomma, potevi pure provarci a tenergli l'operatività aperta fino al 25 settembre.
1: Chiaro.
0: La situazione mo adesso è questa, è tutto molto in divenire, credo, no? Cioè, purtroppo dipendi da degli eventi molto più grandi di te. È vero che comandare le midterm negli Stati Uniti peserà in qualche modo anche su queste vicende, di cui probabilmente quella di AI è molto grave e fa parte di tutte le altre, ma insomma, cioè nel senso che questo il meccanismo sanzionatorio colpisce, ha colpito tante persone, no?
1: Sì, sì, già in precedenza, il rischio che lo faccia anche dopo e come. Vai, se vuoi finire, altrimenti poi ti volevo chiedere l'ultima cosa.
0: No, vai, chiedimi pure te.
1: Che è un po' quella, appunto, qual è il modo migliore quindi per portare oggi la solidarietà, per tenere accesi i riflettori? Noi in quanto radio sicuramente continueremo a parlarne, e, però insomma se hai, non so, qualche consiglio in questo, sicuramente immagino anche continuare a utilizzare gli strumenti che si sono sempre utilizzati, però non so, ecco, se hai qualcosa da dire in merito a questo come consiglio a chi sempre è all'ascolto.
0: Beh, allora sicuramente non è utile adesso mandare dei soldi, è questo è la prima cosa. E sul fatto di continuare a usare,
1: scherzavamo sul fatto, appunto, rispetto ai soldi, che il presidente di Banca Etica si chiama Aldo Soldi, e quindi si scherzava su come la realtà ogni tanto, no, un senso dell'umorismo, no, tutto suo. Niente, proprio perché parlavamo sempre di non mandare i soldi.
0: Io penso che le voci si può muovere in tanti modi, forse per alcuni probabilmente cioè alcune cose si potrebbero immaginare indipendentemente da un là ipotetico del collettivo, che è probabilmente molto berato adesso, quindi non è neanche detto che riesca in qualche modo a definire una strategia. Cioè il problema è molto chiaro, qualsiasi cosa uno possa fare a riguardo, che sia la pressione su Banca Etica anche solo rimpallare queste notizie o fare delle analisi che in qualche modo cerchino di contrastare uno dei tanti fronti che si sono aperti, perché
1: sì,
0: ce ne sono
1: costruire appunto la narrazione
0: tantissimi.
1: Che fanno, che sono
0: sì, perché ormai ce ne sono,
1: e anzi intenzionalmente,
0: questa cosa è senz'altro sempre utile. Ed è forse la cosa che anche, cioè, probabilmente il non gravare, non aspettarsi che il collettivo riesca a fare più di quello che sta facendo ora, perché è molto, cioè penso che sia, sì, si percepisca che la quanto puoi essere sotto pressione una cosa di questo genere, no? E quindi continuare a portare avanti questa cosa, cercando di continuare a dargli voce, perché poi purtroppo sono battaglie legali che sono anche molto lunghe, e nel loro essere lunghe è molto facile perdere. Cioè, un conto è adesso che la cosa è successa, che stai sotto botta tra 6 mesi, chi se la ricorda più questa vicenda se non ha trovato una conclusione? Mm-hmm. E quindi è complicato capire anche quanto devi reggere. E quindi a me attualmente mi viene in mente solo questo, di cercare di rimanere in qualche modo più informate possibili sulla vicenda, e in base alle informazioni che uno ha definire delle iniziative di solidarietà che non comportino per forza che qualcuno ti ha dato il via. Cioè anche continuare banalmente a parlare di questa cosa, diventare anche in qualche modo in grado di parlare di questa cosa senza pensare che ogni volta è un'intervista a qualcuno del collettivo o cose di questo tipo. Secondo me è utile, perché ti hanno già fatto mille cose, però sarebbe buono, che ne so, io ho capito che ora tipo a Rinoise a Roma ne riparlerete, no?
1: Sì, anzi, mi dai l'occasione per ricordarlo, che ci sarà modo al banchetto di Radio Onda Rossa, ecco, sia di distribuire dei flyer informativi o insomma qualsiasi cosa, e credo ci saranno anche presenti delle persone con cui ci si può
0: io
1: parlare.
0: Penso che questa
1: e come
0: cosa
1: ultima
0: qua
1: cosa
0: sia...
1: credo sì. Anche, se non erro, che ci sarà anche un intervento dal palco, però insomma questo lo scopriremo tutte insieme domani o dopodomani.
0: Okay. Io penso queste cose qua, cioè in qualche modo dare anche una fisicità a questa cosa, parlandone con i collettivi, eccetera. Cioè non pensando che comunque è una vicenda che in qualche modo si risolverà in automatico, perché non è scontato che si risolva in automatico, ecco.
1: Sì, e l'ultimissima cosa che mi veniva in mente rispetto ai rapporti, non so se arrivate della solidarietà dalla parte occidentale, appunto dall'America, essendo una battaglia, no, che si fa sia qua sia là, non so rispetto a questo se c'è qualcosa in più da dire.
0: Io penso che la parte oltreoceano della vicenda sia abbastanza fondamentale, perché cioè, di fatto quello che si vuole colpire con questa cosa qua è i movimenti di protesta interni. E quindi in qualche modo solo loro ce la possono svoltare veramente. Cioè, al di là che tu potrai fare tutto quello che riesci qua, però il problema è nato un sacco di là. E quindi quello che si sta muovendo ora è una campagna di cui tutti i termini a me non sono ancora chiarissimi, perché penso che stia prendendo piede. Io non ho veramente una conoscenza chiara di come funzioni la legislazione in questo senso negli Stati Uniti, cioè che cosa tu possa materialmente fare per far spingere perché venga tolta una sanzione, o in qualche modo per fare pressing, quali siano i referenti, cioè nel senso io non lo so, io l'uniche cose che mi vengono in mente sono quelle cose che ti vengono perché le hai sentite dire mille volte nei film e nelle serie TV, no? Quelle cose tipo scrivi al tuo candidato, queste cose qua, che è una cosa molto americana che io non ho mai capito bene cosa volesse dire. Quindi io so che si sta muovendo anche un fronte, diciamo, che di cui viene, cioè, non è molto evidente specificatamente dove si collochi ancora questa campagna, però nel sito di autistici, intendono, cioè di Inventati, che se andate su autistici poi non lo trovate più. Non è molto chiaro ancora dove si collochi questa campagna. So che sono arrivate tante attestati di solidarietà da gruppi anche appunto statunitensi, e che si stanno muovendo anche di là. Nello specifico mi dovevo preparare meglio per rispondere a questa domanda, cioè di mio non so rispondere, a parte
1: anche
0: questo.
1: Insomma, ci dai anche anzi l'occasione per riparlarne magari con qualcun altro nei giorni prossimi, figurati, c'è sempre un lato positivo. Va benissimo, anzi comunque già un po' ci hai risposto. Quindi niente, grazie, se non hai altro da aggiungere direi che mi sembra che abbiamo parlato di un po' di cose, a meno che appunto a te non venga in mente altro, possiamo andare anche in conclusione.
0: No, a un posto così direi, abbiamo parlato tanto.
1: Ok, va bene, e allora grazie ancora, magari ci vediamo a Renoiz nei prossimi, e ricordo a chi è all'ascolto che potete ritrovare quello che avete appena ascoltato sul nostro sito www.ondarossa.info, verrà caricato appunto come podcast se volete riascoltarlo o inoltrarlo, appunto sempre rispetto a quello che dicevamo della solidarietà e del moltiplicare il più possibile le discussioni e le informazioni, diciamo, quantomeno più dirette, ecco, questo sì. E niente, lascio a te l'ultima parola e poi ti saluto intanto.
0: Ma io vi saluto e grazie per la chiacchierata.
1: Grazie a te. Ciao, buona giornata.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao. .17 abbiamo appena fatto un approfondimento su il collettivo Autistici Inventati e tutto ciò che lo sta investendo, ma anche la solidarietà, insomma abbiamo parlato di tante cose, e ora vi lascio a un po' di musica e poi passiamo ai saluti per concludere qua la mattinata di oggi, e se riesco vi dico quale sarà il palinsesto di oggi, così potete rimanere aggiornate, e intanto vi lascio alla musica.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, continuiamo con un'altra chiamata che è sopraggiunta in radio da parte di Andrea del Comitato Boschi Colli Albani, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Facciamo un check tecnico così poi possiamo...
1: Allora sì, buongiorno a tutti e a tutti, ecco, come va il check?
0: Continuare. Sì, sì, ti sentiamo tutto a postissimo, quindi se vuoi ti lascio la parola così ci puoi insomma raccontare quello che volevi.
1: Sì, allora, quest'estate le vertenze Castelli Romani, oltre che riguardanti l'inceneritore per ovvi motivi, sono andate avanti pure su altre questioni che riguardano i boschi del Parco Regionale di Castelli Romani, che sono messi sostanzialmente al taglio in continuazione da parte dei comuni e da parte dei privati che li posseggono, insomma per fare del legname di castagne essenzialmente, ma questo è un parco regionale, secondo noi non è la legnaia, andrebbe rivisto tutta la situazione. Per quanto riguarda poi la problematica delle acque, dei due laghi e delle falde acquifere, vabbè, rivisto, c'è andato pure il Papa di recente a Castel Gandolfo a farsi il giro sulla barchetta del presa in prestito al parco regionale, che c'è appunto l'unica barchetta a motore autorizzata, e alcuni dei comitati addirittura gli hanno chiesto un intervento per salvare i laghi, che stanno sempre più diminuendo la loro capacità idrica. Albano è diminuito di quasi 8 metri, Nemi poco di meno, ma è molto più piccolo, quindi si rischia l'estinzione vera e propria di questi due importanti habitat, che sono sempre più soggetti a progetti di turistificazione, perché vengono visti più che altro come location da far sfruttare a esercenti più o meno senza scrupoli, insomma, per varie attività. E poi un sacco di altri progetti PNRR che abbiamo preso di petto, perché secondo noi stanno appunto cambiando i luoghi dove viviamo, dove abitiamo, dove ci sono degli habitat che andrebbero invece preservati, anche perché appunto fanno parte sempre di questo famoso parco regionale, che è composto da 16.000 ettari in totale, e di cui 8.000 sono aree bloccate, una parte sono appunto questi due laghi e il resto è tutto cemento. E, per farla breve, insomma, noi sabato prossimo facciamo un corteo al lago di Nemi con ritrovo alle ore 8 al Museo delle Navi Romane. Al lago di Nemi si arriva passando per il comune di Genzano, il paese che sta poco prima, si scende e si va al Museo delle Navi, da lì ci incamminiamo alle 9 di sera di sabato 5 settembre per percorrere un facile, insomma, itinerario intorno al lago, al lungo lago, e lo facciamo in maniera silenziosa, ma con le luci, con le torce elettriche a portata, perché appunto sarà notte, sarà molto suggestivo, abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma non è un evento così fino a se stesso per stare solo tutti insieme, ma è proprio un corteo, semplicemente per far capire che quei luoghi andrebbero vissuti in una maniera diversa dai progetti speculativi dei comuni di Genzano, di Nemi e dei privati che ci insistono sopra, perché se avete presente Castel Gandolfo, ecco, vogliono far

0: diventare anche il lago di Niemi, per quanto sembra quasi impossibile, visto l'habitat naturale che è ancora abbastanza preservato, lo vogliono far diventare una zona più turistica, spendendo tra l'altro anche un sacco di soldi pubblici col PNRR che ancora non si è concluso, non si capisce perché, visto che tutti i progetti avrebbero dovuto terminare entro il 30 giugno, non solo quelli che riguardano queste zone, ma un po' tutta Italia. E noi proponiamo di fare questo corteo, l'anno scorso è andato piuttosto bene, nonostante gli ostacoli, i vincoli messi dalla polizia all'ultimo secondo. Però pensiamo che andrà ancora meglio, una partecipazione che serve a far capire ai comuni, all'ente parco, quindi ai comuni di Niemi, di Genzano e non solo, all'ente parco e ad Acea, che la gestione idrica del lago, la gestione turistica e tutto il resto non ci sta bene, non è compatibile, la rigettiamo. E per fare questo ci siamo riuniti anche praticamente a Ferragosto, sostanzialmente, sempre con una buonissima partecipazione di persone qua, che non pensavamo neanche noi, perché come il comitato è nato solo 3 anni fa, c'è avuto sempre partecipazione tra i 20 e i 30 componenti ogni volta, che unisce settimanalmente, insomma la cosa vuol dire che interessa, ecco, gli abitanti del corpo, tante iniziative, tra cui questa. E quindi sì, ribadiamo che il 5 settembre, sabato, alle 20 ci si rivede al Museo delle Navi Romane al Lago di Niemi. In un'oretta faremo un po' il punto della situazione.
1: E che giro si farà? Sarete... Che giro si farà con il corteo notturno?
0: Allora, lì al lungo lago c'è solo una strada, quindi si scende da Gentano, esatto, si fa il lungo lago e si arriva all'ex Fiocina, che sta a 2 km, 2,5 km di distanza, e si ritorna indietro. E ci saranno anche delle sorprese durante il corteo, ecco, diciamo così. Sicuramente andrà male a chi ha deciso di farci
1: belle le sorprese durante il corteo,
0: a chi ha deciso di fare la movida quei soldi, tra l'altro, in gran parte del comune di Niemi, ma della comunità privata, senza mi fate fare nomi, perché c'è anche una, purtroppo ci è arrivata anche una querela per diffamazione da parte di chi gestisce questo posto comunale, direi proprio in questi giorni, in cui sostanzialmente appunto gestisce questo posto, dovrebbe essere sportivo, pagando la bellezza di 20 euro al giorno d'affitto, pensate un po' che prezzi qua i castelli, ma che è diventato un centro movida a tutti gli effetti, dove fanno anche matrimoni, la chiamano private beach, ma è un centro comunale quello. E mentre noi abbiamo fatto l'esposto 2 anni fa, che non ha avuto esito, fino a questo momento ci è arrivata una querela per i contenuti dell'esposto stesso. Quindi se andiamo in tribunale probabilmente siamo abbastanza tranquilli, perché è tutto dimostrabile che hanno fatto, secondo noi, delle cose che non si potevano fare, sia sul bando di gara, ma è evidente, sia sulla struttura, sia sulla gestione. E la titolare che gestisce questo posto per conto del comune, pagando 20 euro al mese, 20 euro al giorno d'affitto, e affitta un ombrellone e due lettini a 30-35 euro al giorno, per farlo presente come la situazione, ci ha anche denunciato per questa cosa a titolo personale, alcuni di noi, una nostra compagna e un giornalista che ha riportato un articolo le cose che noi dicevamo. Questa è la situazione qua sul territorio, perché ci sono vertenze appunto con Acea per la gestione dell'acqua. Quindi per questo invitiamo pure tutti quanti a partecipare ad esempio al corteo contro l'inceneritore del 26 settembre, che si svolgerà ad Albano, che i compagni del coordinamento stanno organizzando, perché Acea è un nemico, possiamo dire, è un nemico comune, ecco, che c'è comune anche con in altri territori, per esempio con quelli della Baia del Collare a Rieti, no? Che stanno battendo contro l'aumento delle captazioni dal Peschiera, e con Roma stessa, perché Acea a Roma è una multiutility molto molto famosa,
1: vicino, sì.
0: Che per quanto riguarda il progetto dell'inceneritore ce l'ha in mano lei sostanzialmente, e dovrà prendere acqua ulteriormente da queste zone che già stanno in grossa sofferenza idrica, e quindi insomma diciamo che
1: sì, il collegamento c'è, ecco, investe sicuramente un po' tutti e tutte, non solo chi abita lì, poi direttamente ovviamente chi abita lì, però insomma è una questione che ci interessa in generale.
0: E certo, per noi le controparti, a parte ovviamente Gualtieri ed Acea, ma sono anche le amministrazioni locali, le cosiddette amministrazioni di prossimità, di qualsiasi colore esse siano, anche se adesso tendono tutti al nero, hanno stravinto insomma il centrodestra Castelli Romani come non mai, e quindi anche le amministrazioni locali e anche le aziende locali. Quindi questa cosa impone a questi paesi, piccole città che ci abbiamo qua a Castelli, una dinamica anche territoriale un po' diversa, perché va proprio sullo scontro diretto con le persone che si possono abitare e a volte ci abitano vicino a casa, perché hanno gli interessi economici che sono quelli di sfruttare al massimo il territorio in cui si vive, fregandosene di tutto il resto, conoscendosi con gli amministratori locali e poi con quelli regionali che gli danno retta e facendo pervenire fondi pubblici a privati. Quindi noi ci aggiungiamo questa piccola particolarità e niente, quindi
1: va
0: siamo
1: bene.
0: Senti, vi ringraziamo.
1: Ti ringrazio come al solito, insomma, per averci chiamato e aver condiviso e spammato, diciamo, l'invito. Sicuramente, ecco, troverete anche questo sul nostro sito, quindi seguiteci su .ondarossa.info. Ringrazio ancora te e se non hai altro da aggiungere ti saluto.
0: No, aspettiamo i compagni e gli ascoltatori il più possibile, compagni e compagne, sabato sera che vogliono.
1: E dai, grazie allora. Ciao, una buona giornata. Ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao. E abbiamo appena parlato quindi con un compagno del Comitato Boschi dei Colli Albani per questa iniziativa, una manifestazione che ci sarà sabato sera. E, ora questa voce alle 12:19 quindi vi saluta. Intanto, come dicevamo, un brevissimo spazio, un brevissimo stop musicale e poi dopo appunto continuerà la giornata di Radio Onda Rossa. Rimanete quindi all'ascolto e un saluto per questo giovedì 2 settembre. Vi ricordo il nostro sito, i nostri contatti che sono www.ondarossa.info, ondarossa@ondarossa.info per scriverci e lo 06 49 17 50 per le chiamate. Un saluto allora e alla prossima, una buona giornata.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio? Di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate questo, di.
1: Questo si chiama Stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini. Ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E, che si chiama Stornello veramente, a me non mi

0: è diventata sorella mia. Per te
1: butto sangue dal cuore,
0: per te butto gioia dal cuore,
1: ma non me vuoi,
0: vai dove vuoi. Poi,
1: se è vero che giù nell'inferno c'è sto calore,
0: se è vero che giù nell'inferno ci stanno i froce,
1: dovemmo pregar Padre Eterno,
0: dovemmo insultare Padre Eterno,
1: per non c'è annà,
0: per facci annà.
1: È vero, è proprio tutto il contrario.
0: È diventata una stand up comedy.
1: Nel petto mi sento un tepore, no, no, mi sento un calore,
0: un bruciore,
1: bruciore. Con sta gallaccia.
0: Nel corpo mi ci sento un tepore con sta gentaccia frocile qui sopra.
1: La smania de baci e d'amore,
0: la voglia de baci e d'amore,
1: più non ce l'ho,
0: de più ce l'ho. E quindi questo è un metodo di riscrittura che tutte e tutti potete applicare alle canzoni che più vi piacciono melodicamente, perché le conoscete da quando siete piccole.
1: Non lo vogliamo dire, guarda.
0: Ah, certo, certo, scusa, il finale.
1: Perché più non me vuoi.
0: Perché transfeminista son.
1: Olè.
0: E quindi vi invitiamo veramente a fare la musica che vorreste sentire.
2: Bella questa, bellissima questa.
0: Dunque,
2: e mandatecela soprattutto.
0: Certo,
2: anche per posta, via dei Voci 56. Comunque riceviamo anche posta cartacea, non esitate, cartoline, certo. Non solo le email,
0: certo.
2: Ricordiamo l'indirizzo,
0: però se vogliono cantarcela
2: e ce la mandate su gramigna@ondarossa.it.
0: ok, un audio, giusto. Vogliamo sentire anche di questa le due voci?
2: Sì,
0: che ci siamo, si è fatta una certa.
2: Dai.
0: Si è fatta una certa, ma
2: si è fatta
0: vabbè.
2: Una certa, ma al volo.
0: Ok.
2: Al volo.
0: Anche qui due voci.

0: La voce alta di questa canzone è molto alta, allora magari diamo due dritte per chi vuole provare a raggiungerla e si sente intimidita. Intanto cantare a bocca chiusa con la sillaba, cioè con la lettera M, per esempio, cioè provare a riprodurre la melodia che sentite, tipo...
1: No, non l'ho fatta in questo modo.
0: Ah, sì, sì. ma era assolutamente questo, no, giusto perché preserva un pochino le corde vocali e non rischiate proprio di farvi male nella peggiore delle ipotesi. E poi un altro esercizio che ci piace fare quando proviamo le canzoni, sempre appunto per aiutare le nostre corde vocali a sostenerci in quello che vorremmo fare, è l'esercizio della gna.

0: e se alla gn abbiniamo le vocali abbiamo praticamente la frase che vorremmo cantare. In una versione molto più nasale sicuramente, che però magari ci proietta intanto proprio nelle alte frequenze che prima avevamo delle difficoltà a raggiungere, che pensavamo di non poter raggiungere. Quindi questo per dare qualche spunto di esercizio a chi sentirà e risentirà le registrazioni delle puntate di Gramigna, che potete recuperare sul sito della radio ondarossa.info.
1: I fascisti qua non ci entrano.
2: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
3: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
4: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
5: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri con

0: l'accesso sanitario. Sono arrivato in un punto dove decisi di emigrare alla ricerca di questi basilari diritti in un altro paese. Però, non essendomi possibile il viaggiare come tutte le altre persone per questione di documenti, dovetti emigrare per mare. Mi imbarcai in una barca di non più di 14 metri di lunghezza con all'incirca 93 persone a bordo. Ero molto sicuro sul fatto che sarebbe stato pericoloso e che sarei potuto morire nel tragitto, perché siamo rimasti 7 giorni in mare. Sono arrivato in Grecia, ma a parte il fatto che mi diedero un documento, non vidi i diritti che stavo cercando, come lo studio, l'abitazione, il lavoro, eccetera. Mi diressi verso il Belgio e anche lì trovai gli stessi problemi. Fatica a trovare lavoro, abitazione. Dormivo nelle strade con sconosciuti. Finché non decisi di dirigermi verso la Germania. Arrivato in Germania, grazie a Dio, trovai molto di quello che cercavo e trovai molti diritti rispettati. Erano tra i migliori giorni della mia vita, fino a che arrivò il 7 ottobre del 2023, quando il mio datore di lavoro mi licenziò per il fatto accaduto in Palestina, Gaza, e la gente iniziò ad evitarmi in modo strano. Ho parlato con mio padre e mi disse di andare da suo fratello, mio zio, in Italia, che mi avrebbe aiutato ad ottenere un asilo politico, lavoro e tutto il necessario, visto che gli italiani sono conosciuti come gente molto gentile ed ospitale. Arrivato in Italia, stetti per 3 giorni da mio zio, poi andai alla questura di Campobasso chiedendo l'asilo politico per poter lavorare nel paese legalmente. Feci tutto il richiesto per l'applicazione e mi dissero di aspettare finché non trovavano un campo dove alloggiarmi. Mentre aspettavo, vennero da me 2 uomini a chiedermi il telefono per un controllo. Mentre facevano il controllo, trovarono nel mio telefono tanti video che provavano e informavano dell'ingiustizia che ha fatto Israele a Gaza. Non mi dissero niente riguardo i video, e infatti furono ignorati del tutto, ma volettero focalizzarsi su un video, solo un video in particolare, che trovarono e che mostrava un ragazzo che faceva esplodere un Merkava, un veicolo da guerra israeliano. Trovarono altri video dove io chiedevo al mondo di fare qualcosa riguardo all'ingiustizia nei confronti dei palestinesi. Loro decisero di raccogliere questi video ed usarli, assieme al video del ragazzo che faceva esplodere il veicolo, come prove per arrestarmi con l'accusa di terrorismo. Chiedo al popolo italiano e al giudice di assolvermi da queste accuse perché non sono un terrorista e non venni in Italia per fare problemi, ma solo alla ricerca di diritti, lavoro ed una vita tranquilla. Ringrazio di cuore chi mi ascolta e spero di trovare giustizia e la mia assoluzione nell'udienza del 10 marzo presso il Tribunale di Campobasso.
1: Queste le parole di Ahmad Salem il 16 febbraio dal carcere di Rossano Calabro, dove si trova tuttora dopo aver ricevuto la sentenza di 4 anni di reclusione dal Tribunale di Campobasso. Le accuse riguardano alcuni video provenienti da Gaza e un filmato nel quale Ahmad invita alla mobilitazione contro il massacro del popolo palestinese. Dopo quasi un anno di rinvio a giudizio e mesi trascorsi in un reparto di alta sicurezza in attesa di una sentenza, il 14 aprile 2026 il Tribunale di Campobasso lo condanna in primo grado a 4 anni di reclusione, sentenza emessa dalla giudice Federica Adele De Santi, una pena persino superiore a quella richiesta dai pubblici ministeri. Gli viene contestato l'articolo 270 quinquies del codice penale, il cosiddetto terrorismo della parola, e l'articolo 414, istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo. Questo è uno dei primi casi in cui vengono applicate le norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza in materia di terrorismo. Norme che permettono di punire anche il semplice possesso di materiale ritenuto dagli inquirenti riconducibile al terrorismo. Materiale che questa volta rappresentava il racconto di un popolo sotto assedio e che oggi si trova nei telefoni di milioni di persone che seguono ciò che accade in Palestina. Questa vicenda riguarda la criminalizzazione che le persone migranti e richiedenti asilo sono costrette a vivere sempre più spesso a causa del razzismo e islamofobia dilaganti. Riguarda la crescente repressione della solidarietà con la Palestina e colpisce ancora più duramente le persone palestinesi, in un clima politico in cui la loro sola appartenenza sembra diventare motivo di sospetto. Da questa vicenda giudiziaria ancora una volta emerge quella che ormai è già una più che assodata volontà da parte dello Stato e dei suoi organi di dare risposte dure ed esemplari a tutti quei tentativi di critica al sistema e alle spinte e impulsi dettati da necessità e ricerca di libertà. Tutto ciò rientra in quella che è una cornice d'epoca storica in cui ci si vuole sempre più come macchine produttive, obbedienti e funzionali al potere e al capitale, piuttosto che come esseri critici e pensanti. Ci troviamo oggi a parlare di quelle che sono le conseguenze di chi, anche solo per un attimo, prova ad immaginare la possibilità di un mondo diverso. Oggi Ahmad è ancora in carcere, ma dalle lettere che continua a scrivere emerge una forza che difficilmente si può raccontare con parole nostre. Vi leggo quello che Ahmad ci ha scritto dal carcere.

15 aprile 2026. Miei cari amici, so che avete saputo della mia condanna a 4 anni. Sto bene e non sono preoccupato per la sentenza, perché sono certo che in questa vita non esiste giustizia. So anche che se avessi appoggiato ciò che Israele ha fatto al popolo palestinese, non sarei stato incarcerato nemmeno per un'ora. Ma poiché ero tra coloro che si sono opposti all'ingiustizia e alla pulizia etnica perpetrate contro la popolazione di Gaza, è naturale che io sia stato incarcerato. Vi ringrazio di cuore per essermi stati vicini e per il vostro sostegno, che mi ha dato l'energia, la motivazione e la forza di affrontare con pazienza il resto della mia pena. Sto bene e sono in buona salute. Sono molto orgoglioso di me stesso per aver detto la verità e non ho paura di ciò che è successo. Rimango fiducioso che attraverso l'appello sarò scagionato dall'accusa di terrorismo. Non sono un terrorista, sono semplicemente un palestinese che desidera di riappropriarsi dei suoi diritti rubati, vivere in sicurezza ed essere indipendente come tutti gli altri popoli del mondo. Grazie di cuore a tutti e grazie a ogni italiano libero e onesto che ha simpatizzato con la mia causa e mi ha sostenuto, anche solo con una parola. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a voi, italiani, arabi e persone di altre nazionalità. Grazie di cuore. Lunga vita alla Palestina, libera araba, dal fiume al mare. Dopo la condanna ha anche scritto: pensavano che fossi stato incarcerato, mi sarei arreso. La condanna al carcere ha solo rafforzato la mia determinazione a difendere i miei diritti e quelli del popolo palestinese. Non mi discosterò dal mio cammino finché non avremo raggiunto la libertà e l'indipendenza. Prima della sentenza assurda che gli viene data, Ahmad scrive anche: se anche mi vorranno rinchiudere dietro 1000 porte blindate, rimarrò sempre a dire Palestina libera, Gaza libera. Per questo oggi vogliamo chiedervi di scrivergli. Una lettera può provare a rompere l'isolamento del carcere, fa arrivare calore, affetto e solidarietà. Ricorda ad Ahmad che fuori ci sono persone che continuano a camminare al suo fianco. Per scrivere ad Ahmad l'indirizzo è Casa di Reclusione Rossano, Contrada Ciminata 1, CAP 87064, nome Ahmad Salem. Facciamogli arrivare parole, pensieri.

to the team.

0: compagno era Daniele Pifano, che ovviamente diciamo era un esponente del primo piano, insomma, dei comitati autonomi, c'era stata la lotta del Policlinico, insomma, stava sempre sui giornali, e quindi potete immaginarvi, insomma, tutta quanta la canea della stampa sul ritrovamento di questi lanciamissili lì dentro. La versione che dettero questi compagni del possesso di queste cose all'inizio fu che loro stavano andando, era novembre, stavano andando alle Tremiti in vacanza, e che sull'autostrada avevano trovato questi due questo scatolone sull'autostrada, l'avevano caricato, una volta aperto questo scatolone avevano trovato questi arnesi che loro avevano scambiato per cannocchiali, e quindi praticamente l'avevano caricati, e quella era la, diciamo, la versione, ovviamente una versione diciamo poco credibile, e quindi praticamente potete immaginare pure nel movimento romano ci furono subito un'assemblea, ci fu subito comunque una presa di posizione, insomma, dell'assemblea cittadina che si fece, del collettivo, dei comitati autonomi, della radio, in cui si diceva: vabbè, se hanno detto che sono cannocchiali, per noi rimangono cannocchiali fino al a nuove notizie che arrivarono, perché praticamente ci volle qualche giorno, forse pure di più di qualche giorno, perché il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina facesse un comunicato ufficiale nel quale si dichiarava che questi tre compagni arrestati erano comunque amici del popolo palestinese, che si erano adoperati in diverse iniziative di solidarietà, e che quei lanciamissili sostanzialmente erano roba loro, che in quanto non funzionanti stavano rientrando in Palestina. E questo chiaramente mise fine, almeno per quanto ci riguardava, a tutta questa diciamo incertezza, perché era ovvio che, insomma, quello che stava succedendo, quello che era successo, era in relazione alla solidarietà con il popolo palestinese, però insomma non si capivano, insomma, almeno ufficialmente non c'erano i contorni. Quindi questo è un po' il quadro che ci fu. Da ricordare, insomma, siamo nel 79, quindi un anno dal rapimento Moro, nel 80 c'è la strage di Piazza Bologna, una situazione completamente, una cappa terribile di repressione, di militarizzazione a tutti i livelli del territorio. Io mi ricordo che al Policlinico praticamente erano fissi due blindati all'entrata, sia di Viale del Policlinico sia di Via Regina Elena dall'altro lato. Quindi questo, insomma, un po' il contesto in cui avvenne questa, da dove partì questa storia. Poi dopo, insomma la faccio pure breve, ci fu il processo, il primo processo di primo grado che venne fatto a Chieti per competenza, e con una grossa mobilitazione, insomma, mi ricordo dal Policlinico partirono due pullman dei lavoratori che in sostegno, diciamo, ai compagni arrestati furono fermati sull'autostrada, li fecero arrivare quando il processo praticamente era finito, insomma, le solite questioni. E quindi chiaramente era un momento pure che per un collettivo dei lavoratori presente dentro l'ospedale gestire questa situazione, insomma, non è stato semplice, però insomma questo era un po' l'antefatto della vicenda. I compagni furono condannati a 7 anni e dopo circa un anno ci doveva essere questo processo di appello che si teneva sempre per competenza, diciamo, all'Aquila. Quindi quello che si pensava tra i comitati, il collettivo policlinico, la radio, insomma, di comunque organizzare una serie di iniziative in sostegno di questi compagni che stavano comunque in galera, e quindi così si era pensato, diciamo, fare un concerto. Inizialmente il concerto da farlo a Roma per preparare la mobilitazione e l'andata in massa, diciamo, all'Aquila per questo processo. Fatto sta non c'erano alcuni nomi che avevano dato la disponibilità, però bisognava un po' rimpinguare questi partecipanti. E anche, diciamo, con un'iniziativa abbastanza così estemporanea, diciamo, potremmo provare con Guccini. Mo, Guccini però, insomma, non era un personaggio di ambito romano, non stava a Roma, quindi non si conosceva, insomma, non c'erano contatti diretti. Però una cosa un po' di incoscienza, eccetera, ho detto vabbè, se ci dobbiamo provare, proviamoci. E a quel punto praticamente ho preso la macchina e sono andato verso Bologna, poi non sapevo neanche dove andare effettivamente per cercare Guccini, e comunque l'unico indirizzo conosciuto era via Paolo Fabbri 43,
1: certo, che
0: era quel coso. Quindi arrivai, diciamo, a Bologna con questa macchina e andai a via Paolo Fabbri 43 e bussai. Ho bussato e praticamente c'era, mi ha aperto la madre dei Guccini, mi ha detto: no, ma dice Francesco, dice, è uscito poco fa, è andato all'osteria, mi sembra la Vito si chiama, una delle osterie di fuori porta, insomma, di Bologna, e quindi andai in questa osteria, no? Anche col senso di, ma sto vedendo i luoghi, insomma, dove dei canzoni dei Guccini, no? Via Paolo Fabbri, osteria di fuori porta, e quindi andai a questa osteria e mi hanno detto, dice, no, guarda che è andato via proprio adesso, è andato a Pavana, che è questo paesino che sta su l'Appennino tosco-emiliano, e dice, quindi è partito. E quindi a un certo punto, insomma, parto pure io e vado a questo paesino, insomma, che non è vicino a Bologna, insomma, ci si mette più di un'ora ad arrivarci. Quindi andai lì, però sono arrivato a mezzanotte, quindi non ho detto, mondo, dove vado, eccetera. Quindi a quel punto ho dormito dentro la macchina, ovviamente mi sono svegliato molto presto e ho fatto passare un po' di tempo. Intanto ho chiesto dove era la casa dei Guccini e mi hanno indicata, e lui abitava in questo casolare, insomma, dentro il paese, ma comunque un casolare abbastanza dimesso, insomma, niente di molto appariscente, così. Aspettai che fossero un po' le 8:30, eccetera, così, e ho bussato. A un certo punto c'erano tutte le persiane chiuse, stava aprendo la persiana, e si affaccia lui, diciamo, con una faccia assonnata, chiaramente. Io ho detto, guarda, sono un compagno di Roma, avrei bisogno di... ce lo chiede una cosa. Lui mi ha guardato un po' così, un po' scocciato, insomma, chiaramente, giustamente pure. E poi mi ha detto, dice, vabbè, dai, dice, vieni dentro, ci facciamo un caffè. E sono entrato in questa cucina, una cucina contadina, con il tavolo grosso al centro, gli adesivi attaccati al frigorifero, insomma, una cosa così. Fa il caffè, si mette lì, intanto girava sta ragazzina, diciamo, intorno, che era era culo dritto, insomma, la figlia. Dice, lei è culo dritto, senti, se vede il torrente, insomma, mi raccontava un po' queste cose qua. A che praticamente io gli dissi, senti, guarda, c'è stata questa storia qui di questo processo, noi avevamo intenzione a Roma, insomma, di fare un concerto, volevamo avere la tua disponibilità. E lui mi disse, dice, guarda, io ci verrei pure a fare questa cosa, però a Roma non posso perché c'ho un concerto fra 2 mesi a Roma e non posso fare un altro concerto prima, anche così benefit, diciamo, su una questione del genere. E che io ho detto, guarda, vabbè, e lì non sapevo più che dire, perché a quel punto e a un certo punto mi è venuta un po' così un'idea, ho detto, ma se noi il concerto lo facciamo direttamente all'Aquila, dove c'è il processo, e dicendo io, ma anche sapendo che, insomma, non so se poi tecnicamente era possibile farlo. E quindi praticamente lui disse, beh, dice, all'Aquila non ci sono mai stato, in effetti, dice, potrei pure venire. A che io gli dissi, guarda, se mi dici che vieni, noi organizziamo, però devi essere sicuro, cioè, se c'è qualche problema dimmelo subito. Dice, no, io lì verrei. E quindi prese questo impegno. Quando tornai a Roma, tutti quanti, insomma, erano molto scettici, si diceva, ma Cuccini viene qua, così via. E siccome mancava, insomma, a sta data mancava in più di un mese, insomma, e quindi dice, no, ma questo è possibile, ma tu ritelefona, gli dici se è vero, perché se conferma, eccetera. Quindi io ritelefonai e gli dissi, ma cioè, vieni a sto coso. Lui la prima volta mi disse sì, vengo, io ti ho detto di sì, sì. Però insomma gli altri spingevano tutti, lo richiamai un'altra volta e lui si incazzò molto, diceva, oh, ti ho detto che vengo, basta, non mi sta al coso. E questa, insomma, è stata la questione. Dopodiché praticamente è iniziata tutta la vicenda per organizzare questo concerto, per cui non eravamo, sì, conosciamo qualcuno all'Aquila, qualche compagno, insomma. E comunque cominciamo una serie di viaggi all'Aquila, e praticamente andiamo a chiedere intanto per il posto dove poteva essere fatto, e quello che individuammo era questo, che ancora c'è, il cinema più grande, anche più importante, insomma, dell'Aquila, che sta proprio al corso. E andammo lì e chiedemmo un affitto di questo, del suo cinema teatro, anche se, cioè, non dicendo bene, dicendo genericamente un concerto. E alla fine praticamente concordiamo questa storia del affitto di questo cinema. Dopodiché praticamente questo cinema, chiaramente la Digos si fece sentire, e ci arriva subito dopo la cosa che non ci davano più al cinema. E là ci sono state un'altra serie di viaggi per l'Aquila per riuscire, diciamo, a ottenere questo cinema. Alla fine, diciamo, l'abbiamo convinto più o meno con le buone e cattive a questo cinema ormai ci aveva dato e doveva mantenerlo. E quindi praticamente, una volta ottenuto, diciamo, il posto, partimmo una settimana prima, questa, non so come chiamarla, eravamo in tre, diciamo che erano già stati collaudati nel corso del primo processo che era stato fatto a Chieti, anche lì andammo una settimana prima, e eravamo, oltre a me c'è stava Francone, che era uno storico compagno del collettivo del Policlinico, che da chi anni che non c'è più, il papà di Mario e Danilo, insomma, chi li conosce, e Lillo, non mi ricordo se Lillo a quel tempo era presidente della radio, diciamo, comunque era un compagno proprio internissimo alla radio, come anche io, tra l'altro. E quindi praticamente andammo lì e la settimana prima battemmo a tappeto non solo l'Aquila, ma tutti i paesini intorno all'Aquila, con sti volantini sulla questione del processo, eccetera. Mi ricordo che davamo passaggi ai ragazzi che andavano a scuola, così dicevano: ma davvero che vi aggucini? Ma no, ma è un video, no? Guarda che viene sicuro, eccetera. E vabbè, niente, alla fine praticamente siamo stati sta settimana. Nel corso di questa settimana avevamo individuato questa trattoria, diciamo, che era una trattoria che stava ai margini dell'Aquila. Era un posto dove, insomma, c'era un po' indicato, così, semplicissimo. La,
1: c'era un po'

0: la Meloni che non dice che quella di Bologna è stata una strage fascista, o la Russa che dice beh però su questa cosa ancora bisogna indagare. Dietro queste dichiarazioni c'è praticamente il sostenere da parte di questi individui di una ipotesi diciamo anche diciamo supportata dai servizi segreti e comunque dalla destra, per cui ipotesi senza alcun fondamento giuridico, smentita dalla stessa magistratura, per cui praticamente la strage di Bologna sarebbe stata una forma di vendetta da parte delle organizzazioni palestinesi anche per questo anche per questo ritrovamento insomma lancia missili. E quindi quando la Russia dice bisogna ancora cercare, quelli dicono, perché loro ancora continuano a cercare di togliersi dalla matrice fascista diciamo questa strage. Questa è una questione diciamo che è stata, non solo si era scena più oggi, ma che la radio pagò molto duramente, perché poi nell'82 insomma ci fu questa bomba messa alla radio della cui matrice era abbastanza chiara, di carattere diciamo di origine insomma sionista. Questo tanto per far capire come poi le questioni sono intrecciate e sicuramente non nascono da adesso, insomma, e che c'è sta questo filo rosso che vede diciamo la radio, ma insomma tutto quello che era, quello che è diciamo il movimento romano, e comunque a fianco del popolo palestinese. Ora io insomma ho detto alcune cose, solo alcune cose di quel periodo. So che ci sono diversi compagni anche che insomma si sono vissuti quei momenti e che forse vorranno pure comunque intervenire, quindi se non hai altro io magari la chiuderei qua.
1: No, io intanto ti ringrazio sia di averci ricordato un po', tra l'altro il 2 agosto l'abbiamo appena superato, quindi di averci ricordato un po' questi fili che si trascinano di cui ancora ci dobbiamo liberare. E poi anche dai, questo racconto che hai fatto stupendo di Guccini inserito in un contesto che poi è completamente diverso da quello molto edulcorato che c'è sui giornali di oggi, che ne danno forse ne raccontano anche la figura più recente, ma comunque lo appiattiscono molto, un melting pot, cioè una pappa totale, insomma. Quindi grazie di averci chiamato, ce l'hai raccontata benissimo. Vediamo se riusciamo a raccogliere altri interventi o se magari oggi o nei prossimi.
0: Sì, no, l'ultima cosa che volevo dire è guarda che cioè io alla fine chiaramente Guccini mi ha accompagnato in tutti i passaggi diciamo della mia vita quasi a fianco, insomma. Ora pure su alcune dichiarazioni io non è che sono sempre d'accordo con lui, no. però quello che ha dato nel suo modo, nelle sue forme eccetera, però è uno che ti sei ritrovato comunque a fianco in questo momento così difficile che abbiamo attraversato e che comunque lì si è schierato su questa questione, quindi insomma comunque credo che debba almeno essere ringraziato per questo insomma dai compagni del tuo movimento, anche soprattutto della radio, insomma. Ok, ti saluto.
1: Grazie mille per il tuo contributo, grazie.
0: Ciao.
1: Presto, ciao.

0: lavoro e 4 miliardi di spesa, evidentemente non interessava. Noi chiediamo, come comitato che si è costituito, chiediamo praticamente di tornare, o meglio di rimanere sull'unico progetto approvato dal governo, quindi dal popolo italiano, che è quello di migliorare la linea esistente sulla costa, dove già corre l'alta velocità.
1: Questa è un'area che c'ha anche un significato affettivo importante.
0: Sì, diciamo che qui ogni luogo ha un significato
1: ovviamente.
0: Perché sono comunità profondamente legate al territorio, ancora diciamo questi legami non sono stati spezzati, ed è questo che ci ha portato a scegliere questo luogo dopo 7 anni di ricerca. Qui ci sono ancora relazioni umane vere. Ci sono ancora le donne e gli uomini che vanno a lavare i panni alla Fonte Santo Pietro, la quale Fonte Santo Pietro si prosciugherà, questo non lo diciamo noi, l'ho detto Italferro, probabilmente si prosciugherà, perché quando apri un buco sotto una montagna di 75 chilometri, 5 milioni di metri cubi di roba da togliere, fai un buco in un secchio e a quel punto tutto quello che c'è sopra viene giù. Probabilmente anche il famoso lago Sirino avrà qualche, non dico si prosciuga, ma qualche problema lo avrà anche lui. D'altronde sta già succedendo dove stanno scavando, che stanno asciugando sorgente, quindi non è una novità. È già successo ad Eboli, sta succedendo che non sanno dove mettere 1 milione di metri cubi di roba e dove lo vogliono andare a mettere a fianco l'oasi di Persano, cioè sono logiche a dir poco perverse. Quindi siamo molto preoccupati per questo, siamo convinti, nonostante ci vogliano far credere che non si può fare nulla, perché ormai è tutto deciso, non è vero. Noi ci opporremo fino all'ultimo affinché si ritorni in maniera dignitosa, ripeto, intelligente e utile veramente per il territorio e per la gente e per le comunità viventi, biologiche di questo territorio, per il fiume, per le acque sacre di questi luoghi. Si torni al progetto originario. Come diceva l'avvocato Franco Maldonado, che dovrebbe essere presente qui, che ha scritto un bellissimo libro, L'imbroglio, la storia dell'alta velocità al sud, conclude dicendo: se questo maledetto progetto si farà, il sud sarà più brutto e più povero.
1: Come nasce insomma questa questione? Come vi siete accorti che avevano cambiato il progetto?
2: È del tutto casuale la scoperta, nel senso che abbiamo letto online che era stato definito il percorso dell'alta velocità e, indagando in rete, per caso sono entrato nella cartella di RFI, dove sono disponibili tutti i file PDF degli espropri che verranno eseguiti lungo la tratta che collegherà Romagnano con Praia Mare. La mia proprietà è una di quelle investite in pieno dal passaggio della nuova linea ferroviaria, ma oggi, che siamo alla fine di agosto 2026, nessuno ci ha ancora comunicato nulla. L'unico contatto ufficiale, se vuole, abbiamo ricevuto delle richieste da parte delle queste indagini che si stanno facendo per individuare eventuali presenze di resti archeologici, cose che nella mia proprietà effettivamente è successa, sono state individuate all'interno di due scavi, in uno dei due sono stati individuati dei muri, non sappiamo risalenti a quanto. L'archeologo 15 giorni fa, quando ci siamo visti, parlava di fine 700, 800. Sicuramente i miei nonni, i miei bisnonni non erano a conoscenza della presenza di questi manufatti. E per cui ancora oggi nessuno ci ha dato comunicazione. Noi abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo ristrutturato la proprietà, ma senza che qualcuno si sia preoccupato di comunicarlo ai proprietari. E se lo può fare anche lei, entra sul sito di RFI, individuerà per ogni paese esistente un codice corrispondente al comune di, in questo caso, di Rivello o quello di Trechina, che arriva subito dopo, e troverà proprio dettagliato il nominativo di ogni singolo proprietario, codice fiscale, data di nascita, percentuale di proprietà, eventuali usufrutti, è tutto in chiaro, disponibile, alla faccia poi anche della legge della privacy, dove si dice: questo immobile è portato in demolizione, un altro immobile è portato solo in rifacimento della parte protettiva per la parte di rumore, perché effettivamente la linea

0: attraverserà le nostre proprietà, campi agricoli, aree edificabili, immobili. Io ho due immobili con davanti dei pozzi contenenti acqua che verranno rasi al suolo. Nel mio caso sono 15.000 metri quadri di terreno, due immobili, uno già ristrutturato, l'altro da ristrutturare. E ad oggi, 2026, io che sono il proprietario non ho ricevuto una lettera che mi dice fermati, non fare più altri investimenti perché la tua proprietà verrà rasa al suolo, trovandosi proprio sul percorso dell'alta velocità. Questa è una cosa singolare, che davvero non riesco a comprendere come sia possibile che almeno una notifica da parte dell'ente che sta portando avanti questi studi di fattibilità e sì, non coinvolga i proprietari del.
1: E i sindaci?
0: Allora, i sindaci, io mi sento di spezzare una, essendo amministratore anche io pubblico, mi sento di spezzare una lancia a loro favore, perché in genere vengono coinvolti in ultima battuta e tendono poi in qualche modo a massimizzare quelli che sono i ritorni come opere compensative. E sì, le decisioni vengono prese da altre parti. Io racconto sempre questa cosa che ci succede da un'altra parte, c'è un letto di un fiume che passa vicino alla discarica di Gerenzano, che è stata e forse è ancora la discarica più grossa d'Europa. Lì abbiamo il fiume che porta fuori dei rifiuti che sono stati collocati in un'area dove non dovrebbero esserci. Regione decide di spostare l'alveo del fiume, distruggendo di fatto un'altra area verde, cosa che sembra assurda, ma a noi come amministrazione non è che viene chiesto di decidere, facciamo delle osservazioni, ma in ultima battuta la decisione non è dell'amministrazione. Credo che anche in questo caso il Comune di Rivello possa fare poco e credo che si stia adoperando proprio per in qualche modo cercare di motivare lo spostamento, il fatto che non si passi in questo letto del fiume.
1: Voi avete chiesto un incontro con RFI, c'è stato insomma
0: abbiamo partecipato agli incontri pubblici, fatto anche domande in quelle occasioni, erano online, ovviamente non vivendo qua li abbiamo seguiti online, ma il coinvolgimento, io insisto, è prossimo allo zero. Il coinvolgimento dei proprietari, dei titolari delle proprietà dove passerà l'ipotetica nuova linea, ad oggi è zero. Non ci sono stati coinvolgimenti, non ci sono stati contatti, non c'è stata. Abbiamo provato anche a fare domande, ma non c'è stata risposta in questo senso.
1: Grazie.
0: A lei.
1: Allora, oggi 24 agosto, è presente anche il Derico Pesce perché ha fatto uno spettacolo su questa questione della distruzione di quest'area attrezzata e di questa parte del fiume Noce. Come si è arrivati a questa distruzione e per fortuna insomma c'è anche un po' di mobilitazione?
2: Allora, innanzitutto va detto che sono soldi del PNRR e quindi è un regalo dell'Europa. E il governo non vede l'ora di piazzare le ditte che devono spaccare il mondo, perché così fanno clientela e c'è possibilità in più di vincere le elezioni. Qui il tratto nostro, che è il tratto 1C, che va da Battipaglia fino a Tortora, costa 4 miliardi di euro. In questi 4 miliardi di euro, una volta che sono finiti i lavori, il risparmio di tempo per un manager che da Battipaglia deve andare a Tortora è di 30 minuti.
1: Ma quindi, ci stanno tutti questi manager che devono andare da Battipaglia a Tortora?
2: Io non lo so. Io non credo che ci sia un solo manager, uno che vuole venire dalle parti nostre, vuole respirare un po' d'aria buona, mangiare un po' di cibo, avere il mare. In più uno che parte da Roma con l'alta velocità, con questo progetto, deve fare 167 km in galleria. Quindi immagino una mamma con un bambino che deve far vedere il mare del sud, invece di far vedere il mare farà vedere le gallerie, perché ci saranno 167 km in galleria. Però per finire il discorso che facevo prima, il risparmio reale è di 30 minuti da Battipaglia a Tortora, quindi tutto questo sperpero di 4 miliardi risparmia 30 minuti, poi il risparmio di 80 minuti è da Tortora a Reggio Calabria, ma da Tortora a Reggio Calabria, se si risparmiano 80 minuti, irrobustisci la ferrovia del Cilento già esistente con un terzo binario, risparmi 4 miliardi, vai sul lungomare senza distruggere nulla, ma fai un terzo binario là e recuperi in questo modo gli 80 minuti, e potrebbero essere anche sacrosanti per sempre per quel manager che deve chiudere affari d'oro a Soveria Mannelli, per l'amor di Dio, niente contro Soveria Mannelli o Rivello o Fiumicello, ma da queste parti affari non se ne chiudono, non se ne sono chiusi mai, anche perché dietro questi affari molto spesso c'è malavita e consorzieria, quindi è meglio che di questi affari stiano lontani. Ora, in tutto questo, qui nell'area nostra, proprio nel nostro paese, verrebbero abbattute 28 case, il che è una cosa di una gravità estrema, perché 28 case è un'enormità, ci sono anziani che sono nati qui, che vivono qui, che vogliono morire qui, e in più, da come sta accadendo a Eboli, il ristoro sarebbe di 400-500 euro a metro quadro, quindi uno perde una casa qui e con 400 euro a metro quadro non se la compra neppure in paese, perché già in paese le case costano 900-1000 euro a metro quadro, quindi buttano le persone in mezzo alla strada, non solo da un punto di vista dei sentimenti, della interiorità, ma anche da un punto di vista economico. Poi, ed è l'ultima cosa, ma per molti di noi è la cosa primaria, quest'area dove teniamo i piedi oggi è l'area del santuario. C'è un santuario del V secolo a.C., attivo dal V secolo a.C. fino al III secolo a.C. Sono state trovate, visto che c'è Radio Onda Rossa, sono state trovate monete del III secolo a.C. di Roma, della zecca di Roma. Quindi significa che un collega tuo di Radio Onda Rossa è partito per arrivare in questo santuario pagano in onore della dea Mefitis, la dea dell'acqua, nel III secolo a.C. è arrivato qui per dare una statuetta votiva alla dea e per ringraziare la dea affinché avesse un buon raccolto, una fertilità come madre. È un santuario importante, tra i più importanti del sud dell'Italia. Sono state trovate monete di Roma, della zecca di Roma, di Taranto, di Velia, di Pestum, zecche molto di Sibari, molto importanti, zecche molto importanti, che significa che hanno reso quest'area appetibile da un punto di vista della spiritualità, già nel V secolo, Andrea vieni, nel V secolo avanti Cristo. Ora, tutto questo, abbiamo un sito archeologico che è definito la Pompei degli Enotri, lì dove uscirebbe la galleria. Quindi la Pompei degli Enotri significa che è stata un po' scavata, ma è così ricco il santuario, tutto il sito, che l'hanno ricoperto e hanno prelevato solo alcuni oggetti, perché servono milioni di euro per portare il sito alla luce. È un sito dove non c'è la cultura greca, ma la cultura degli Enotri, che è precedente a quella greca. È una cultura autoctona molto forte, di bevitori di vino, Oinotria, terra del vino, di Vasellame, dedicata al vino, a Dioniso, e quindi tutto questo sarebbe distrutto, oltre alle 28 case, il sito archeologico, che può essere la fortuna del paese da un punto di vista culturale.
1: E poi le bellezze naturalistiche, cioè qui è un posto meraviglioso.
2: E poi c'è la possibilità di farsi il bagno nel fiume, non ci sarebbe più.
1: È un'area attrezzata fantastica di socializzazione,
2: di picnic. Stanno facendo ora l'arrosto, stanno preparando un arrosto, amici del paese. E poi la cosa anche molto grave è che qui, per arrivare da Polla, che è là, scaverebbero una galleria di 22 chilometri. Questa galleria passerebbe sotto il paese, in prossimità del paese, sotto una contrada che si chiama Molingiuolo, Cammartino, sotto le case di una contrada che si chiama Prato, a 150 metri di profondità, 22 chilometri, sbucherebbe lì a fianco al sito archeologico che da qui si vede, proprio a fianco. Qui sarebbero costruiti piloni alti 15 metri sul quale il treno si adagerebbe, poi il treno arriverebbe a Tortora, a Trecchina, Ponte Santi 40, dov'è il ponte? Poiché c'è una collina, viene scavata, altri 9 km di galleria fino a Tortora. Ora a doppia canna la galleria, quindi 22, 22, 44, 9, 9, 18, sono 62, 64 km di gallerie solo qua. Ma la galleria non viene scavata da Polla a venire qua, o da Tortora a venire qua. Tutta l'area delle talpe sarà qui, quindi
1: questa area attrezzata
2: da qui.

terribile. E la valorizzazione di questo posto, cioè noi quando siamo arrivati 4 anni fa abbiamo pensato: perché i giovani vanno via? Perché non ci inventiamo qualcosa per permettere ai giovani di trovare una maniera per poter stare qua? Perché non ci mettiamo in moto? Perché non riapriamo i sentieri? Perché qui ci sono sulla carta, però se vuoi andare a piedi a Maratea è un problema, insomma. Qui i camminatori, ormai c'è tutto un turismo lento che dall'Europa si muove, eh? Noi abbiamo avuto una famiglia di lettoni che hanno detto: ma qua avete il paradiso, qua si può in tutte le stagioni camminare, non è come da noi che ti devi chiudere dentro, per cui puoi creare un turismo fuori stagione. Cioè bisognerebbe avere una visione non a domani, una visione un po' più lunga. Qua è una terra da preservare e da valorizzare nel modo giusto. Mayor hides a crime.

0: guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Bismarck, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
1: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi vuole essere
0: autoorganizzata? Sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, no, la proposta è: vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è veramente, e questo, se vuoi, l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa: unire gli europei, i camminatori di tutta Europa, per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
1: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello. E c'è un sito di riferimento dove si può andare?
0: Il sito di riferimento si chiama Bismarck Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
1: sì,
0: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
1: sì,
0: e abbiamo unito le forze, varie associazioni. Io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche i comitati della pace di zona, insomma, ci sono molte associazioni. Oggi, ad esempio, incontriamo le organizzazioni che sono più presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
1: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa,
0: sì,
1: e magari ci sentiremo più in là, appunto, in occasione della riunione europea a Sarajevo, e poi per proseguire.
0: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi, se vuoi, la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
1: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci,
0: ciao,
1: a breve.
0: Ciao, allora.
1: Ciao.
0: Arrivederci a tutti.
1: Buon cammino.
0: Ciao. Saluto.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: E allora torniamo in onda sugli 87.9, sono le 10.37 e abbiamo in linea per gli aggiornamenti sulla Palestina, per gli aggiornamenti sulle iniziative sulla Palestina in Italia. E quindi a te la voce.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati e ritrovati anche coloro i quali ancora stanno facendo soggiorni giustamente per riposarsi dopo

lapsus della vita di Renato e il sostegno di anno in anno che è arrivato a 20 anni. Ci saranno i prossimi appuntamenti ad Agrobax il 3 e il 4 di settembre e poi tutti insieme saremo nel corteo del 5, di sabato 5, che partirà da Porta San Paolo sul titolo Roma solidale e antifascista. E arriviamo appunto alle iniziative che anche in questo fine settimana ci sono state, in particolare vi leggo velocemente quelle che già sono state nei giorni scorsi, tra il 26 e il 27, il 26 in particolare perché poi arrivo al 27, quello che a Roma c'è stata l'ennesima iniziativa a Piazza Capranica che poi finisce a Montecitorio sul titolo dello stop alle armi a chi massacra i bambini. A Carovigno è partita l'altro ieri e continuerà fino al 30 in Puglia che incontra la Palestina, e ieri c'è stata la presentazione del libro La Rosa di Gaza nei giardini della biblioteca, e a Casoli c'è stato anche qui la presentazione del libro E ogni istante una vita, racconti su Gaza genocidio, mentre il 27 ieri sono stati capitoli molto molto importanti, perché a Ravenna alle ore 10 si è svolto un'iniziativa presso il porto sul titolo No alle armi che transitano sul porto di Ravenna, ed era in collegamento con Roma perché c'era presso il Consiglio di Stato iniziativa che coinvolge la sociologa Linda Maggiori sulla verità dei porti per le armi. Non sappiamo che risultati ha avuto questa storia del Consiglio di Stato, ma l'iniziativa di Ravenna è stata molto molto partecipata. Mentre ancora a Verbania, ancora ieri, c'è stato un flash mob sotto il municipio a sostegno delle azioni che la settimana scorsa si sono svolte negli aeroporti di Roma, Verona, Milano e quanti altri, Cagliari sicuramente, contro il turismo sionista, mentre a Cagliari ieri a Piazza Liene c'è stato il tradizionale presidio stabile per la Palestina sul titolo Libertà de Prosa Palestina. E allora arriviamo ad oggi, dove a Milano presso la piazzetta Piccoli Martiri ci sarà presentato il film The Settler, che riguarda ovviamente la vicenda dei coloni ebrei nella Cisgiordania occupata, il loro mondo e la loro volontà criminale nei confronti dei palestinesi. Mentre a Fano comincia oggi e finisce il 30 di agosto comincia il Licheni Festival, e oggi in particolare si terrà nel pomeriggio un meeting su poesie e musica per la Palestina. Arriviamo a domani, sabato 29, dove ad Alghero ci sarà una marcia per la Palestina, che in particolare è una camminata lungo il Lido che comincerà alle 18:30. Contro il turismo e il terrorismo sionista, a proposito ovviamente della vicenda che, nonostante il cessate il fuoco, ha continuato ad uccidere oltre 1280 palestinesi e molti di più, 4000 feriti. Poi a Pantelleria, in fondo all'Italia ovviamente eccetera, alle ore 11:30 domani presso la Cava Levante ci sarà una nuotata solidale con Gaza, e i nuotatori ovviamente simuleranno la possibilità di arrivarci a nuoto a Gaza, visto che la flottiglia lo fa per nave, ci sta anche questo modulo per poter sostenere la Palestina. Mentre a Sanremo, dall'altro capo dell'Italia a nord, alle ore 17 in piazza San Costanzo ci sarà un'iniziativa a sostegno della resistenza palestinese. E a Milano
come sempre ogni sabato, nonostante anche il caldo bollente, alle ore 17 ci sarà il corteo da Piazza della Scala con la Palestina che resiste, il titolo di questa iniziativa. E per finire a Varese, alle ore 19.30, in Piazza Garibaldino, ormai Varese ci ha dato questa piazza, l'ha fatta diventare dei colori della Palestina, saranno stati fatti già una venticinquina di iniziative in Piazza del Garibaldino, sul titolo Rompiamo il silenzio, e il manifesto che la convoca è piena di aguiloni. E arriviamo a domenica, dove a Bergamo alle ore 17 presso il parco della Tricca ci sarà il presidio degli aquiloni per Gaza, e l'invito a portare tanti bambini insieme alle loro famiglie e un aquilone per riempire Bergamo appunto dei colori della Palestina. E lunedì 31 a Trapani comincia appunto il 31 e finisce il 10 di settembre il festival Palestine Hurra, che è un tradizionale festival che riassume ovviamente scritti, poesie, musica, cibo, laboratori e quant'altro. Il tutto avviene ogni giorno dalle 18 alle 20 presso Fontana Salsa, che è un tipico luogo riconoscibile a Trapani. Arriviamo al primo di settembre, dove a Roma alle 15.30 in piazza Capranica ci sarà la conferenza stampa da parte del movimento delle scuole che rifiutano la militarizzazione. Il titolo è La conoscenza non marcia contro la caccia.

0: bene nel male, soprattutto nel male, e questa volta appunto l'indicazione è muoversi per respingere il ruolo coloniale che ancora mantiene ovviamente Israele nei confronti della Cisgiordania occupata. E l'invito in sintesi di questo appello dei diplomatici è il rispetto delle corti internazionali, del diritto internazionale e di quanto sancito dall'ONU, non poteva essere altrimenti visto che i diplomatici sono così, utilizzano la diplomazia. E quello degli aquiloni l'abbiamo già detto, è decisamente importante, si sta sviluppando eccetera. E Israele l'altro ieri ha occupato, ovvero ha chiuso l'ultimo centro dell'UNRWA a Gerusalemme, ne ha parlato Chiara Cruciati sul Manifesto in maniera esemplare, e ne ha detto di peste e di corna nei confronti ovviamente del governo israeliano. L'ultimo sfregio ovviamente è ai diritti dei palestinesi, se ne fregano dell'ONU e della diplomazia, e nonostante il giorno prima, voglio dire, questo è avvenuto il 25 di agosto, il 24 i diplomatici della Spagna, della Germania, della Gran Bretagna avevano visitato il centro e ne avevano elogiato l'attività. Israeliani sono andati giù con una trentina di militari e hanno chiuso direttamente l'ultimo centro, e questo significa tanto per tutto quello che l'UNRWA dà in termini di cibo, in termini di istruzione, in termini di salute e quant'altro. Quindi un altro presidio concluso ovviamente in questo terrorismo ovviamente che Israele fa e conduce costantemente nei confronti del popolo palestinese. Un'altra notizia è quella che è in corso la marcia che si chiama Peace Walk to Gerusalemme 26, è la marcia più lunga del mondo, si parte da tutte le località del mondo, l'Europa ha cominciato a parteciparvi, ci sono stati tra la fine di luglio e tutto agosto le marce che hanno riguardato soprattutto il nord dell'Italia. Il tutto si ritrovano ovviamente a Gerusalemme nella fine di questo anno. Per tutti gli europei che hanno marciato ovviamente da tutte le località, il ricongiungimento sarà a Sarajevo il 10 di ottobre. Per finire,
1: E volevo ricordare, scusa se ti interrompo, proprio su questo tra poco avremo il collegamento con il rappresentante italiano della Peace Walk, quindi poi proseguirà l'argomento, lo approfondiremo.
0: Decisamente importanti, affrontando la questione ovviamente della Palestina in particolare. Dicevo, per concludere, c'è questa denuncia di Amnesty International fatta nei giorni scorsi sul ruolo di sostegno dell'India che fornisce ad Israele, parliamo sempre del governo indiano, di Modi e quant'altro, che se la fa da tutti i punti di vista ovviamente con l'israeliano, una grossa partnership che dura da quel 7 ottobre del 2023, probabilmente comincia pure prima, dove ci sono state da quel tempo oltre 3600 spedizioni di armi e parti di ricambio al governo israeliano. Le aziende sono parecchie, ve ne annuncio così, ci dicono poco i nomi, ma insomma, giusto per dirvelo, la PRL System, la Indo MIM, la Kailin System, la Alpha Aerospace, che producono ovviamente testate esplosive, armi automatiche e altri componenti ovviamente per sistemi di armamento. Le aziende invece israeliane che hanno ricevuto sono la Elbit Sirmel, la Rafael System e l'Aerospace Industries. Quindi l'ha voluto documentare, ha fatto molto bene Amnesty International, perché se si continua ovviamente a fornire armamento costante ovviamente a Israele, non finisce che per uccidere, per sterminare ovviamente quel popolo palestinese che continua e continuerà in maniera estremamente pressante, soprattutto alla vigilia delle elezioni, perché sapete sono il 27 ottobre, ancora mancano 2 mesi e ci vuole poco a fare una carneficina. Arrivederci.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Radio Anderusso. La voce della cultura antagonista.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

Magari vi daremo anche alcune notizie in cui, insomma, forse delle ultime, anche quella che, insomma, neanche più possono volare i bambini di Gaza, neanche più possono far volare gli aquiloni. Lo faremo a brevissimo con una giornalista che è stata qui con noi in radio della rete No Bavaglio, Clara Apte, per farci raccontare di come è partita e come sta crescendo il percorso di questa maratona verso questo appuntamento che sarà, lo ripeto, mercoledì 9 settembre, appuntamento alle ore 13 a Piazza Montecitorio per la prima giornata di discussione di questo decreto legislativo che, lo ricordiamo, è estremamente pericoloso. Si inizia così per poi mettere il bavaglio a tante tante critiche, proteste, come se non bastasse renderle problematiche di ordine pubblico, ma anche per darne una motivazione più ampia, avendo recepito quella che è la dichiarazione, appunto, di antisemitismo, non quella che è riconosciuta ufficialmente, ma una che sovrappone le tematiche del sionismo, dell'antisemitismo. Insomma, ne parleremo a brevissimo. Soprattutto ci faremo raccontare di come in questi giorni questa campagna sta crescendo. Sono più di 100 le organizzazioni, anzi mi pare sulle 200 le organizzazioni, le associazioni che a livello nazionale hanno aderito. Quindi un po' di musica e poi, insomma, torneremo in diretta.

Bene, come dicevamo, scusate, ma qui oggi è un pochino complesso, insomma, parlavamo di questa iniziativa, abbiamo parlato lungamente anche in altri spazi, in altre trasmissioni, di come questo decreto legislativo, più che, come dire, sconfiggere l'antisemitismo, è una modalità per bloccare la solidarietà. E il dissenso, le proteste, nei confronti appunto dei crimini che sta commettendo il genocidio a tutti gli effetti ancora in atto. Se pensiamo a quello che è avvenuto in quest'ultime ore, in questi ultimi giorni, compresi i continui morti della striscia di Gaza e anche quello che sta succedendo, appunto il furto di terre, la riappropriazione, i crimini commessi quotidianamente dall'esercito e dai coloni in Cisgiordania, per non parlare poi di che cosa avviene anche nel sud del Libano, dove sono tante le denunce di uso di munizioni, armi incendiarie, ovvero sia bombe al fosforo, che stanno facendo letteralmente terra bruciata, quindi distruggendo, costruendo dei veri e propri un ecocidio, come insomma è chiamato. Quindi non solo l'uccisione, il tentativo di pulizia etnica, di genocidio, di sterminare tutta la popolazione palestinese, ma di fatto ci troviamo davanti a una serie di azioni, quindi incendi, distruzione, bombardamenti che stanno distruggendo qualsiasi forma di vita, sia essa la flora o la cosiddetta, tra virgolette, fauna, di cui fa parte sicuramente anche il genere umano, ma non solo quello. Questo per dire che quelle terre occupate sono comunque popolate sì di uomini e di donne, ma anche appunto di animali, di altri esseri viventi. E quindi è stata promossa questa campagna da tantissimi, ora non vi leggo tutte le adesioni, le potete trovare sulla pagina pressingweb.alterivista.org, ma vi daremo lettura, insomma, un po' del senso di questo comunicato, mentre proveremo appunto a raggiungere una delle organizzazioni che ha promosso questa iniziativa. Dice, questo provvedimento ovviamente, purtroppo, come vi dicevo, introduce l'adozione della definizione dell'IRRA, che quindi di fatto proponendo una legge estremamente pericolosa, perché appunto probabilmente promuove, non mi stancherò mai di ripeterlo, un bavaglio per chiunque critichi le politiche dello Stato di Israele o anche il suo operato. Diciamo, la pericolosità di questa norma risiede nel tentativo di equiparare la legittima opposizione politica e la denuncia delle violazioni dei diritti umani all'antisemitismo. È infatti, così come viene detto dai promotori di questa iniziativa, un dispositivo di censura, ma anche di autocensura, ideato per reprimere il dissenso, colpire la solidarietà con la popolazione palestinese, silenziare la libertà di espressione, di stampa e la ricerca accademica. Difendere il diritto di criticare l'operato di un governo o di un esercito significa difendere i diritti fondamentali, pilastri, potremmo dire fondamentali, di quella così. Insomma, queste sono le motivazioni diciamo, prioritarie che hanno mosso, che costituiscono il comune denominatore di questa rete, che è veramente amplissima. E quindi volevamo darvi lettura, ma anche testimonianza di questa mobilitazione, facendola ascoltare dalla voce da chi l'ha promossa.

Bene, allora abbiamo un cambio di programmi. Invece di approfondire, farci raccontare di come sta andando avanti, promuovere la campagna, questa maratona per arrivare al presidio del mercoledì 9 settembre sotto Montecitorio contro il DDL, l'approvazione del DDL antisemitismo, o meglio potremmo dire il tentativo di censurare qualsiasi critica, protesta contro i crimini, il genocidio ancora in atto che sta commettendo lo Stato di Israele nei confronti appunto sia della popolazione palestinese, ma non solo, perché insomma, come vi ricordavamo prima, insomma, gli attacchi sono continui anche nel sud del Libano e un po' in tutte le aree. Noi invertiamo, perché oggi pure riprendevamo lo spazio quindicinale, insomma, di attenzione sull'Africa, quindi faremo questa prima parte sull'Africa, sperando appunto di riuscire nella seconda parte di riuscire a raggiungere questa giornalista che ci ha dato la disponibilità. E stiamo parleremo a brevissimo nello spazio di Radio Africa del tentativo di golpe in Niger, delle proteste in Tunisia e delle elezioni in Zambia. Ancora un po' di musica e poi torniamo in diretta.

0: Ed eccoci in diretta con Radio Africa, bentornato dopo la pausa estiva sulle nostre frequenze.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: E bene, con te oggi insomma è un po' che non parliamo, diciamo un mesetto là, più o meno, che non parliamo di che cosa avviene nel continente africano. Ovviamente insomma di cose ne sono avvenute tante, ma non possiamo non raccontare almeno le ultime notizie, in primis che cosa è avvenuto in Niger, perché si parla di tentativo di colpo di Stato, com'è la situazione attuale, però paese già insomma sotto pressione, massacrato, l'avevamo tra virgolette, in cui si denunciavano ingerenze straniere, insomma un po' come tutti i paesi dell'area del Sahel, no? Molto in difficoltà.
1: Sì, poi la situazione, diciamo così, si è ulteriormente complicata, perché noi avevamo raccontato già due tentativi di assalto alla base aerea 101 che sta vicino a Niamey. Questa volta invece è stato un tentativo proprio vero e proprio tentativo di putsch militare tra la notte tra il 28 e il 29 agosto. E praticamente delle unità dell'antiterrorismo nigerino, soprattutto soldati, che giovani militari dell'antiterrorismo che provengono da una regione che si trova al confine con il Burkina Faso, che sono in prima linea nel combattere l'insorgenza jihadista, supportate da reparti ammutinati delle forze armate, hanno cercato di rovesciare il governo che ancora viene definito di transizione di Abdurrahman Chani. Prima c'è stata l'interruzione del segnale della televisione nazionale, poi la ripresa delle trasmissioni con la lettura di un comunicato del governo che rassicurava la popolazione, ma in pratica gli ammutinati sono riusciti a occupare per 24 ore la famigerata base aerea 101, che è molto importante perché sono di stanza gli operativi russi dell'Africa Corps, i militari italiani impegnati nella missione in Misin, e anche sono state depositate centinaia di chili di uranio che sono state sottratte dalle miniere di Arlit. Dopodiché questi ammutinati hanno cercato per due volte di fare l'assalto al palazzo presidenziale, e il golpe è stato fermato solo grazie all'intervento risolutivo dei paramilitari dell'Africa Corps di Mosca, che erano stati chiamati in soccorso dal governo Chani e che hanno supportato la guardia presidenziale che era rimasta fedele al presidente. Quindi questo tentativo di golpe ha messo in luce da una parte le divisioni all'interno dell'esercito, tra chi è in prima linea contro l'insorgenza jihadista e la guardia presidenziale, che si trova soprattutto nella capitale, a Niamey, e poi anche la debolezza di questo esecutivo, che sostanzialmente non ha mantenuto le promesse fatte dopo l'abbattimento del governo di Bazoum nel 2023. Chani aveva promesso lo sviluppo economico, però per il momento il paese continua a essere sostenuto dagli aiuti umanitari. Il Niger è uno dei paesi più poveri del mondo e il generale, nonostante sia ricco di uranio, ma questo capita frequentemente, il generale aveva promesso anche la sicurezza, ma all'aeroporto di Diori Amani, dove si trova appunto questa base 101, è stato attaccato 3 volte in 8 mesi solo quest'anno. Quindi ci sono vari protagonisti di questo tentativo di golpe, e ne è uscito proprio in queste ore un altro ancora, perché un capitano nigerino ha affermato che il Chad aveva sostenuto attivamente questo ammutinamento, anche se a Djamena le autorità negano categoricamente che ci sia questo coinvolgimento. Sarebbero stati citati, secondo queste testimonianze del capitano nigerino alla televisione, diversi paesi che sarebbero stati coinvolti, come il Benin, la Costa d'Avorio, la Francia, l'ECOWAS. Fino adesso il Chad ancora non era stato chiamato in causa, però questo tentativo di golpe rivela il ruolo anche di altri attori regionali che sono svariati. C'è la Libia, per esempio, perché Saddam Haftar, che è il figlio minore di Khalifa Haftar, che adesso Saddam Haftar è stato nominato comandante generale dell'esercito nazionale libico, sì, che, sostenuto dal Chad, sta lavorando attivamente per destituire il generale Chani nigerino. La colpa di Chani, agli occhi di Benghazi e di tutto il clan di Haftar, è quello di aver garantito le retrovie alle fazioni ostile all'esercito nazionale libico, che è la forza militare di Haftar. Quindi il Niger è diventato un retroterra del teatro libico. E bisogna dire che questo però è avvenuto anche con altri soggetti, perché anche il fronte di liberazione della Azawad, che combatte le forze maliane e i russi nel nord del Mali, utilizza il sud della Libia, in particolare la regione del Fezzan, come base logistica, organizzando operazioni di rifornimento e installando punti di supporto. Questi gruppi beneficiano di una zona di confine, quella del Fezzan, ancora ampiamente contestata, nonostante la presenza appunto dei militari legati ad Haftar. E molto prima della caduta di Gheddafi, il sud libico era già un rifugio sicuro per i movimenti armati Tuareg e Sariani. Altro soggetto che bilancia le mire di Haftar è Algeri. E Algeri non solo ha condannato il golpe in Algeria, ma ha anche fatto delle vere e proprie azioni dimostrative, facendo sorvolare Niamey, che è la capitale, dai propri caccia da combattimento durante le ore più critiche dell'assedio. Il Niger e la stabilità del Niger sono molto importanti per Algeri, perché Algeri condivide 950 chilometri di confine con il Niger, e attraverso il Niger dovrebbe transitare la Trans-Saharan Pipeline, cioè un gasdotto transsahariano di 4.000 rotti chilometri in costruzione, che dovrebbe trasportare fino a 30 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Nigeria all'Algeria attraverso appunto il Niger. Per l'Algeria è molto importante, perché questo è fondamentale nella competizione con il Marocco, e bisogna dire che è la prima volta dal 62, cioè dall'anno dell'indipendenza, che l'Algeria si impegna militarmente in una crisi interna, mentre fino adesso si era sempre limitata alla diplomazia. Quindi questa operazione appare come una conferma della collaborazione fra Algeria e Niamey, e poi è anche vero che questa operazione ha dato i suoi frutti con la firma di diversi accordi economici fra i due paesi vicini. Addirittura l'Algeria ha regalato 4 elicotteri da combattimento. Questa mossa permette all'Algeria, che cerca da diversi mesi, a dire la verità, di rafforzare la propria influenza all'interno dell'Alleanza per il Sahel, e soprattutto in un contesto di rivalità regionale, di crisi con la Francia, di dimostrare che le giunte militari sono alle giunte militari di essere un alleato affidabile e capace anche di fornire una risposta militare se serve. E poi c'è chiaramente il ruolo della Russia, perché l'intervento dell'Africa Corps è stato confermato dal Ministero degli Esteri di Mosca, sancisce l'influenza del Cremlino su Niamey. Cioè, se prima Mosca doveva condividere l'influenza con altri soggetti, ora invece può effettivamente avere una corsia preferenziale rispetto agli altri, e corsia preferenziale che riguarda l'accesso alle risorse strategiche del Niger, in primis l'uranio. Però oltre a questi personaggi, a questi protagonisti di questo, che stanno dietro al tentativo di golpe, c'è anche la Francia, perché la Francia tenta di rimettersi in gioco, e le accuse che fa la giunta nigerina sul coinvolgimento dei francesi in questo tentativo di golpe e nei precedenti tentativi di destabilizzazione non sono proprio campate per aria. Bisogna dire che il Sahel, senza il Sahel, Parigi diventa un soggetto come gli altri, anche piuttosto indebitato, che deve comprare materie prime sul mercato come tutti gli altri, cioè non ha più l'accesso diretto come ai tempi della Francia-Africa. Però Parigi ha costruito un sistema che si è fondato sull'identità energetica, sull'Africa francofona, quindi è un problema rientrare in gioco. È un po' disposta a tutto, cioè l'ipotesi di un coinvolgimento dell'Eliseo non è fantapolitica, perché c'è stata un'interferenza nel 2023 con l'operazione Phoenix, cioè un'azione dei servizi segreti francesi, non è stata mai confermata da Parigi, che si inserisce in un quadro di ridefinizione dei rapporti di forza del Sahel. E c'è stata un'inchiesta pubblicata da una testata indipendente sudafricana, MDNTV Live, In quale questa inchiesta dice che la Francia, a seguito dell'estromissione del presidente Bazoum da parte di Tiani, aveva considerato un'azione di forza non con l'obiettivo di ripristinare la cosiddetta legalità democratica, ma per preservare una posizione egemonica in declino nell'Africa occidentale e anche quella centrale, salvaguardando gli asset economici cruciali e gli avamposti strategici. La giunta militare di Niamey ha ripetutamente accusato la Francia di ingerenze, e tant'è che ha cacciato le truppe francesi, ma secondo la ricostruzione della testata sudafricana questo intervento armato diretto sarebbe stato bloccato non tanto da remore esterne quanto da un problema di fattori interni alla politica francese, perché in quel momento nel 2023, dopo il golpe in Tiani, Macron si trovava di fronte a una forte instabilità sociale e istituzionale, c'erano le proteste di piazza contro la riforma delle pensioni, la minaccia parlamentare mediante le mozioni di sfiducia contro l'esecutivo, e quindi un'operazione militare ad alto rischio nel Sahel avrebbe rappresentato un azzardo per il consenso interno, quindi si sono fermati. Però evitano l'azione militare, ma invece hanno spinto le autorità francesi a una politica di soffocamento progressivo sul piano diplomatico, economico e mediatico contro la coalizione dell'Alleanza degli Stati del Sahel. Quindi la Francia ha sostenuto le sanzioni promosse dall'ECOWAS, se vi ricordate, come il congelamento degli asset finanziari nigerini, il blocco del commercio bilaterale avviato dalla Costa d'Avorio, che è fedele alleata dei francesi, pressioni del Ministero degli Affari Esteri francesi presso la sede dell'ONU, campagne di informazione volte a criticare la gestione della sicurezza da parte delle leadership di Niamey, Bamako e Ouagadou. Presumibilmente questo piano comprendeva il coinvolgimento di personale militare delle COAS, personale militare francese in stanza in Africa e le cosiddette unità rosse. Secondo il giornale sudafricano, queste unità rosse sarebbero cellule terroristiche attive nella regione, per cui Jenim, che è questo ramo ufficiale di Al-Qaeda, e questi gruppi avrebbero dovuto svolgere la maggior parte del lavoro sporco. Questo disegno, certo, puntava a destabilizzare tutto Niamey, e poi la destabilizzazione sarebbe poi avanzata verso il Mali e Burkina Faso.
0: Certo, però diciamo, mi sorge un dubbio, no? Magari è una riflessione, perché attualmente l'Italia è l'unico paese, quindi occidentale, a conservare una missione militare in Niger, no? E questo già dal 2023, come dicevi,
1: soldati più o meno, sì.
0: Che stavano proprio vicino poi in quell'area, mi sembra di aver 101, letto, certo, vicino all'aeroporto dove c'è stato questo tentativo di golpe il 29 agosto, no, l'ho passato. E quindi perché? Qual è l'interesse italiano? Cioè, nel senso, che cosa per anche qui per acquistare insomma, ci sono stati diversi attacchi, non si capisce considerando la voglia di rottura con tutti i paesi, proporsi un ruolo tipo quello francese?
1: Questo se lo domandavano anche alcuni giornali di destra, tipo il Foglio, per esempio, ultimamente.
0: Sì, sì, ma infatti sto dicendo un dubbio che è ovvio che viene, che sorge in automatico. Come mai l'Italia è rimasta là?
1: Allora, lì sono rimasti, dopo il colpo di Bazoum, i carabinieri a fare da istruttori ai militari nigerini, perché c'era stato un accordo precedente, che è stato fatto qualche anno fa, per cui si dovevano organizzare la polizia militare nigerina per fermare l'afflusso di profughi che arrivavano proprio in quella zona, che era una zona a Gadese soprattutto di scambio, in cui si passavano moltissimi traffici, tra cui anche quelli dei migranti. Quindi l'obiettivo sostanzialmente era quello, in qualche modo, di fermare alla fonte, diciamo così, l'arrivo di migranti. Poi sono cambiate, è cambiato lo scenario. Loro sono

0: 101. E quindi evidentemente si pongono il problema soprattutto della capacità della giunta Tiani di reggere a queste pressioni e di dare delle garanzie. Poi c'è anche la questione dell'uranio. Io non credo che l'Italia sia interessata alla questione dell'uranio, però di fatto l'uranio è anche, come dire, un sottostante di questa situazione, perché il golpe, per esempio, è stato partito appunto in questa, tra il 28 e il 29, combinazione proprio il 21 agosto, il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Tiani, aveva concesso alla nuova compagnia che è stata creata, mineraria statale del Niger, il permesso di operare presso Azawa, che è vicino a Darlit, nella regione di Agadez, dove prima c'era allora no, cioè la società francese che deteneva prima il 63% del capitale di questa società pubblica nigerina. Adesso invece tutto è stato dato in mano alla nuova compagnia mineraria statale. E chiaramente è pur vero che la Francia senza l'uranio nigerino non è che rimane al buio, però sicuramente per EDF è un problema, quindi ci sarà un aumento dei costi, anche se poi i francesi l'uranio lo vanno a reperire anche in Australia e in altri luoghi. Però di sicuro uno di questi aspetti è anche questo, e la coincidenza delle date effettivamente fa riflettere. Anche se poi l'operazione di Niamey, cioè che di assicurarsi il titolo minerario della società, non porta poi, non risolve la disputa ancora, no, perché è una disputa legale. Però ci sono tutta una serie di situazioni che effettivamente fanno supporre che dietro questo colpo di Stato ci siano degli interessi molto forti che vanno al di là del colpo di Stato in sé, perché poi i protagonisti di questo colpo di Stato sono stati giovani ufficiali che venivano dalla regione di Tillaberi, che si trova nell'est del paese, come abbiamo detto, al confine col Mali e il Burkina Faso, ed è uno dei fronti caldi della lotta contro l'insorgenza di matrice islamica. E quindi sono stati descritti all'inizio come un gruppo di soldati in violazione dei regolamenti militari. Questo è un termine che si usa quando ci sono i colpi di Stato, soprattutto in Africa, per indicare una protesta corporativa dei militari. Però il fatto che loro abbiano attaccato la base 101, dove ci sono appunto 1000 tonnellate di uranio, che è conteso tra le altre cose, tra la giunta e Orano, perché Orano dice che quelle 1000 tonnellate sono loro, la giunta le ha prese, le ha sequestrate e le ha messe dentro questa base, fa pensare che ci siano stati anche altri elementi riguardo a questo. E poi la cosa che colpisce questo colpo di Stato, tentativo di colpo di Stato, è che anche se la base aerea presa d'assalto ospita l'accampamento della forza unificata dell'alleanza degli Stati del Sahel, nessun soldato del Mali o burkinabè ha partecipato agli eventi. Questo era successo anche durante i precedenti attacchi alla base a gennaio e a giugno, e questa forza unificata dovrebbe arrivare, si era detto, a 6.000 soldati. Niamey ospita solo alcuni ufficiali di collegamento, però come è successo anche il 25 aprile, che abbiamo raccontato, con il tentativo di l'attacco in Mali, sì, che poi ha causato la morte del ministro della difesa Sadio Camara. La reazione dell'alleanza è stata politica, cioè hanno fatto una dichiarazione congiunta a sostegno alle istituzioni della Repubblica del Niger, ma nessuno si è mosso. Quindi questo dimostra come questa alleanza degli Stati del Sahel dal punto di vista militare sia totalmente inefficace, e non è un caso che Tiani si sia dovuto appoggiare ai russi e agli algerini. Un po' questo è il quadro, e poi c'è anche l'aspetto libico, che comunque è interessante, perché poi è la questione del Fezzan e del ruolo che ha questa zona, che praticamente non è controllata da nessuna delle milizie, rispetto a retroterra non solamente delle milizie che combattono Haftar, ma anche della Zawad. Non ti sento più.
1: Scusa un attimo, stavo rispondendo a una chiamata.

0: Quindi in realtà, insomma, ben venga il ritiro di tutti i militari italiani nelle varie aree di conflitto e non solo, no? Non crediamo che siano quelle a portare, insomma, miglioramento, pacificazione o facciano parte di possibilità, insomma, di sicurezza in questi paesi, anzi. Mi sembra che la cosa principale sarebbe smettere di vendergli le armi.
1: Chiaramente, innanzitutto è quello. Poi, naturalmente, il fatto che l'unica forza militare occidentale rimasta in Niger dopo il 2003 è un contingente di addestratori per migliorare l'efficienza, come dicono, delle forze armate locali, a capire, insomma, qual è l'obiettivo. Cioè, le forze armate locali dovrebbero lottare e combattere contro le minacce dei gruppi jihadisti o dovrebbero invece fermare l'immigrazione? Però è cambiato completamente lo scenario, perché questa roba, cioè questa operazione che viene chiamata Misin, fu lanciata come se fosse un programma bilaterale di cooperazione quando il presidente era Bazoum, e quindi adesso stanno facendo un training di militari che hanno cambiato completamente la loro mission, diciamo così. E quindi non si capisce bene qual è il senso della presenza di questi militari.
0: Certo, invece passando a un altro paese, parliamo delle proteste in Tunisia, proteste sicuramente rispetto alle condizioni, ma che sono un po', potremmo dire, esplose, aumentate dopo l'ulteriore naufragio di fronte della scorsa settimana, di fronte appunto alle coste della stessa Tunisia.
1: Sì, ma non solo, perché in realtà queste proteste, che poi hanno visto scendere in piazza, insomma, sbagliate centinaia di persone, partono soprattutto per un problema proprio principio, cioè la carenza di acqua minerale in bottiglia addirittura. Perché la Tunisia è il quarto consumatore al mondo di acqua in bottiglia, però c'è un problema di approvvigionamento e quindi è cresciuta, e poi soprattutto oltre al
0: ma perché
1: caldo
0: non hanno
1: estremo,
0: potabile o per
1: perché non c'è acqua potabile in quanto ci sono i blackout, cioè non c'è proprio l'energia per alimentarla, per alimentare i pozzi. Le proteste, infatti, come loro le definiscono, sono contro l'estate dei blackout. Praticamente nelle piazze, in social media, i cittadini sono molto esacerbati e accusano il governo di non fare niente, e il presidente invece denuncia fantomatici atti di sabotaggio. E il 20 agosto centinaia di persone hanno manifestato nel centro di Tunisi per chiedere contro questa mancanza di azione da parte di Saied. Perché c'è appunto questa carenza di acqua potabile, blackout che sono aggravati chiaramente dall'ondata di calore, e il presidente dell'Ordine dei Giovani Medici Tunisini ha dichiarato su Facebook che negli ultimi giorni sono registrati 150-200 decessi per colpo di calore. Cioè le autorità comunque su questo non rilasciano cifre ufficiali. La domanda di acqua in bottiglia è aumentata a causa chiaramente delle temperature elevate, quindi c'è carenza. Questa carenza è aggravata dai blackout che sono stati causati dai problemi di gestione della compagnia tunisina di elettricità e gas, che ha rallentato, chiuso alcune linee di produzione, mentre invece Saied, che sembra vivere in un altro mondo, ha menzionato delle cause diverse, descrivendo la situazione come anomala, e ha denunciato i blackout volti a alimentare la rabbia popolare con ogni mezzo necessario. Quindi, insomma, sui social media e durante le manifestazioni alcuni hanno accusato anche addirittura i sostenitori del partito islamista Ennahda di seminare discordia, però diciamo che molti criticano le parole vuote del presidente. E di fatto quello che stanno cercando di fare è quello di limitare e razionare l'energia, perché la società elettrica punta il dito contro l'uso diffuso dei condizionatori, lancia appelli al risparmio energetico, camion arrivano e trasportano acqua filtrata, però l'uso chiaramente è un

0: tentativo di metterci una pezza sostanzialmente, sono insufficienti queste misure. L'opposizione ha una voce molto flebile, perché la repressione è molto forte in Tunisia, però molto, come spesso accade, è online che il malcontento si esprime con maggiore chiarezza, perché la gente sul web reclama delle condizioni di vita più elementari, cioè vuole acqua da bere, luce, non morire di sete o di fame, cioè questo, sono arrivati a questo punto. E anche i giornalisti tunisini denunciano il governo di Saied, perché Saied rimane bloccato in una sua concezione rigida dello Stato sociale, rifiuta qualsiasi tipo di liberalizzazione dell'economia e si oppone all'indipendenza della magistratura. E la Romania non sta tanto nei blackout, nelle carenze, nell'inflazione elevata, nella crescita debole, perché quelli sono solo sintomi. L'anomalia è un presidente che rimane ancorato a un modello di governo che oscilla fra un immaginario medievale dei grandi poemi epici islamici, che evoca spesso nei suoi discorsi, perché Saied insomma è uno studioso, un intellettuale, diciamo così, che molto spesso fa discorsi che riguardano anche alcuni aspetti letterari, e i riflessi di un'economia che sostanzialmente è bloccata. Questi blackout chiaramente minacciano il corretto funzionamento degli ospedali, delle industrie, c'è una carenza di medicinali, di carburante, c'è una fragilità dell'economia tunisina che ormai è evidente. E i manifestanti non solamente sono scesi in piazza il 20 agosto, sono scesi in piazza anche in occasione del quinto anniversario della presa del potere di Saied, perché Saied ha preso il potere nel luglio del 2021, il 25 luglio del 2021, e da quando ha preso il potere c'è effettivamente un declino dei diritti e delle libertà nel paese, che peraltro è stata la culla della primavera araba, delle rivoluzioni dei Gelsomini nel 2011. Decine di membri dell'opposizione e attivisti della società civile sono sotto processo in base a un decreto presidenziale volto a combattere le cosiddette fake news, però siccome il soggetto ha un'interpretazione molto ampia, praticamente sono stati circa 2.500, sono stati arrestati tantissime persone, e il 25 luglio in piazza c'erano circa 5.000 persone che hanno manifestato a Tunisi contro Saied. E Saied in questi 5 anni si è concentrato soprattutto per realizzare uno smantellamento di tutte le istituzioni nate dopo la rivoluzione dei Gelsomini, che portò all'estromissione di Ben Ali. E oggi sembra effettivamente essere tornati un po' al passato, cioè i partiti politici sono marginalizzati e criminalizzati. La magistratura è riportata sotto il controllo del presidenziale, i media indipendenti sono messi a tacere, le organizzazioni no profit sono indebolite.
1: Sì, infatti nei giorni scorsi erano stati anche fermati, arrestati due giornalisti di Al Jazeera, se non erro, no? Proprio nella periferia sud, insomma, della capitale. Perché che stavano documentando la mancanza di acqua in bottiglie.
0: Infatti loro l'accusano di diffusione di notizie false con questo articolo 54 voluto da Saied, no? Questo decreto legge 54 che criminalizza il giornalismo e chiunque poi dica le cose come stanno. Però ci sono effettivamente una serie di personaggi dell'opposizione che sono stati arrestati, cioè per esempio, e noi ne abbiamo pure parlato a giugno scorso, il 24, c'è una storica attivista antirazzista tunisina, Sadia Mousma, sì, è stata condannata a 8 anni di carcere per presunta protezione indebita. Il 25 giugno c'era Siem Ben Sedrin, che ha 75 anni, che fa la più celebre e stimata attivista tunisina per la difesa dei diritti umani, è stata condannata a 25 anni di carcere con varie accuse molto, molto vaghe. Poi è stata confermata la condanna per un giornalista indipendente, Sied Eleni, che durante una conferenza stampa che è tenuta nella facoltà di giurisprudenza a Tunisi aveva raccontato i giornalisti ingiustamente condannati. Sono stati arrestati altri due giornalisti accusati appunto di diffusione di notizie false, E poi c'era Sheikh Giannucci, che ha 84 anni, che è presidente del partito islamico Ennahda, che è quello che aveva vinto le prime elezioni libere del 2011, dopo la cacciata di Ben Ali, è ancora rinchiuso in carcere con un carico di condanne sulle spalle enorme. Quindi questo è il quadro. Nonostante questo, l'Unione Europea, e qui torniamo anche un po' alla questione che riguardava per certi versi quello che stanno facendo gli occidentali in Niger, l'Unione Europea continua a stringere accordi di partenariato con il governo tunisino nella speranza che possano contenere le partenze di migranti. Cioè, sulla scia di quello del memorandum d'intesa che è stato siglato a luglio del 2023 da Meloni e sostenuta poi dalla von der Leyen per rafforzare la cooperazione migratoria, cioè tanti soldi, vuol dire soldi in cambio di frontiere bloccate, nonostante poi ci siano testimonianze, una chiara documentazione pubblica sulla situazione dei diritti umani in peggioramento nel paese, degli abusi razzisti, poi c'è tutta la campagna di Sayed, la campagna razzista contro i migranti, espulsioni collettive illegali da parte delle autorità e torture, maltrattamenti, abbandono nel deserto, morti, insomma una situazione che chiaramente di fatto questo memorandum d'intesa alimenta, normalizza tutte queste violazioni dei diritti umani in Tunisia.
1: Giustamente, insomma, abbiamo parlato varie volte, no? Però sembra che qui poi questa cosa interessi poco e niente. L'importante è non far arrivare i migranti, no? No, non solo dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma veramente anche da un punto di vista delle politiche, senza riflettere che in realtà, insomma, se le condizioni di vita, perché come insomma, giustamente sottolineavi te, se è aumentato il consumo dell'acqua, se ci sono maggiori blackout, è in virtù anche dell'aumento del consumo di energia elettrica, così come avviene da noi, in virtù delle temperature. Ricordiamo che in Tunisia, insomma, si è sfiorato quest'estate i 50 gradi, per cui veramente, insomma, diventano invivibile, no? Senza un minimo di, cioè un aumento ovvio di consumo di acqua, di condizionatori rispetto alle energie elettriche e quant'altro. Questa cosa non può far altro che peggiorare le condizioni e quindi la fuga anche, no? Da un paese che non garantisce più il minimo.
0: Sì, quello è un altro aspetto delle migrazioni che sono dovute a tutta
1: condizioni climatiche, sicuramente
0: a
1: condizioni
0: effettivamente è quella della crisi climatica, certo.
1: Che noi facciamo sempre finta di non vederlo, no? Si parla sempre di un'eccezionalità e quindi
0: perché le lobby del fossile sono ancora molto forti e condizionano tantissimo in media.
1: Indubbiamente, invece, insomma, continuando, poi ne avremo modo di riparlare, perché non credo che si possa terminare qui, insomma, qualcosa è via.
0: Pronto? Non ti sento più.
1: Ho detto avremo modo sicuramente di riparlarne, perché insomma, a parte quello che avviene in Tunisia, magari chi insomma è stato un po' sotto gli occhi di tutto, no? Quello che è avvenuto a Ceuta, quindi dal Marocco, le partenze anche lì, insomma un altro fronte migratorio quasi impossibile, no? Insomma, le migrazioni sono un po' come l'acqua, tappi da una parte e escono dall'altra, è impossibile fermare, soprattutto in momento
0: c'è anche un uso strumentale, certo, dei migranti che vengono utilizzati, come dire, insomma, ad hoc per ricattare, insomma, c'è tutta una serie di questioni, insomma, che
1: sì, che fanno parte sempre delle campagne elettorali. Ognuno ognuno ha i suoi temi prioritari dentro le campagne. La nostra sta assumendo dei toni, ma anche un po' in tutta Europa, delle modalità molto simili alle modalità appunto statunitense, no? Per cui e invece veniamo, insomma, all'ultimo paese di cui volevamo parlare oggi, e stiamo parlando delle elezioni nello Zambia, elezioni anche qui fortemente contestate per la secondo mandato quinquennale.
0: Sei scomparso un'altra volta
1: e qui, insomma, è stato rieletto Forse ho un problema io col microfono. Anche qui è stato rieletto, insomma, Ichilema, che era e quindi, insomma, però, insomma, non sembrerebbe con una percentuale più bassa di altri dinosauri africani.
0: Sì, è stata piuttosto contrastata questa elezione, perché da parte del 13 agosto ha vinto ufficialmente Ichilema, che si candidava per un secondo mandato. L'oppositore, il leader dell'opposizione,
1: sta in carcere,
0: del Partito
1: no?
0: Nazionale, appunto, è Brian Mondovile. Però praticamente il giorno dopo le elezioni le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nella residenza di Mondovile e l'hanno arrestato. Hanno arrestato cioè, 4 membri del partito. Durante l'irruzione, oltretutto, è stato ucciso Cafaia, che è un leader dell'opposizione, un ex ministro, ucciso a colpi d'arma da fuoco. Addirittura prima le autorità hanno negato la notizia della sua morte, salvo che poi ammettere che appunto 11 persone erano state arrestate. Le autorità hanno confermato la morte solo 5 giorni dopo. Naturalmente la famiglia non aveva ricevuto informazioni ufficiali, insomma, sulle condizioni, mentre poi i voti venivano scrutinati, Mondovile, leader dell'opposizione, ha rivendicato la vittoria. Però poi la commissione elettorale che ha fatto? Ha sospeso lo spoglio per 6 ore a causa di segnalazioni di violenza e poco dopo Ichilema è stato dichiarato vincitore con il 60% dei voti. E chiaramente la legge zambiana consente ai partiti 7 giorni per contestare il risultato delle elezioni presidenziali, ma l'ultimo giorno utile per presentare i documenti, il capo dell'amministrazione giudiziaria ha annunciato che il personale dei tribunali non avrebbe lavorato a causa di una presunta minaccia alla sicurezza. Quindi tutti i tribunali sono stati chiusi con i soldati di stanza all'esterno. Quindi
1: un golpe bianco, come dire.
0: Infatti ci aveva preparato questo ricorso elettorale, oltretutto invitando anche gli osservatori internazionali ad assistere alla presentazione, non ha potuto farlo. E non si sa chi abbia dato ordine, o meglio si suppone, chi abbia dato l'ordine di chiudere i tribunali. Gli avvocati d'opposizione che hanno fatto hanno mandato via mail questo ricorso, perché si può fare anche via mail. Però questo ricorso non è andato a buon fine, perché appunto i tribunali erano chiusi e i leader dell'opposizione chiedono all'Unione Africana di intervenire prima del giuramento del Presidente, giustamente sostenendo che i meccanismi costituzionali e giudiziari per contestare le elezioni sono stati resi nulli. Però i problemi erano iniziati un po' molto, molto prima di queste elezioni, perché Ichilema è stato eletto nel 2021 e aveva condotto la sua campagna elettorale all'epoca contro quelli che lui ha definito gli abusi di potere statali sotto le precedenti amministrazioni. Però una volta al potere ha affrontato critiche a livello internazionale per aver fatto ricorso a delle pratiche autoritarie, arresti arbitrari dei rivali politici, dei giornalisti, degli attivisti, ha approvato un numero record di leggi, molte di queste leggi hanno ampliato il potere dello Stato, preso di mira le libertà civili. Una legge ha permesso al governo di regolamentare gli assembramenti anche di sole 7 persone. Poi sono state approvate 2 nuove leggi informatiche che hanno ampliato i poteri dello Stato per tracciare i dati personali con il pretesto di prevenire le minacce di sicurezza informatica. Poi addirittura poco prima delle elezioni un tribunale di primo grado ha condannato 2 uomini a 2 anni e mezzo di carcere per aver tentato di usare la stregoneria per assassinare Ichilema, cioè proprio una roba molto bizzarra. E ha vinto, ma il risultato chiaramente è ancora in sospeso. E nel frattempo gli avvocati legati all'alleanza dell'opposizione sono stati arrestati e quindi di fatto è una situazione in clima di paura sostanzialmente. La gente smetterà di, alcuni dicono, insomma, alcuni giornalisti e commentatori, che la gente smetterà di parlare perché ha paura, molti fuggiranno dal paese, un paese che per molto tempo è stato considerato una democrazia multipartitica tra le più stabili. Però lo Zambia c'ha la questione di fondo, anche durante la campagna elettorale, è stata quella della destinazione dei proventi delle risorse minerarie, perché lo Zambia è uno dei maggiori produttori al mondo di rame. Mundo Bile sostiene che l'oppositore, che il governo doveva aiutare i giovani che lavoravano come minatori nella regione che viene chiamata della Copper Belt, dove lui è molto forte, dove si concentrano gran parte delle miniere, e quindi ha proposto di trasferire ai minatori il controllo della miniera di Senseli e delle discariche dove le aziende minerarie gettano le scorie, e voleva anche rinegoziare gli accordi con le aziende minerarie straniere in modo che il governo potesse ottenere una quota maggiore dei profitti. Il Cilema invece ha una visione liberista, pensa che il governo dovrebbe assicurare prima di tutto che il settore continui a crescere e poi ci verranno i miglioramenti per l'economia, ma mica tanto, perché poi lo Zambia è andato in default qualche anno fa, cioè nel 2020 non è riuscito a rimborsare la quota del suo debito pubblico estero, è stato il primo paese africano ad andare in default e non si può più finanziare sui mercati internazionali. E certo, le attività legate al rame sono circa il 15% del PIL e anche il 70% delle esportazioni. Il rame adesso è fondamentale per i dispositivi elettronici, con le batterie per le auto elettriche, i pannelli solari, anche per le strutture come i data center, e il suo prezzo è triplicato addirittura. E sono aumentate le entrate per lo Zambia, che ha avuto anche una crescita economica, però il 70% della popolazione vive in condizioni di povertà.
1: Certo, infatti è un interesse elettorale, no? Di Chilema, quello di aumentare proprio la crescita economica per produrre dei risultati concreti sulla popolazione, soprattutto partendo dall'istruzione dei giovani, dei bambini, no? Creazione di nuovi posti di lavoro, insomma tante promesse, per cui passare dalle maggiori entrate nel settore minerario per poi traghettarle anche in ambito, che ne so, turistico, leggevo, agricolo, no?
0: E lui ha una visione neoliberista, nel senso che aumenta la produzione, tutta questa produzione genera una ricchezza e poi chissà perché dovrebbe sgocciolare verso il basso, ma non è così, perché poi in realtà il 70% della popolazione vive in condizioni di povertà, quindi il problema è una redistribuzione di queste risorse, dove le indirizzi soprattutto. E chiaramente la visione di Mundo Bile era un po' diversa, perché lui proviene appunto dalla regione del Copper Belt e quindi c'è la sua base elettorale per i minatori, era quella appunto non solo di negoziare questi accordi ma anche di trasferire il controllo di alcune miniere ai minatori. Però insomma il risultato è stato quello sostanzialmente, che un vero e proprio colpo di Stato bianco, neanche tanto, che ha di fatto impedito all'opposizione di ottenere un risultato elettorale garantito. Sì.
1: Certo. Bene, quindi anche nello Zambia probabilmente, non so se ne risentiremo parlare.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta. Grazie per la tua disponibilità. Mi senti?
1: Io mi sento perfettamente, Carla. Ben trovata e ben trovata a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Bene, ben trovata anche a te. Vi abbiamo cercato per farci un po' raccontare, l'abbiamo ovviamente letto, dato il comunicato, l'appello per il presidio contro il DDL antisemitismo che ci sarà il prossimo mercoledì dalle ore
1: 9
0: 13,
1: settembre,
0: 9
1: 9
0: settembre,
1: settembre.
0: 9, 17, 13, 17, però insomma con te volevamo un po' ripercorrere, perché vedo che le adesioni stanno piano piano aumentando, sono arrivate a più di 200 organizzazioni, associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo presidio, quindi se ci racconti come sta andando questo percorso.
1: Assolutamente sì, e come ricorderanno i radioascoltatori, ma magari non ci hanno ascoltato la volta precedente, avevamo proprio
0: Lo
1: presentato
0: manderemo
1: un
0: in replica,
1: webinar,
0: lo manderemo in replica, non ti preoccupare.
1: un webinar che abbiamo fatto a inizio, cioè nel pieno dell'estate, proprio sul DDL antisemitismo, il DDL 1004, nel quale lanciavamo l'allarme, no? Che stesse passando sotto traccia e sotto l'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, da quel webinar, nei giorni dopo, ci siamo detti, ragazzi, ma abbiamo bisogno di farlo sapere ai cittadini, alle persone, insomma, come Rete Robavaglio. Ricordo che siamo una rete che è prevalentemente di giornalisti, principalmente di giornalisti, ma una rete trasversale che proprio con l'obiettivo di far dialogare le varie realtà associative, ma anche istituzionali, partiti e soprattutto parlare con la cittadinanza, di creare questo rapporto tra il mondo del giornalismo e il cittadino, anche perché il nostro azionista principale è proprio il cittadino. E quindi da questo nasce insomma un corso di categoria che verrà fatto a fine mese, ora non ricordo se il 29, proprio questo, però è in discussione il DDL alla Camera e verrà discusso proprio il 9 di settembre. E allora siamo detti è il caso di provare insomma a mettere in piedi una mobilitazione che si sta trasformando con tantissimi promotori, e tra questi il Movimento degli Studenti Palestinesi, ma Amnesty International, BDS, BDS Italia e poi BDS Locali, ma l'ARCI, Roma e tantissime realtà che fanno parte del mondo del giornalismo, ma anche delle associazioni, dei sindacati. I sindacati, ecco, una piazza unitaria, ecco, no? Un piccolo, che non è tanto piccolo, fattore che saremo veramente, veramente tantissimi in piazza, ma che l'adesione, i promotori stanno crescendo. Hai detto bene, abbiamo superato le oltre 200, adesso, ma ne stanno arrivando veramente tantissime e centinaia ogni ora, e si va dalle grandi ONG, ma alle ONG che lavorano anche nel mondo, abbiamo detto Amnesty, ma un Ponte per dirne un'altra. Insomma,
0: Sì,
1: guarda Carla, sta prendendo veramente, veramente piede
0: l'ampi,
1: l'AMPI nazionale,
0: infatti.
1: ma tantissimi circoli dell'AMPI, gli artisti, c'è cioè tutto un bel blocco degli artisti che si sono che hanno alzato la voce per Gaza, hanno alzato la voce per la Cisgiordania e la Palestina, insomma, in generale, come Artists for Gaza, Venice for Palestine e tanti altri. Ma poi c'hanno le piccole associazioni, l'associazione Amicizia Bergamo-Palestina, per dire, l'associazione culturale Controvento, Inclusive APS. L'Associazione Italiana Public History, guarda, non ne cito, cioè, questi tra tanti, ma ecco, poi il blocco degli studenti, tutti, da Cambiare Rotta a OSA, UDS, la rete degli studenti medi, i sindacati, pure i
0: Sì, vedo
1: sindacati,
0: anche
1: abbiamo la
0: non solo gli
1: COPAS,
0: studenti, ma anche i docenti, perché
1: e
0: docenti
1: poi
0: per.
1: abbiamo il blocco dei docenti, insomma, tutta l'opinione pubblica, tutti i cittadini che ci sono stati accanto quando denunciavamo il genocidio a Gaza, eravamo in pochi, fino insomma, no, poi a tutto il mondo che si è mobilitato, è sceso in piazza tutto lo scorso anno, ma tutto questo anno. Quindi abbiamo anche la Global Support Flottilla e i vari presidi fissi nelle varie città, no? I cittadini che non hanno smesso di battersi per i diritti umani, i giuristi democratici che apriranno, insomma, no, che sono poi diciamo coloro che spiegheranno anche alla cittadinanza e agli attivisti di cosa parliamo, perché questo DDL antisemitismo, che sarà poi in discussione, come dicevo, il 9 settembre in commissione affari costituzionali, e vuole introdurre proprio nella legge italiana la definizione IRRA, che è l'International Lockout Remembrance Alliance, e la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, ma tende proprio a sovrapporre quello che sono le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E questo è un fattore pericoloso, no? Perché non, la critica di Israele non si può accorpare all'antisemitismo. Siamo profondamente contrari a questa definizione, sposiamo quella del Jerusalem Institute, ma la cosa grave che dobbiamo, che tutti insieme denunciamo, è proprio l'applicazione, la trasformazione in legge di questa definizione. E l'Italia sarebbe il primo paese, l'apripista di questa condizione. Capite bene che poi uno può decidere se preferisce la definizione dell'IRA o un'altra definizione del come noi abbiamo approvato anche come categoria dell'ordine dei giornalisti. Ecco, insomma, capisci Carla che diventa un problema se diventa un disegno di legge.
0: Certo, e indubbiamente diventa non solo un problema se diventa questo un disegno di legge, ma diventa anche l'impossibilità per tutte quelle realtà che stanno sostenendo questa mobilitazione, perché la maggior parte, vedo, sono le molteplici reti, associazioni, anche vedo che sono quasi tutte associazioni per adesso le adesioni, che però si sono mobilitate e continuano a mobilitarsi, quello che è a tutti gli effetti un genocidio riconosciuto anche da organismi internazionali, no? Come la Corte Penale, e a cui ovviamente c'è anche qui una forte opposizione da parte appunto di alcune da alcuni personaggi che poi insomma sono anche abbastanza chiari, no? Pensiamo alle politiche degli Stati Uniti di sostegno, pensiamo alle politiche bipartisan e alla forte propaganda, no? Il tentativo di anche messo in atto dallo Stato di Israele per raccontare realtà completamente diverse, quando cioè, i fatti, le immagini, che cosa sta avvenendo in quei territori occupati, che cosa avviene non solo lì in Palestina, a Gaza, nel sud del Libano, ma spesso anche dentro le nostre città, dentro le nostre insomma, in giro per il mondo, i crimini, la violenza messa in atto insomma da questa bande di assassini stanno decisamente aumentando, no?
1: Assolutamente sì, ma anche perché la cronaca ci sta raccontando quello che accade in Cisgiordania, in cui questo genocidio ha sdoganato una violenza non che prima non ci fosse, ma non era così, non è che un aggettivo per rafforzare la violenza che stanno tenendo i coloni in questo momento in Cisgiordania. In più, in una situazione politica e geopolitica allarmante, in cui si andranno a delle elezioni proprio ad ottobre, il 27 in Israele, ma poi c'è il midterm a novembre, sono due appuntamenti che ci lasciano col fiato in sospeso. Però per non parlare di loro, ma parlare anche di noi in questa iniziativa che ci apprestiamo poi a condividere tutti quanti, una cosa importante è che ci sono anche delle realtà ebraiche antisioniste che parteciperanno e che sono tra i promotori di questa iniziativa, come LEA, il laboratorio ebraico antirazzista. E ecco, questo è un segnale, perché siamo insieme per dire assolutamente no ad equiparare la critica al governo di Israele genocidario all'antisemitismo. Non è non è ricevibile, ecco, è ricevibile. Per questo poi chiamiamo anche i vostri radioascoltatori, come nel mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, dell'informazione, arte, sport. Guardate, sembra un elenco, ma in realtà sono tutte comparti della nostra società che stanno subendo assolutamente degli atti antidemocratici per criticare le azioni di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. E quindi è a cascata tutte le realtà sociali, culturali, ma le politiche democratiche invitiamo a scendere in piazza ed evitare che l'Italia possa macchiarsi anche di questa prepista a livello europeo, a livello legale, perché la definizione IGRA viene accolta, è stata accolta da oltre 17 paesi dell'Unione Europea. Però la differenza che bisogna proprio spiegare ai cittadini è che questa scelta di farla diventare una legge potrebbe creare uno spaccato, uno spartiacque pericoloso, insomma, no? Significa che non potremmo più criticare le azioni di Israele per legge, quindi a subire delle azioni o amministrative, se non civile e penale, adesso poi capiremo come si svilupperà, però la portata non riusciamo a fermare questo genocidio, però ecco, insomma, proviamo a fermare questa scelta scellerata del governo, che peraltro poi il DDL è anche firmato con alcuni esponenti dell'opposizione e sotto questo specchietto delle allodole pensano che sia condivisa da tutto dalla Camera. Ecco, non lo è, o perlomeno non lo è dalla società civile, che sta chiedendo assolutamente non soltanto stop al genocidio, stop alle azioni gravi del governo israeliano, ma non potete metterci il bavaglio. Ecco, non ci faremo mettere il bavaglio, non abbiamo intenzione di non criticare le azioni del governo di Israele.
0: Se non erro, un tentativo simile di far passare qualcosa di simile era già avvenuto in Francia, no? Che poi proprio grazie alla protesta anche appunto popolare delle manifestazioni poi non è più passata una legge simile.
1: Simile, ma insomma sì, non poi comunque è stata bloccata anche lì, perché poi quando ci dicono, no, Carla, ma che cosa possiamo fare, ma che senso ha scendere in piazza, che senso ha scioperare, bloccare il paese? Beh, c'è un senso, perché alla fine banalmente siamo più di chi poi rappresenta e deleghiamo nelle istituzioni chi governa il paese. Insomma, se una cittadinanza così ampia è contraria o comunque fa presente un dissenso, ecco, dovranno ascoltarci, ci auguriamo che ci ascoltino. Anche perché, guardate, che la definizione dell'ira, che descrive l'antisemitismo come una certa percezione degli ebrei, però non chiarisce cosa sia, cosa ci rientri e contro chi sia diretta. È una vaghezza che lascia proprio uno spazio a qualsiasi interpretazione. E questa interpretazione non può poi essere messa a terra da un DDL vago e che comunque tende a mettere il bavaglio e a non porre critiche. E peraltro che una legge, una politica che vuole proteggere le azioni di Israele, no? E soprattutto proteggere gli ebrei e proteggere le politiche di Israele non sono la stessa cosa. E mi sembra chiaro, noi siamo profondamente semiti, ma siamo anche antisionisti, perché è inaccettabile le azioni che consente il governo di Israele ai coloni nei confronti dei palestinesi. Cioè, non credo che ci sia molto da discutere, però vi cito ad esempio anche che mi sta facendo pensare, ecco, l'abbiamo ripescato proprio questi giorni, Kenneth Stern, che è proprio l'autore della definizione dell'ira e che l'aveva proprio scritta, ma e lui ha dichiarato che questa definizione stava trasformando l'ambiente scolastico in un luogo di autocensura, e quello che prendono. Quindi i corsi che spariscono, docenti che si censurano, studenti che non osano fare domande. Insomma, non serve un divieto esplicito, ma basta la paura dell'accusa. Questo lo dice chi l'ha definito e contrasta fortemente l'utilizzo che si sta facendo anche della sua definizione, perché ha proprio dichiarato e affermato che gli studenti invece hanno bisogno di spazio per testare idee e sbagliare, non sono fragili, ma hanno bisogno di dialogare, e non si può iniziare la censura nelle scuole. Per cui vedi, ha colto questo DDL, coglie i docenti quanto gli studenti, i giornalisti quanto i sanitari, insomma ci coinvolge tutti quanti, e questa risposta, secondo me, al momento sulla carta, ma l'invito è di portare qualsiasi bandiera il 9 di settembre a Montecitorio dalle 13, e di portare qualsiasi segno di riferimento anche della propria associazione, proprio per dare un segnale di unità e unitario che è questa iniziativa. Insomma, non credo che o perlomeno l'augurio è che di non passare inosservati. Faremo di tutto per non essere inosservati. Se seguite poi le pagine social della rete Non Bavaglio, del Movimento Studenti Palestinesi, Arci, ma tutte le nostre BDS e quant'altro, insomma, poi tra qualche giorno daremo anche delle indicazioni proprio della piazza. Ci darà modo di parlare, insomma, di raccontare e di dare il proprio contributo ai partecipanti. Siamo oltre 200, quindi immaginate, saremo dalle 13 alle 16 a Piazza Montecitorio, però ecco, almeno una quarantina di voci, che siano però collettive e corali, che racchiudono, insomma, tutte le realtà che sono promotrici. Peraltro, insomma, probabilmente in tutto il paese, perdonami, dico l'ultima questa cosa, sì. In tutto il paese stanno mobilitando, ci saranno dei presidi in contemporanea proprio per le persone che naturalmente non possono tutti quanti giungere a Roma, ma insomma chiunque voglia organizzare un presidio può scrivere sui nostri social o comunque ai tuoi radioascoltatori del vostro tipo, ce lo segnalerete. Insomma, chiunque voglia organizzare un presidio, ce ne sarà, però daremo poi dettagli nei prossimi giorni, dove già sono formati. E insomma, Carla, un buon settembre, un buon inizio di settembre di dissenso, in cui non ci faremo mettere il bavaglio e urleremo, insomma, alzeremo la voce per gridare no alla censura del bavaglio.
0: Bene, infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché leggevo che oltre la possibilità, insomma, ovviamente l'invito a tutti e a tutti di mercoledì 9 di stare sotto alle ore 13 a Montecitorio, vedevo che anche molte realtà nazionali stavano organizzando comunque nei loro territori altre mobilitazioni, proprio per chi non può venire magari a Roma, no? Che capiamo che a volte può essere complicato, visto anche i costi degli spostamenti. Quindi c'è un moltiplicarsi. Comunque lo ricordiamo, questo è il primo appuntamento, dopodiché si tratterà di presidiare costantemente anche l'evoluzione di questo DDL, no?
1: Assolutamente sì, noi per mestiere siamo il pungolo di chi governa, quindi terremo comunque alta l'attenzione, ma ognuno di noi terremo alta l'attenzione e le luci accese su questo DDL, proprio per non farlo passare, non farlo tramutare in legge. Assolutamente sì, è soltanto l'inizio, il 9 settembre, ma poi sarà un presidio costante che monitoreremo. Magari non so cosa nascerà da questo 9 settembre, magari un osservatorio proprio per controllare quello che poi può degenerare, o può cambiare, o può modificare. Insomma, dobbiamo assolutamente essere insieme per bloccare tutto quello che è un bavaglio, una censura al nostro dissenso, al diritto di manifestare, insomma, no? Il rispetto della Costituzione, e noi la preserviamo. Ci riconosciamo e non possiamo accettare che possa essere modificata, o comunque farci complici di uno Stato che è genocidario.
0: Certo, un'ultima cosa, l'hai già detto, ma ti chiederei di esplicitarlo un po' meglio, perché dicevi anche per rilanciare l'appello per chi volesse aderire, c'è un'email.
1: Per chi vuole
0: mandare la propria, ovviamente come associazione, come comitato, come rete, non come singolo. Mi pare di capire.
1: Allora, sì, ma questa è una scelta puramente pratica. perché insomma è più facile, insomma, se c'è un piccolo una piccola aggregazione. Poi non stiamo lavorando, stiamo capendo il form per poterla aprire anche ai singoli, ma al momento si può assolutamente aderire come rete, e poi insomma le persone, se vogliono comunque metterla, poi magari ce le terremo in da qualche parte, insomma,
0: e poi
1: le rimetteremo. Però sì, al momento, come dicevi, assolutamente sì. Allora, perdoni, perché abbiamo aperto un'email nuova, non voglio dire una fesseria, non ero preparata a questa domanda, effettivamente che era
0: era abbastanza normale, no?
1: pertinente e io non sono impreparata, adesso ve la trovo.
0: E infatti stavo guardando se
1: l'email
0: sul vostro sito,
1: ma
0: nel vostro sito,
1: che apro l'appello, che sicuramente credo, però prenotazioni nobavaglio@gmail.com, ma ve la confermo. Allora, aspettate, lo so, in radio, eccolo, allora ve lo confermo, è nobavaglio@prenotazioni.com. Per chiunque vuole continuare a rendersi promotore di questa promotrice, di questa iniziativa, esattamente come ha fatto l'associazione Tipun, ma tante, guarda, è talmente il Disability Pride Network, Disarm, Docenti per Gaza, e Gridas, il gruppo Risveglio dal Sonno di Scampia Napoli, ma c'è Torino, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è la Puglia. E l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, parliamo di socialismo, insomma, Presidio Palestina Montecitorio, insomma, ma anche Radio Città Aperta, Critica, anche delle testate giornalistiche, insomma, la rivista La Rivolta, e la rete RUP, la Ricerca Università per la Palestina, insomma, veramente i preti contro il genocidio, e Tikkun, che è l'associazione diaspora ebraica decoloniale, insomma, Tet de Bois, e veramente siamo in tanti, ma non siamo tantissimi, quindi ancora
0: bisogna promuovere.
1: Aspettiamo, invitiamo tutti quanti ad aderire, a rendersi partecipi, a organizzare il presidio, e ci aiuteranno anche 100 porti, 100 città di Torino, che è il supporto alla Freedom Sofia Italia, e stanno organizzando anche lì, insomma. E alziamo la voce, facciamo rumore per il nostro diritto di dissenso e di critica al governo di Israele.
0: Un'ultima domanda, sempre in termini di comunicazione: va bene se anche come riferimento diamo pressingweb.altervista.com? Perché vedo che
1: è il nostro sito, che aggiorniamo.
0: Infatti per questo chiedevo.
1: Più o meno viene aggiornato abbastanza velocemente con le nuove adesioni, e lì per vedere le adesioni il sito dove potete leggere sia il testo dell'appello.
0: Infatti chi non ha social, magari un sito, una cosa, può trovarla più facilmente.
1: Può trovarla e leggete, insomma, e si può leggere le indicazioni, il racconto.

Ed eccoci, noi ci stiamo avviando al termine, insomma, di questo pomeriggio di approfondimenti, ricordando ovviamente, insomma, oltre le singole mobilitazioni, partecipazioni, c'è un modo in questi giorni, ne abbiamo parlato anche questa mattina con le corrispondenze con compagne, compagni di Agrobax rispetto alla due giorni più il corteo di sabato di Renois a 20 anni dall'uccisione, dall'assassinio di Renois, ma io insomma quindi non ci tornerò sopra, volevo solo ricordare che anche queste due giornate ad Agrobax, il 3 e il 4, sarà possibile trovare mostre fotografiche sulla striscia di Gaza, avere racconti, fumetti per una Palestina libera, ma in particolare, se non erro, il 3 settembre, che quindi è domani, oltre le mostre stabili eccetera, i laboratori che ci saranno anche il venerdì, ci saranno una serie di proiezioni, piccoli corti o cortometraggi o lungometraggi, tutti incentrati appunto su Gaza, sulla Palestina, o anche il documentario filmato o presentato da Sanitari per Gaza, che è Gaza Doctor Under Attack, che per chi non l'avesse visto fa ben capire, è sottotitolato in italiano, è un documentario di più di un'ora che fa ben capire quando abbiamo più volte denunciato che significa

0: tenerlo. Ci saranno varie testimonianze e l'opportunità con chi sta per la Palestina di interrogarsi di che cosa significa oggi l'internazionalismo e su cosa fare partendo anche facendo la nostra parte. Quindi è un altro modo per continuare e forse anche qui è un'occasione, no? Dopo aver parlato del DDL antisemitismo, anche qui potrebbe essere un'occasione per rilanciare, ed è una delle cose che sicuramente noi possiamo fare, è quella di non farci tacitare o mettere il bavaglio. Mi riferisco ovviamente a quello che avviene rispetto a questo DDL, mi riferisco anche, ma anche questo potete ascoltare anche le già corrispondenze fatte dalla radio o le trasmissioni, gli approfondimenti, e vi daremo sicuramente altre informazioni in questi giorni su anche quella che è veramente la vicenda, chiamiamola vicenda tra virgolette, veramente paradossale, di autistici inventati che appunto si trova bloccato come sostenitore di terrorismo globale per aver dato la propria infrastruttura tecnica a chi ha costruito momenti, blogs, mail per poter scambiare informazioni, battaglie per i diritti umani, per portare avanti le lotte. Quindi avete modo di informarvi maggiormente, insomma, sul sito della radio. Noi vi salutiamo, in particolare insomma salutiamo tutte e tutti coloro, in primis chi anche fuori dall'Italia è imprigionato dentro le galere, siano esse quelle palestinesi o quelle appunto degli altri stati di cui parlavamo anche nei nostri spazi, e mi riferisco ai vari paesi africani che anche lì, o nordafricani, che anche lì ormai è diventata è più che un'abitudine incarcerare chi contesta. Quindi un saluto particolare a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà. A risentirci.
1: Palestine. Bitch, we out here mobbing.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
4: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

ore 21 di questo 8 luglio del 2026 inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi. Uno spazio che andrà avanti sino alle 22.30 e spetterà a noi concludere la giornata, già che 25 o'clock oggi non andrà in onda. www.ondarossa.info per quanto concerne la possibilità di collegarsi attraverso il web e dove si possono trovare, oltre che le numerose notizie, anche le modalità di sottoscrizione per questa radio, manuali, elettroniche, tra bonifici e carte di credito, quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta.

My Side, The Final Chapter, Symphonic Noise. Una ultima uscita che va a riprendere soprattutto nel titolo le sonorità che ben conosciamo per questo artista romano, tra ambient, movenze neoclassiche, sinfoniche e anche qualche accenno di prog e di noise, quindi una commissione di generi abbastanza varia. E altra caratteristica per Like Awake è che in genere si esprime attraverso delle lunghe suite divise in tanti movimenti. Questa sera è il caso del terzo movimento, che porta il nome di Out of This World and Out of the Other Worlds.

E mi scuso per la lunga pausa, stavamo salutando la trasmissione che ci ha preceduto. Ed eravamo rimasti dunque a Like Wake appunto con questo album, questo terzo movimento di questa lunga suite.

punto di diamante della scena sperimentale italica, Lake Week, con questo Under the Modern Hands, With the Pain at My Side, The Final Chapter, Symphonic Noise. Solenne, intenso, a suo modo anche potente. Un'intensissima suite di circa un'ora, dal quale abbiamo estratto circa 8 minuti dal terzo movimento. Simone Scalese di Audio Chaos, lo andiamo a salutare, al pari di La Furna, progetto industrial piemontese. Saluto anche Jean-Claude Bertot.

apprezzabile anche l'uso della voce, anche se costruita sinteticamente. Una voce, ecco, che sta andando. Direi molto funzionale all'impresa, questa ultima impresa di Like Wake. Andiamo a Napoli da Raffaele Pezzella attraverso Late Tower Records. Lo facciamo con Solaris, music inspired by Andrei Tarkovsky's movie. E quindi lo spunto è Solaris, famoso film degli anni 70 appunto di Andrei Tarkovsky. E come al solito una serie di musicisti viene chiamata a raccolta e omaggia l'artista. Questa sera il portoghese Sileni con The Weight of Dreams e poi Psychophysicist, progetto ultrasotterraneo di Eddie Newton, già di Claude Vivier e Anthony.

estratta dal catalogo della 8 Tower dello scorso anno, Solaris, music inspired by Andrei Tarkovsky, il portoghese Sileni, e qui Eddie Newton sotto uno pseudonimo che io personalmente non conoscevo fino a poco tempo fa, Psychophysicist. Inevitabilmente dunque una musica dall'afflato cosmico siderale, con agganci anche la tradizione del krautrock.

linguaggio che viene anche ripreso e interpretato a propria discrezione, maniera e concezione da Emito Kunste, il terzo volume uscito quest'anno ad aprile, naturalmente attraverso la dissipazio, come i più informati sanno. Qualcosa di evanescente che ha sempre dominato gli album di Emito Kunste. The Strange Case of the Architect S e Turn Off the Light.

E va così a sfumare Emito Kunst, il suo terzo volume del 2026. E da quale abbiamo estratto The Strange Case of the Architect S, con la collaborazione di Simon Balestrazzi e la struggente Turn Off the Light.

approccio ugualmente metafisico se non cosmico anche per quanto riguarda Postscriptum, anche se le atmosfere sono più oscure e malate, a tratti anche adatte per qualche rituale, diciamo, oscuro. Il tutto esce per Death in Venice Productions di Eugene Vintras, etichetta di Venezia. .46 Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione. È andata via a metà del programma. Andiamo in California con Matmos, anche se si sono trasferiti da molto tempo a Baltimora, e lo facciamo con uno degli ultimi lavori appunto per questo duo, che porta il nome di Metallic Life Review. Molto particolare questo brano, diviso in due parti, dura ben 20 minuti ed è un vero e proprio excursus di pulsioni percussive, campani, tamburi eccetera. E noi ci andiamo ad ascoltare gli ultimi 10 minuti di questa Metallic Life Review.

un vero e proprio marchio di fabbrica questi Matmos. Metallic Life Review, effettivamente escursione metallico-industriale con questo insidioso tribalismo che ha caratterizzato questa traccia, la title track, ma anche il resto dell'album uscito lo scorso anno. Si va avanti, lasciamo i Matmos e anche per questa sera ultimo passaggio per Veromon, compilation dell'Anzen uscita nel 1994, che faceva allora il punto sulla situazione elettronico sperimentale ed industrial dell'epoca. E quindi ci andremo ad ascoltare tre progetti veramente sotterranei del tempo, rispettivamente Soldengeist, Skizzo e KW, rispettivamente con Fremdschritt, Chemical Warface e Pflichtpflicht. Iniziamo con Soldengeist.

E questo era Alexis Weimer, ossia Soldnergeist, da questo Veromon. Il sottobosco industrial tedesco. E allora si faceva chiamare anche Advocat Hirer on Height.

Dunque concludeva questo Veromon, tre progetti sotterranei, Soldnergeist con Friend Schritt, il belga Stefan Benz con lo pseudonimo Sting Sketzer, assomigliante molto a certe atmosfere di Dive, quindi di Dirk Evans, e a concludere il beffardo KW Flicht Vict, e salutandola Alicia Sardina, ci fa ritornare a mente la famosa performance di Giovanni Trapattoni, allenatore di molti molti anni fa, che allenò in Germania e che in una conferenza stampa diede il meglio di sé in un tedesco.

2018 usciva questo Un conto We Sit Zve per Genosa Organ, uno dei punti di riferimento dell'industrial noise. Dud Notlus Nazis e Amazate Negri. Si citava e si parlava della storia appunto dell'Ethica National Congress degli anni 80 e 90. Si va avanti e andiamo anche per questa sera a sentirci un passaggio riguardante Others 100, questa opera composta da 100 tracce e 100 artisti per celebrare i 25 anni di esistenza di Others. Collaborazione questa sera in Others 100.20 tra appunto Others e Fra Zeddy.

si va avanti. Questa volta Odorf in collaborazione con PGR, che ovviamente non ha nulla a che spartire con il vecchio progetto di Giovanni Lindo Ferretti.

la furia devastante che ha caratterizzato queste collaborazioni tra Oders e, nel primo caso, Francesco Zed con Oders 100.20, e l'ancora più devastante collaborazione con PGR in Oders 100.21. Quest'ultimo acronimo di Poison Gas Research, un progetto americano che iniziò intorno alla metà degli anni 80 e che credo sia ancora in attività, quindi una collaborazione direi anche prestigiosa, come tante altre presenti in questo lavoro. Reperibile su Bandcamp, ovviamente. 22:33, si giunge al termine anche per oggi 8 luglio del 2026 di questa prova tecnica di trasmissione che chiude questa giornata. E quindi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Le dirette tornano domani mattina intorno alle ore 8.

bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con il mutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
1: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

brucia costina radio onda rossa piglia fuego sta espra per tutti i massicci dello Salento della Calabria del Duncaniti e niti siete sempre lì benvenuti quando c'è radio onda rossa sai con forza maggio codolare ti senti un pallino fisso che c'è la capo me potegliare mai quando c'è radio onda rossa.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
2: Vent'anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. Vent'anni di memoria collettiva.
3: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. Tre giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
1: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
2: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
1: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
2: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia rivisto.
0: Sempre con la stessa rabbia,
3: sempre con immutato amore.
2: È tutto, Super Slay.

0: Purtroppo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere. Poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Un passito pallante Maria. Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. Un passito patra.
2: I fascisti qua non ci entrano. Questo è forte e chiaro.
3: Siamo appuntiati i fascisti.
4: 20 anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
5: 20 anni in cui la storia di Renato e del suo omicidio ha incontrato tante altre storie.
6: 20 anni per rinnovare l'impegno antifascista e mantenere acceso il fuoco della memoria e della resistenza in ogni territorio. 20 anni di memoria collettiva.
7: Renoise sarà anche quest'anno Festival Antifa. 3 giorni di incontri, cultura indipendente, dibattiti, lotte e uno sguardo capace di andare oltre l'orizzonte. Insieme.
5: Il 27 agosto, dalle 17 a Focene, lì dove le lame fasciste hanno ucciso Renato, ma non i suoi sogni.
6: Il 3 e il 4 settembre, dalle 16 ad Acrobax, come non l'avete mai vissuto.
5: Il 5 settembre, dalle ore 17, corteo più concerto a Parco Schuster.
6: Chiaramente ci vediamo a Renoise, per continuare a costruire un mondo dove semplicemente il fascismo non sia previsto.
5: Sempre con la stessa rabbia,
7: sempre con il mutato amore.
6: È tutto Super Slay.

0: Vent'anni fa le lame fasciste ci hanno strappato Renato.
1: Vent'anni in cui la storia di Renato

une soif de révolution. Une soif de révolution.

0: giornata di agosto. E ci lasciamo, chiudiamo la stagione di Gramigna con lo stornello d'estate, ovviamente.
1: Cosa di meglio, di più appropriato. E dunque, anche questo è uno stornello.
0: Stornello d'estate di.
1: Questo si chiama stornello d'estate di Gabriella Ferri, insomma.
0: Sempre a lei, no?
1: E Mia Martini. Ah, era questo che era di Gabriella Ferri e Mia Martini, mi dicono dalla regia. E. Che si chiama stornello veramente, a me non mi pare uno stornello, però loro lo chiamano così, chi siamo noi per dire che avevano torto. Dunque l'abbiamo inserito in questa puntata, insomma, legittimamente. E anche questo però non ci aggradava troppo la maniera con cui era raccontato l'amore, dunque abbiamo riscritto anche questo.
0: E ve lo cantiamo.
1: Ve lo cantiamo.